0: Amici, ben ritrovati in questo grandissimo appuntamento qui su Radio 105 con 105 Summer Compilation. Ciao Camilla.
1: Ciao Daniele, come stai?
0: Molto bene, tu?
1: Benissimo.
0: Ma chi se ne frega di come stiamo noi? È l'appuntamento con la musica di Radio 105, dove abbiamo tranquillamente l'opportunità di ascoltare tanti brani uno dietro l'altro con la tua splendida voce che arricchisce il programma con i titoli delle canzoni. È il programma perfetto per quest'estate.
1: Ti ringrazio per la splendida voce e se vuoi io...
0: Grazie mio signore, non ho più paura, dicevano i grandi. Esatto. E sei pronta con il primo terzetto?
1: Pronta, pronta, sono
0: sei pronta,
1: pronta,
0: sei nata pronta.
1: Sono prontissima e allora iniziamo il primo terzetto. Barry Can Swim con Return to Bible, poi arriva il mio amore The Weeknd con Take My Breath e Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Francesco Gabbani qui su Radio 105, 105 Summer Compilation, l'appuntamento con la vostra estate con Radio 105 e soprattutto con la voce di Camilla Ghini, sì, che annuncia le canzoni in maniera corretta. Io ci sto pensando, Camilla, te lo sto dicendo. A fare un programma proprio così.
1: Dove io non parlo e dico solo i titoli delle canzoni.
0: Penso possa essere il futuro di questa radio.
1: Sì, l'ho fatto per anni, da un'altra parte più o meno. Mi

0: Il ritorno alle origini.
1: No,
0: il ritorno alle origini.
1: No, no, no. Però nel frattempo io andrei avanti, perché devo dire che la programmazione musicale mi viene incontro, mi mette tutti i miei artisti preferiti. Arriva Harry Styles con Dance No More e Maroon 5 con All Night.

0: Maroon 5 e Harry Styles, che sono, sì, i tuoi due amori.
1: Beh, tra i,
0: esatto, si tratta di Gang Bang, Camilla, no, ti ricordo, perché i Maroon 5 sono un gruppo, ma questa
1: che
0: è
1: poi tra l'altro, curiosità, sì, piccola curiosità, non sono più 5, ma sono 7 al momento.
0: Ah, quindi sarebbe un'enorme orgia più che una
1: Gang Bang.
0: Vabbè,
1: guarda,
0: ma questa è un'altra storia.
1: Dai.
0: È un'altra storia. Tu avresti comunque scelto il cantante e
1: beh,
0: leader.
1: Non solo io, secondo
0: non
1: me.
0: Non solo io, è anche un
1: anche
0: sacco
1: tu,
0: di persone, tra cui Maurizio. Esatto. Ma detto questo, non è il momento di perderci in chiacchiere, no, l'appuntamento è 105 Summer Compilation, si ferma per un attimo e torniamo tra pochi.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
6: Ben ritrovati qui su Radio 105. Camilla, stai bene?
7: Io sto alla grande, benissimo.
6: Benissimo, non ci interessa.
7: Ma
6: come
7: perché allora
6: interessa?
7: Continui a chiedermelo e poi quando ti rispondo mi dici non ci interessa? Allora non
6: sono
7: me lo chiedere.
6: Domande trabocchetto, le domande trabocchetto, okay. I giochi dell'estate, bello. 105 Summer Compilation, bello, divertente.
7: È un simpaticone.
6: Altre tre canzoni pronte per l'ascolto da parte dei nostri ascoltatori, la musica più forte, vai!
7: Prontissime, allora arriva Tommaso Paradiso con...
6: Dove arriva?
7: Arriva qui a Radio 105 con Agitare Coca-Cola, poi c'è Post Malone con Chemical e Karol G and Manu Chao con Viajando por el Mundo.

0: quante collaborazioni quest'estate, sì, con gli artisti che ritroviamo in 105 Summer Compilation, non ultima questa tra Karol G e Manu Chao, che salutiamo.
1: Ciao.
0: Vai Camilla.
1: Ciao.
0: Grande, le battute si sprecano.
1: Ma ho imparato dal migliore, dal migliore.
0: Sì, lo so, esatto, non vedo l'ora che questa cosa finisca. Ma soprattutto, sai di che cosa sento l'esigenza?
1: Dimmi, di altre tre canzoni, secondo me.
0: No, di sapere come stai.
1: Ah no, bene, grazie.
0: Bene, chi allora ci annunci tre canzoni, grazie.
1: Subito arriva Bruno Mars con On My Soul, poi Madonna and Sabrina Carpenter con Bring Your Love e Anna con White Girl Wasted.

0: apriamo questo terzetto con Anna e sostanzialmente ho capito per la prima volta che la traduzione di White Girl Wasted è come dire sto borraccia.
1: Esatto,
0: borraccia in spagnolo.
1: Beh, te l'avevamo già detto praticamente un mese fa.
0: O
1: però,
0: in italiano sono tutta fatta zio.
1: Sì,
0: sono
1: vabbè,
0: fatta zio. Ma questa è sempre un'altra storia di cui non vogliamo parlare, no. Perché l'appuntamento è 105 Summer Compilation, dove diamo spazio solo alla musica e altre tre canzoni che arrivano una dietro l'altra. Le senti?
1: Le sento e le annuncio subito. Gracie Abrams con Look at My Life, poi arriva, vabbè, un altro dei miei amori, Somber con 12 to 12 e Baby K con Tuca Macarena.

0: Questa è la Summer Compilation, 105 Summer Compilation, dove Camilla Ghini fa diventare artiste internazionali anche Baby K, perché l'annuncia come Baby K.
1: Scusami, si chiama Baby K, lei è cresciuta un po' in giro per il mondo, se non è internazionale lei, perdonami.
0: Ho capito,
1: Daniele,
0: ma parla in italiano.
1: E com'è Baby K?
0: È Baby K, sì, esattamente
1: è
0: così.
1: De Roma.
0: Baby K, è di Roma, è de Latina, invece no, è di un posto vicino a Latina, se non mi sbaglio,
1: ecco.
0: Adesso non lo so.
1: Vabbè,
0: però lo chiederemo a Claudia quando avremo modo di intervistarla. Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra pochissimo.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Riprendiamo l'appuntamento con 105 Summer sì. Compilation, il vostro appuntamento per quest'estate. Sei carica, Camilla?
3: Carica, a pallettoni proprio.
2: E allora sparati! No, no scusami, no, sparami!
3: Sparo, ti sparo sì, i titoli sì. delle sì. prossime due canzoni che arriveranno qui nelle nostre Summer Compilation.
2: Prego!
3: Arrivano i The Bauza con Lose Myself. E chiudiamo sì? con Lizzo, About Them Time, ma il remix dei Purple Disco Machine.
2: Sì, sì, va bene.
3: Più o meno.
2: Sì, posso dire? Questa la disannuncio io tra
3: sì,
2: pochissimo.
3: Meglio.

0: Lizzo con About Damn Time con Pop Disc Machine e Remix qui su Radio 105, yeah, con Daniele Battiali e Camilla Ghini, perché dovevi recuperare l'annuncio che hai fatto
1: poc'anzi.
0: Hai screcciato, ma
1: vabbè,
0: sei d'altronde.
1: Hai fatto serata,
0: d'altronde sei un po' tutta birichina in questo periodo. Sì. Ma siamo arrivati al termine, quindi puoi continuare a divertirti, a fare serate con i nostri ascoltatori in questo appuntamento 105 Summer Compilation che ritorna.
1: Ma torniamo.
0: Alla prossima. Alla
1: torniamo
0: chi?
1: Io e te?
0: Ma chi lo sa, è
1: Speriamo.
0: Un appuntamento che nasce e muore in un istante, ma ricresce senza fine. Non so cosa ho detto, ma va benissimo così. Grazie Camilla Ghini, grazie.
1: Grazie Daniele Battaglia.
0: Alla prossima, ciao.

0: Buona estate a tutti amici, che bello, che bello. Oddio, quando finiscono le ferie, per quanto mi riguarda, non è tanto bello, però sono contento di essere tornato qui in diretta con voi su 105. Io sono Brian, buongiorno a tutti, diamo il buongiorno, anche se l'avete sentito fino adesso, con Edoardo Mecal, buonissimo, amicissimo, carinissimo, DJ Spine.
1: E in tuo onore hai visto che ho messo la maglia della Formula 1, tu che sei un patito di Formula 1, ci tenevo ad accoglierti così.
0: Io ti ringrazio, grazie perché mi hai fatto sentire a casa, un po' come io ho fatto sentire a casa te, portandoti il cannolo stamattina.
1: Che bontà ragazzi,
0: era buono?
1: Al pistacchio, buonissimo.
0: Guarda, quello lì, ieri sera, preso in diretta, proprio da Lampedusa, ho comprato in questo mio bar preferito, che è il bar Roma, vado lì, prendo il cannolo e te lo porto a Spine domattina.
1: Bravo, hai fatto benissimo.
0: Al pistacchio ti piaceva?
1: Molto.
0: Io sono più per la ricotta.
1: No, cannolino. Io più forse pistacchio.
0: Ah, vedi,
1: anche ma... se quella la ricotta è quello originale.
0: Ah beh, certo, ci ho azzeccato. Allora, amici, come state? Come va questa estate caldissima? Devastante, io vi giuro. Sono stato 2 settimane in vacanza, fa caldo chiaramente, però quando sei al mare su un'isola, col vento, bene o male, un po' d'aria, no? Gira, vai al mare, ti tuffi. Milano.
1: Aspettavi il fresco a Milano?
0: Milano! Io ho detto, senti che aria frizzantina, ho appena aperto il portellone dell'aereo, si è sentita una calura che è entrata, una roba devastante, eravamo tutti abbronzatissimi perché il volo di ritorno è un po' come quando vanno in Turchia a farsi i capelli, sono tutti pelati con, no, con tutte le cosine, ecco, stessa roba, si parte bianchi, si torna tutti belli abbronzati scuri, apre il portellone, la gente proprio in paranoia direttamente. Vabbè ragazzi, è storia di ferie, insomma, l'abbiamo vissuto tutti bene o male, arriva già qualche messaggio, Spy.
2: Buongiorno Brian.
0: Io questa
2: buongiorno.
0: Voce la riconosco.
2: Buongiorno. Ti manca il giro in barca a Lampedusa, Ti manca, bellissimo.
0: Lo so, allora questa voce qua va subito direttamente, perché io devi sapere Spine che ogni volta che vado in vacanza in questa isola magnifica alterno un giorno al mare normale, in una spiaggia a seconda del vento, e un giorno in barca. Questa voce qua, di questo qua, è Emanuele, che è il barcarolo, mio amico di Lampedusa, la sua barca si chiama Eva 2, il capitano della barca, che con Vincenzino, che è il suo assistente molto, ogni giorno mi accompagnavano. E cosa ha fatto questo qua? Mi ha mandato il messaggio, hai capito? Adesso è già partito lì, sta già andando in quel mare stupendo. Salutiamolo, ciao Emanuele, ciao a tutti gli amici che si stanno divertendo in questa estate. E io soffro pensando ai tuffi. Ah, che frescura. Tu non vai manco in ferie, Spine.
1: Ci sei già sono andato, sì.
0: Sì, ma tipo un anno fa. Vabbè, io sono, diciamo, sono l'opposto di Spine. Lui non ha niente, un filo di abbronzo.
1: Io sono Casper.
0: Tu sei Casper, bravo. Siamo Ringo, è presente la pubblicità dei biscotti. Va bene, dai, partiamo subito con Silver Lines. Io sono carico, e voi? Dai.

0: Ciao Brian, ciao a tutti, sto partendo per la Liguria per Ventimiglia, la mia terra natia, ospite di Alessandro e Lorella,
1: ciao.
0: Che saluto. Volevo dirvi che uno parte bianco,
1: sì,
0: torna bronzato,
1: sì,
0: però attenzione che ritorna bianco. Buona continuazione, Davide De Prof.
1: Ciao Davide, allora sì, effettivamente è così, intanto un saluto a tutti quelli che magari si sono connessi con noi, no? Ci stanno ascoltando in questo momento a Radio 105, inizia 105 Open Club. Vi do un po' di info perché prima ero emozionato, sai, il primo intervento, si torna dopo le ferie. Io sono Brian, vi accompagnerò per tutto questo mese di agosto, caldissimo mese di agosto, dalle 10 alle 12. Cioè quest'anno abbiamo l'orario costante, quindi per 3 settimane vi beccate me. Cosa accade durante questo periodo, no? Durante queste due, cosa può accadere? Allora, intanto sicuramente sentiamo qualcuno di voi che mi piace parlare al telefono con voi, sentire, fare una telefonata, eccetera. Però torna ufficialmente il gioco più amato da tutto il mondo. Pensate che la CBS, l'NBC, tutte quelle reti straniere che hanno 3 lettere, fondamentalmente, mi hanno chiesto i diritti. I diritti del gioco dell'estate, il Crucifer Brian torna a sfidare. Perché ridi?
2: C'è ancora il Wall of Fame?
1: Non c'è più, perché
2: no.
1: regaliamo qualcosa. Zia, salutiamo la zia Cetrello, zia, mi confermi? Perché no, regaliamo il kit, se non sbaglio, della radio, quindi oggi proprio pam pam pam spariamo kit come se non ci fossero domani. Te lo ricordi quando mettevamo proprio la classifica dei vincitori del...
2: Ma come posso dimenticare una figata del genere?
1: Ma che...
2: Vabbè,
1: ma io la facevo perché non avevo niente da regalare, ho detto almeno la fama. Almeno la fama estiva, no? Pensa che la sigla è ancora quella. Da 3 anni a questa parte è sempre quella.
2: È la cosa più bella del gioco.
1: Dove ci sei tu? Fama estiva, no? Pensa che la sigla è ancora quella. Da 3 anni a questa parte è sempre quella.
2: È la cosa più bella del gioco.

0: No, non è vero. Non è vero, dai che si scherza. Dai, mandateci un po' di messaggi, abbiamo qualche vocale già pronto. Sentiamo, vai.
1: Brian, scusa, ma tu dovevi fare lo slogan "Rinfresca Milano".
0: No.
1: Quando arrivavi era tutto più fresco.
0: Sì.
1: Ciao stai da Alberto Fabbro di Tortona.
0: Ciao Alberto, magari ci vuole. Comunque dai, 342 41 15 105. Si parte, eh? Siamo carichi. Siamo

0: Brian, bentornato. Dai, è tutto. Chiara da Pavia.
1: Ciao Chiara, grazie mille. Ho un bel po' di messaggi di gente che mi dà il bentornato. Grazie, grazie mille a tutti. Anche Marco da Aosta. Ciao Brian, buongiorno. Non ci si ferma mai, un abbraccio. E poi buongiorno dal camion appena caricati 100 quintali, quelle quintali, no, quintali di meloni in un'azienda agricola. Settimana prossima a ferie potrebbe nascere mia figlia Lorenzo. Allora, Lorenzo, cosa si dice? In bocca al... no.
2: Congratulazioni.
1: Ma non si fa gli auguri anche prima che nasca, si
2: vabbè,
1: dice?
2: Vabbè, manca una settimana, dai, noi gli auguriamo tutto il bene e che tutto vada per il meglio.
1: Good luck. In inglese, sai che in inglese pesa meno, no? Good luck, buona fortuna, che va bene così. No, oh, 100 quintali di meloni. Allora, io ti faccio una domanda, Spine. A te piace il melone, non l'anguria, eh? No, il melone.
2: Perché, certo che sì.
1: Perché in alcuni dialetti e posti il melone viene associato all'anguria anche. Quindi, melone quale? Io, perché c'è il giallo, quello giallo esternamente.
2: Sì, infatti adesso c'è sta moda di 3000 colori.
1: Quello c'è anche quello coccodrillo, io non l'avevo mai provato, che appunto c'è quella... Sai, è presente il coccodrillo come è fatto?
2: Sì.
1: Il coccodrillo con... No, praticamente ha il colore tipo coccodrillo esterno. L'ho assaggiato a Lampedusa, non lo sapevo. L'ho assaggiato...
2: Buono,
1: anche se il mio preferito è quello giallo esternamente. Giallo proprio,
2: sì,
1: canarino.
2: Sì, quello arancione dentro.
1: No, quello bianco dentro.
2: No.
1: Vedi che ognuno c'ha il suo?
2: No, originale.
1: Allora vi dico una ricetta, no, è bella questa qua, sentite, appresa in barca, questa è carina, è veramente appresa in barca, praticamente, mi ammazzerà perché non so se è un segreto, vabbè, ma comunque niente di, allora prendete il melone, questo qua giallo all'interno bianco, non so, magari ha un nome, sai che ogni melone ci avrà la sua, no, la sua razza, ecco, allora, melone giallo esternamente, dentro bianco, lo tagli, come te pare, cioè alla fine è così, poi limone spremuto sopra, proprio il limone, no? Il limone normale così, e poi sale. Devastante! Non sei convinto?
2: Non so, il sale, boh, mi viene in mente tipo la tequila, no? Che ci metti il sale sul bicchiere.
1: Roba del genere. Quindi, melone tagliato, limone spremuto e poi sale. Assaggialo, pazzesco! Veramente,
2: ciao. Ma si può fare anche con quell'arancione, no?
1: Allora, ti dico la verità, secondo me non è la stessa cosa. Comunque hanno due sapori diversi, ecco perché tu preferisci quello internamente arancione. Ma perché stiamo parlando di meloni? Ma perché sì, possiamo parlare di quello che vogliamo, estate, no? Perché dovremmo parlare... Tipo, Edoardo prima ha parlato di tasse, voglio dire, cioè, ognuno può scegliere, no, la caratura...

0: gli argomenti di cui si parla. Dai, vabbè, comunque continuiamo con la musica, perché quella c'è sempre qui, c'è sempre Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

che non volevo fare una puntata a tema melone, no? Però sai, così parte l'argomento, uno ne parla, cioè l'argomento, così una curiosità. Radio 105, 105 Open Club, questa vostra estate è sempre in diretta, ovviamente col vostro Brian di fiducia. Leggo un messaggio. Brian, te lo do anche una ricetta unica. Prendi il melone retato, quello arancione, prendi del prosciutto di Parma tagliato a fette sottili, lo metti sopra e mangi assieme. Wow! Ho capito, ma io ti stavo dando una ricetta originale. Questa roba qui la fanno tutti, si sa. Vabbè, dai, niente, è lo stesso, ho capito. Non si può dare un nuovo input culinario che subito ti criticano. Torniamo tra poco, che dici, Spine? Dai, a tra poco.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: 10:25 minuti qui a Radio 105. Abbiamo parlato del bene e del male delle ferie, nel senso che io chiaramente sono appena tornato, sono 25 minuti che lavoro. È difficile, eh? Cioè, proprio adesso parte la maratona. No, dai, io non voglio lamentarmi in realtà, sto soltanto giustamente dicendo che torni bello abbronzato, rilassato dalle ferie, poi chiaramente, no, devi un po' switchare alla modalità lavorativa, ma non è un problema, siamo qui, belli, carini, su 105, e ho deciso di fare una chiamata, così chiamare qualcuno di voi che ci ha scritto al 342 41 15 105. Al telefono c'è Andrea, pronto?
1: Pronto?
0: Oh, pronto, Andrea, mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, sto fresco.
0: Lo so, ma dov'è che sei infatti? Che mi hai scritto un messaggio, dillo a tutti i nostri ascoltatori.
1: Siamo praticamente al rifugio a Rima, in Alta Val Sermenza, Valsesia. E con un gruppo di amici abbiamo preso in gestione un rifugio, abbiamo detto, ma sai cosa facciamo quest'estate? Andiamo a lavorare.
0: Bellissimo, scusami, a quanti metri siete?
1: 2200
0: metri, quindi al freschetto, che temperatura c'è? Ti prego, fammi sognare, perché qua c'è tipo
1: allora,
0: 46
1: gradi. Ci saranno 15-17 gradi più o meno.
0: Spine ha aperto gli occhi, proprio ha avuto una sorta di sincope, hai sentito 15 gradi.
2: Che meraviglia.
0: Che meraviglia. Scusami,
1: infatti,
0: ma... Dimmi.
1: Stiamo preparando la polenta. Io oggi polenta e... No,
0: ma, polenta e zuppa. No vabbè, io impazzisco. No, allora devo dirti la verità, io non sono un grande fan della montagna d'estate. Cioè, nel senso, se devo scegliere, no, una vacanza estiva, vado al mare. Infatti ogni anno me ne vado lì su quell'isola sperduta a prendere il sole, a mangiare pesce, cioè, questa è la mia vacanza, se penso alla vacanza. E quando mi dicono, io sono andato in montagna quest'estate, io sono un po' titubante. Perché scegliere la montagna, secondo te, a parte il fresco che chiaramente, no, può essere il primo segnale, però perché scegliere la montagna?
1: Beh, il fresco, ma ho già detto, poi per se piace camminare, piace fare stare immersi nella natura. Poi nella vallata qua c'è poca gente, quindi non c'è neanche tutto quel gran turismo per dire non mi muovo.
0: Okay.
1: Poi settimane fa sono andato comunque in Puglia e lì ho detto veramente oh cavolo.
0: Ah beh certo.
1: Poi dipende da come si è abituati.
0: Andrea scusa, forse abbiamo un leggero ritardo quando parli tu. No, io c'è un video su Instagram che io, cioè, adesso non mi ricordo come si chiama questa pagina.
2: Salvatore? No, quello?
0: No, non è una cosa così. No, cosa molto più figa. È un tizio che cucina in mezzo alle montagne, proprio nel verde, con questi ruscelli. Lui c'ha sto coltello pazzesco e fa tutto con sto coltello, quindi pam pam, affetta sul tagliere.
2: Lo
0: no.
2: Seguo anch'io.
0: Anche tu, hai capito qual è? Certo. Che cucina, prende la pietra, okay, gli mette fuoco, sì. La pulisce con l'acqua del ruscello e poi accende il fuoco e inizia a cucinare il salmone. Io impazzisco quando vedo quella roba. Ecco, già per quello potrei essere ispirato a venire in montagna a fare una vacanza, Andrea, sai?
1: Noi siamo un po' più rustici, quindi stufa economica, polenta, formaggi locali e vino e birra in quantità industriale.
0: Bello,
1: quello più o meno è il mood.
0: Mi stai facendo venire voglia di mollare la radio e venire lì in montagna, ma non posso perché potrei essere licenziato, perché anche
1: internet c'è, funziona.
0: Internet c'è, quindi andiamo in onda da lì. Va bene, senti Andrea, allora salutami tutti i tuoi amici, salutami Vallée,
1: certo,
0: giusto?
1: Vallée.
2: Valsesia.
1: Esatto, sì.
0: Però Vallée a Rima, esatto. Si chiama, se
2: okay.
0: Non sì, sì.
1: Il Vallée di Rima.
0: Ok, bene. Ciao Andrea, grazie. Salutami.
1: Ciao, grazie.
0: Salutami a sorta. No, scherzo, ciao Andrea, ciao. Ciao, ciao bello, ciao. Ragazzi, purtroppo è così, no? Quando non puoi avere una cosa la vuoi. È così, no? Da 40 gradi a 15, effettivamente.

0: Darin Electric, sono le 10.35, amici, questo è un programma che vi terrà compagnia per tutta l'estate. Io sono Brian, insieme a DJ Spy, che è con me in questi giorni. Ogni tanto ti becco giusto la mattina, Spy.
1: Domani e anche giovedì, sì.
0: Senti, ma tutto a posto? Stai bene? Perché ho saputo che ti sei leggermente infortunato.
1: Ma sì, ma sono riuscito a spaccarmi il dito di un piede ieri, cioè una roba...
0: Ma di quello sano?
1: Sì, di quello sano, così almeno zoppico da tutti e due i piedi, striscio tra un po'. Ma la roba, guarda,
0: ma che sfiga, scusa, sì, ma facendo sì. Cosa?
1: Allora, ho svuotato per pulire la piscinetta di mia figlia.
0: Quella gonfiabile?
1: Sì.
0: Quella
1: grossa.
0: Sì, sì, sì.
1: Da 3000 litri. Il problema è che un po' di acqua è finita sulle piastrelle.
0: Sì, ah, caspita, quindi scivoloso.
1: Sono scivolato col destro, appoggiando il sinistro, l'ho appoggiato sulla punta delle dita praticamente e me lo sono sfondato.
0: Mamma mia, ma quindi è rotto?
1: Cioè... È completamente nero carbone, adesso speriamo che...
0: Che poi, scusa, il piede è un po' un casino quando ti
1: non
0: si rompe...
1: Non te lo ingessano? Non te lo le dita no.
0: Esatto, non te lo possono ingessare perché non c'è lo spazio praticamente,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto,
0: e quindi che fai? Lasci lì?
1: Quindi soffro in silenzio.
0: Ma prima o poi si sistema?
1: Sì.
0: Ma scusami, ma antidolorifici? No, manco.
1: Ho preso un Brufen 800.
0: Esiste,
1: quello dei cavalli, sì.
0: È veramente una botta
1: sì,
0: di anti.
1: Sì, però non fa niente, fa male.
0: Fine, buona guarigione, che te devo dire, mi dispiace. Arriva qualche messaggio?
1: Sì, certo.
0: Dai, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, scusami Brian, ma quante settimane di ferie hai?
0: Due.
2: Estive.
0: Due.
2: Ti fai una settimana a montagna, una settimana al mare? Perché da fare due settimane solo al mare a me proprio stufa, stanca più che mai il mare e il sole. Viva la montagna e viva anche il mare.
0: E viva anche.
2: Io la provincia di Vicenza, Camini.
0: No, e viva anche. Scegli tu, Spine. Scegli.
1: No.
0: Ma no, ho detto viva. Puoi scegliere il melone.
1: Ma tu vuoi andare lì?
0: Ma il melone con il limone e il sale. Giusto?
1: Bravo.
0: No, vabbè, devo dirti una cosa. Devo dirvi una cosa. Io ho un problema. Non so se ce l'avete anche voi quando andate in ferie.
1: Uno.
0: Vabbè, uno dei tanti, quello specifico di cui voglio parlarvi è che quando inizia la vacanza, i primi tre giorni io sono ancora in modalità lavoro, in modalità veloce, ansia, impegno, ok? Ci metto 3-4 giorni a ricordarmi, a entrare proprio in modalità relax, proprio, non lo so, è una cosa mentale, credo, fisiologica. Dal terzo, quarto giorno entro in modalità relax, quindi immaginatevi di fare solo una settimana di ferie. In pratica c'è il tempo che ti sei adattato alla vacanza che devi tornare, quindi per questo cerco di fare periodi molto lunghi, cioè più lunghi nello stesso posto, proprio per riuscire ad abituarmi. Poi ovviamente arriva il quarto giorno, ti sei abituato e sei già a due settimane e non te ne sei accorto. Spy, non so se tu anche hai la stessa...
1: Il nostro problema sono i telefonini che ormai
0: fanno
1: raggiungere qualsiasi roba, tipo le mail, tipo anche WhatsApp che continua a suonare.
0: Non si smette
1: mai. Dovremmo lasciare i telefoni spenti a casa.
0: Lo facevo quando facevo il giro in barca, lasciavo il telefono nello zaino alle 9:30 e lo riprendevo alle 18.
1: Sì, però poi arrivi con l'ansia di accenderlo e vedere cosa c'è scritto.
0: Vedi le notifiche, a parte quelle inutili, però i WhatsApp, chissà chi mi ha chiamato, se era importante, centralini, vabbè, solite robe. Vabbè, comunque questo è, secondo me, è una cosa che non riguarda soltanto me, ma riguarda tante persone. Se vi va di darmi ragione o torto, perché poi magari... 342 41 15 105 arriva lei, la Queen Madonna.

0: qui a Radio 105, arrivano un po' di messaggi, 342 41 15 105. Igor, meno male che hai solo due piedi. Michele da Cagliari.
1: Hai ragione, se no mi spaccherei anche gli altri.
0: Esatto, anche secondo me. Allora, tornando al discorso, Giorgio da Torino scrive: ciao, io per non rovinarmi le vacanze faccio che non voglio avere social tutto l'anno e uso il telefono al minimo. Così posso godermela al meglio. Non è male come, cioè, se riesci a farlo. Io ad esempio ci ho pensato tante volte, sarebbe bello togliersi i social, però sai, sapete, un po' per lavoro, comunque il nostro lavoro è anche quello di esserci in qualche modo, no? Facendo un lavoro che ti espone al pubblico, devi avere una finestra social sul mondo.
1: Sì, fine. Anche per promuovere cose che si fanno.
0: Esatto, perché oltre alla radio si fanno altre cose, altri eventi, ad esempio tu sarai... fatto un giro per pubblicizzarti una serata random.
1: Sarò domani sera a Badesi, ad esempio.
0: Dov'è? Sardegna?
1: In Sardegna, sì.
0: Ah, sì?
1: Sì. E quindi, anche quello, ho fatto un flyer e l'ho pubblicato.
0: E l'hai messo sui social. Sì. Comunque, la Sardegna è un feudo di 105, eh? Cioè, è proprio...
1: È molto ascoltata 105 in Sardegna.
0: Mamma mia,
1: sì.
0: Quante serate di nostri colleghi che si fanno in Sardegna. Soltanto me non l'avete chiamato Sardi, scusate, eh?
1: Sarà un motivo.
0: No, vabbè. No, dai, comunque, a parte gli scherzi. Comunque, discorso vacanze, so che se ne parla, cioè, giustamente, siamo ad agosto, il palinsesto, quello classico, è stato modificato come ogni anno. Io sono 11 anni che mi faccio agosto insieme a voi, sono molto contento di questo. Ho lasciato un vuoto radiofonico per...
1: No, dovresti essere contento perché arrivi in radio, non c'è il solito clima, diciamo, veloce.
0: Sì, vero, non c'è quasi nessuno comunque.
1: Il traffico è sicuramente diminuito rispetto ai mesi normali.
0: Sì, giusto, è vero, non c'è nessuno, non c'è un'anima. Poi sta settimana
1: parcheggio.
0: Sta settimana, ragazzi, io la chiamo la settimana Io sono leggenda. Avete presente il film di Will Smith? Se voi andate in una città come questa, poi ovviamente sapete, ognuno vive nella sua città, nella sua realtà. Se magari vivete in una situazione marittima, c'è un sacco di gente in questo periodo. Ecco, Milano, la città del business, degli affari, della moda. Ecco, il vuoto è sabato a Ferragosto, giusto, quest'anno capita,
1: sì,
0: di sabato,
1: sì, sì.
0: 15 agosto è sabato, mi dispiace per tutti quelli che hanno sperato invece un infrasettimanale. Quando ti avvicini a Ferragosto, qui non c'è un'anima, proprio zero, nulla cosmico, e noi veniamo qui con 40 gradi, ma va bene ragazzi, non vi preoccupate, c'è sempre di peggio, c'è sempre di peggio. Arriva Giselle. Io non so dire in francese, ci provo, vediamo se l'ho imparato alla

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Radio 105. Proud to be different. Yeah!

0: To the Sun, qui a Radio 105, che apre la seconda ora di 105 Open Club. Direi che ormai siamo entrati e abbiamo fatto il rodaggio, quello delle ferie passate. Ciao a tutti da Brian. In questa seconda ora giocheremo, quindi preparatevi, tra poco, proprio il tempo di un paio di dischi, poi giochiamo al Crucible Brian, pronti, perché regaliamo un kit della radio, bisognerà essere veloci, insomma, poi vi spiegherò tutte le regole, non vi preoccupate. Nel frattempo però una cosa che mi ha incuriosito moltissimo, questa ve la racconto, ho trovato la notizia, anzi ringraziamo la nostra redattrice Francesca Pinna, che non l'ho fatto nella prima ora, sono stato cattivo, brutto cattivo, perché mi ha dato questa notizia, l'avevo vista sui social, era passata velocemente, riguarda il mare e riguarda un relitto di epoca romana al largo di Mazara del Vallo. Non so se hai visto questa notizia, Igor.
1: Sì.
0: È stato trovato questo relitto di epoca romana pieno di anfore, di oggetti chiaramente risalenti all'impero romano. Ed è una figata, perché pare, a parte questa dichiarazione del ministro della cultura, è stata una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni. Quindi comunque immaginatevi qualcuno che va sott'acqua e trova questo relitto di una nave, un'imbarcazione romana piena di anfore, tutte ovviamente anche modificate dal tempo e dal mare. Però bello, a me affascina tantissimo questa roba del relitto. Dove sono stato io a Lampedusa c'è un relitto di una nave della Seconda Guerra Mondiale affondato, e lì l'acqua è stupenda, è cristallina, quindi quando il vento è a favore si può andare a nord dell'isola, c'è anche la zona del relitto dove tutti puoi immergere, ed è a pochi metri, cioè proprio la puoi, non dico toccare, anzi se sai nuotare riesci anche a toccare, però insomma c'è questo relitto di questa imbarcazione. A me affascina un po' il ritorno al passato, il trovare sott'acqua questi relitti di navi affondate. Non so se a te piace anche...
1: Sì, ma chissà cosa c'è sotto, chissà c'è quante ricchezze,
0: tantissime. Infatti vabbè, bello, mi piace, meno male quando vengono ritrovate queste cose, come quando viene quando si parla di relitti c'è anche Antonio Summa, il nostro,
1: il nostro relitto. Dalle ferie.
2: Ma come
0: relitto? Parlavamo di relitti, sei arrivato tu. Ciao Anto, come stai?
2: Ciao, bene, c'è tu?
0: Bene, guarda quanto sono, hai visto quanto sono abbronzato?
2: Sì, è incredibile.
0: È incredibile, basta stare al sole 2 settimane, però effettivamente sono, ho preso il colore. Dai, pronti che tra poco giochiamo, adesso arriva Brash, da Dio, un po' come quando andate in ferie, no? Come stai oggi? Sto da Dio perché sono stato in ferie,

0: Siamo pronti per giocare, ma prima fatemi salutare Daniele e Beatrice con i loro cagnolini, che non riesco a far sentire il vocale, ma vi mando un grandissimo saluto. Le ho conosciute in vacanza, in barca, e insomma è stata una bella esperienza. Direi, Spine, che è arrivato il momento di giocare.
1: Il Cruce Brian.
2: Il cruciverba di Brian.
3: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta, risveglio muscolare.
0: Era da tanto che non la sentivo, eh. Perché io questo gioco lo faccio durante il periodo natalizio, quindi quello delle feste invernali, e poi lo faccio l'estate. Ma l'estate è il suo gioco, proprio è il gioco dell'estate. Devo dire che mi sono allenato, perché quando vado al mare sotto l'ombrellone io faccio i cruciverba, mi piace. Non sono ancora molto, cioè, fortissimo, faccio quelli ancora medi, quelli di altissimo livello, quelli un po' più difficili, faccio ancora fatica, eh. Non è semplicissimo. Tu ne fai mai i cruciverba?
4: Io preferisco i sudoku.
0: Davvero?
4: Sì.
0: Sai che c'è un'alternativa a sudoku che fa la mia ragazza, si chiama Mordoku, da murder, no? Omicidio, che funziona come il sudoku, ma devi indovinare chi ha ucciso chi, cioè tipo un omicidio. È una roba stranissima, è tipo il sudoku, ma... Mordoku dovrebbe chiamarsi. Te lo consiglio se ti piace un po' il crime unito al sudoku. Perfetto,
4: no,
0: non lo fare.
4: Il sudoku e basta. Vabbè. Lasciami stare.
0: Ok, va bene. Gioca il tuo sudoku e va. Allora, torna il Cruciver Brian. Regaliamo il kit della radio. Come funziona? Io tra pochi istanti vi darò gli indizi di una parola misteriosa. Ok? Quindi vi dirò il numero di lettere da cui è formata questa parola, la lettera iniziale e la lettera finale.
4: Perché ridi?
0: Perché rido per lo stesso motivo per cui ridi. E la lettera finale. Quindi a quel punto vi darò la definizione e voi al 342 41 15 105 dovrete indovinare. Mi raccomando, la velocità è tutto, perché il primo o la prima a indovinare sarà in onda con noi, insomma. E poi il resto lo scoprirete tra poco. Quindi direi di cominciare. Andiamo con gli indizi, vai. Che emozione, comunque, era da tanto che non lo facevo. Allora, parola misteriosa formata da 8 lettere, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettere. Comincia con la B di...
4: ballerina.
0: Herbert. No, inizia con la B di ballerina, va bene. Quindi inizia con la B, 8 lettere. Finisce con la O di...
4: ormai è tardi.
0: Ok, inizia con la B di ballerina, finisce con la O di ormai è tardi, 8 lettere, la definizione è imbarcazione di servizio sui laghi. 3, 4, 2, 41, 15, 105, chi indovina? Lo scopriamo tra poco.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: nostro disco 105 Selection, Lose Myself, qui a Radio 105, che anticipa, come sempre, il nostro gioco.
1: Il Cruci e Brian!
0: Stavo per dire Lose Myself, così invece... Lose Myself. Bene amici, giochiamo al Crucible e Brian. Tanti hanno provato a indovinare la parola misteriosa, ma solo una persona riuscirà ad aggiudicarsi il kit di Radio 105. E pare che questa persona sia Sabrina. Pronto Sabrina?
2: Sì, ciao.
0: Ciao, ciao. Come stai?
2: Stai bene,
0: eh? Dai. Beh, io stavo meglio in vacanza, ma sto bene, dai, alla fine relax c'è stato, dai. Grazie per avermelo chiesto. Da dove ci chiami Sabrina?
2: Adesso sono sull'autostrada a Naggia.
0: E dove stai andando?
2: Sto andando una settimana in vacanza, una settimana, posso dire una settimana catata.
0: No, cioè, ma perché? Ma no, ma vabbè, ma meglio di niente Sabrina,
2: Meglio che due dita negli occhi sicuramente.
0: Ma senti, tu parti da Brugherio, giusto? Mi scrive la zia?
2: Sì, esatto.
0: E vai dove?
2: A Senigallia.
0: Vabbè, ma va bene, adesso non dirlo con tutta... Salutiamo tutti quelli che abitano a Senigallia. Comunque è carino, un posto di mare, Adriatico.
2: Se ci vado, sì, no, non dico niente, infatti mi piace, perché se no ci tornerei.
0: Lo so. Vabbè, senti Sabrina...
2: Poca la vacanza.
0: L'ho capito. Vabbè, facciamo così, non pensiamoci adesso, giochiamo. Adesso io ti farò il recap di tutti gli indizi e tu mi darai la soluzione, va bene?
2: Vai.
0: Dai, aspetta lì. Parola misteriosa di 8 lettere. Inizia con la B di...
3: Ballerina.
0: Ah, sei preparato allora. Finisce con la O di...
3: Ormai è tardi.
0: Se le ricordo, io me l'avevo già dimenticato lo spelling fatto male. La definizione della parola misteriosa è imbarcazione di servizio sui laghi. E quindi Sabrina da Brugherio. Qual è la parola misteriosa?
2: Battello.
0: Fermi. Ha detto battello. Abbiamo un notaio, Spine? Sentiamo.
4: Ciao, sono Billy da Firenze. La risposta è battello.
0: Esatto! Oh, esulta però, scusa, che caspita c'è? Dai.
2: Non posso gridare che ho mia figlia che dorme.
0: Ma chi se ne frega, grida! Se no niente kit, se non gridi niente kit.
2: No, è viva Senigallia, viva battello, tutti i laghi, tutti i monti, yeah!
0: La figlia ha avuto una sincope. Sabrina, tu sei tutta matta. Vabbè, Sabrina, senti, brava, io così ti regalo il kit della radio.
2: Grazie.
0: Così almeno sei felice, anche se è solo una settimana di ferie. Vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, guarda, saluto la mia vicina di casa Sabrina, il tuo compagno che so che ascoltano 5 e forse il mio collega Luca che la radio.
0: Va bene.
2: Marito che sta guidando.
0: Il marito all'ultimo posto, come è giusto che sia. Come si chiama tuo marito?
2: Andrea,
0: mi dispiace, Andrea, ma ti vogliamo bene. Ti capiamo, soprattutto la tua figlia ha un nome?
2: Sì, Sofia.
0: È sveglia adesso?
2: No. Dormi, vedi, perché c'è stato un po' di traffico, siamo qua da stamattina alle 6.
0: Tranquilli, è lo stress prima della vacanza, per poi tornare allo stress del ritorno, non preoccupatevi, è tutto così. Ciao Sabrina, un bacio.
2: Ciao, Brian,
0: buone
2: grazie,
0: vacanze.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, che bellezza ragazzi, è così. Fantastico.

0: Radio 105, ciao a tutti da Brian. Ancora una mezz'oretta insieme a me e Spine. Come va Spine?
1: Molto bene.
0: Fino a che ora sarai qui in radio?
1: Fino alle 14 con Linda.
0: Ah, perché c'è Linda subito dopo di noi?
1: Subito dopo c'è Linda.
0: No, dovete sapere che sono appena tornato, quindi la mia abbronzatura è direttamente proporzionale al fatto che io non sappia nulla del palinsesto estivo. No, dai, non è vero. Quindi c'è Linda, dopo si fa 2 ore, insomma continuiamo così tutto il giorno. Bene, allora, facciamo così, facciamo una sorta di viaggio virtuale. Sapete che mi piacciono un po' le classifichette, le cose, abbiamo giocato, abbiamo regalato il kit, insomma, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Di classifichetta oggi si parla perché, questa è interessante, deriva da Time Out e è dedicata alle migliori città al mondo per la Gen Z. Cioè, quali sono le città al mondo migliori per i ragazzi un po' più giovani di me? Perché purtroppo io sono millennial. Cioè, in realtà no, a me non dispiace avere quasi 40 anni. Tu sei millennial, tu cosa sei dentro?
1: No, io
0: tu
1: ne sei ho di 48, più. Quindi non
0: quindi
1: so.
0: Quindi sei, boh, Gen
1: Matusalemme.
0: Gen Matusa. No, dai, non sei
1: non
0: neanche
1: so come si chiama.
0: Gen X. Boh, io sai che tutte queste definizioni. Chi se ne frega. Comunque, per la Gen Z al mondo, questa classifica delle migliori città, c'è anche una città italiana. Questo ranking 2026 è frutto di un'indagine su 4.000 giovani tra i 18 e i 29 anni. Quest'età chiaramente è il range della Gen Z, chiamate ad esprimersi su fattori come sicurezza, offerta culturale, qualità dei trasporti, cibo e vita notturna. Spine, tu che sei la mia spalla,
1: sì,
0: per questi giorni, voglio sapere, secondo te, in questa classifica, quale città italiana, chiaramente le altre sono tutte non italiane, può essere entrata? Ti stupirà, secondo me.
1: Mi viene da dire Milano.
0: No, non è Milano. I fattori sono sicurezza, offerta culturale, qualità dei trasporti, cibo e vita notturna. La città italiana che è entrata in classifica è Napoli. Fare quella fa. È Napoli. È bellissima Napoli, è incredibile, si mangia molto bene.
1: È stupenda Napoli, ma a livello di trasporti?
0: Ho capito, magari sono buoni, io non ci vivo.
1: Non lo so.
0: Ditecelo voi napoletani se è così.
1: Non ho mai sentito parlare bene dei trasporti.
0: Anche io, però cioè, neanche a Roma se per questo. Non lo so, comunque Napoli entra in questa classifica. Poi c'è Vienna. Già, no, è un po'... Bangkok, quindi Vienna, Napoli, Bangkok, Copenaghen. Beh, Copenaghen, ragazzi, adesso voglio dire...
1: È perfetta.
0: C'è la nostra Valeria che abita in Danimarca, quando mette i video, cioè ti rendi conto della civiltà che c'è da quelle parti. New York, vabbè, New York, Gen Z, ma New York, figata. Shanghai, pensate un po', Shanghai entra... Quindi Shanghai, New York, Copenaghen, Bangkok, Napoli e Vienna sono le città migliori per la Gen Z, pare, da questo studio. Ma quando interpelli solo 4.000 persone, cioè voglio dire, so quanto, no, può essere...
1: migliori per cosa?
0: Per, ripeto, sicurezza, offerta culturale, qualità dei trasporti, cibo, e su cibo, voglio dire, cibo ci sta, e vita notturna.
1: Perché a te non interessano queste cose? Cioè, perché proprio solo la Gen Z?
0: Perché il mondo ormai è loro, non è più nostro. Mettiti l'anima in pace e vattene in Costiera Amalfitana.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, Radio 105. Non so voi, ma a me è già partito il languorino. Ho mangiato talmente tanto queste due settimane di ferie che praticamente ho lo stomaco abituato al cibo siciliano. Quindi credo proprio che dovrò andare a mangiare qualcosa. Intanto ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco.

0: Manchild, Radio 105, un quarto d'ora a mezzogiorno. Abbiamo ancora questo quarto d'ora di questa mia prima diretta post ferie. Vi terrò compagnia fino a fine agosto. 3 settimane di fila, belli belli, 7 su 7. Ah, che bellezza. Pronto per perdere totalmente la mia abbronzatura, che si sta già sbiadendo piano piano. Ma va bene amici, anche perché devo dire che sono contento. Contento di poter fare la radio con voi dalle 10 a mezzogiorno tutti i giorni, appunto. Giocheremo tutti i giorni, quindi pronti, perché oggi mi ha regalato il primo kit, ma ce ne saranno tanti altri. La cosa bella è che io ho questi kit della radio, che io normalmente non ho, perché lavorando nel weekend io non ho 6 kit a settimana, no? Ne ho 2. E quindi cosa ho fatto per raccimolare questi kit della radio da regalare? Spy, indovina cosa ho fatto?
1: Li hai comprati e ce li hai a casa.
0: No, sbagliato. Li ho presi da Paolino. Cioè, li ho rubati alla carovana di 105. Perché lui, quando li frega a me, adesso mi ha stufato, quindi siccome lui non fa una mazza per tutto il mese, io gli ho rubati i kit della radio. Ho fatto bene?
1: Molto bene.
0: Ecco, no, infatti volevo solo la conferma di aver fatto una cosa buona.
1: Quando si ruba qualcosa a Paolino è sempre giusto.
0: È vero? Ecco, salutiamolo. Chissà dov'è Paolino. Chissà quale serata starà animando questa sera Paolino. Chissà dove andrà. Comunque salutiamo lui, salutiamo tutti i nostri colleghi che giustamente dopo tutto l'anno in vacanza, anzi in vacanza, al lavoro, sono finalmente in vacanza. Io invece ho avuto una buona notizia. Sapete quanto io sia appassionato di Michael Jackson, proprio il mio idolo musicale, l'ho sempre ispirazione, se ho ballato nella mia vita che è stato grazie a lui, eccetera. Leggo qui che uscirà il sequel del film Michael. L'hai visto, Spine? Sei andato a vederlo al cinema?
1: No.
0: Ma è bellissimo.
1: Chi se ne frega, non l'ho visto.
0: No, il film di Michael Jackson è allora, il primo film fatto il record è stata la biopic, quindi il film dedicato ad un artista che ha incassato di più. Pensate, ha superato anche Bohemian Rhapsody, quello dei Queen. Quello l'avevi visto almeno? No, manco quello.
1: No.
0: Te può fregare meno?
1: No.
0: Vabbè, ok, ognuno mi spiace.
1: No, io guardo la Juve, basta.
0: Ah, beh, ok, va bene. Cinema, niente, finito. Da quando c'era piccola, immagino che tu il cinema...
1: No, in realtà sono andato sabato sera al cinema, ho visto l'Odissea. Film pazzesco.
0: Bellissimo, vero? Sì, io l'ho adorato, cioè l'ho amato proprio.
1: Eravamo tipo in 6 in sala.
0: Veramente?
1: Poveri cinema.
0: Però bello. No, perché in realtà comunque stanno, a livello di incassi stanno andando molto bene. Michael Jackson ha fatto, il film su Michael ha fatto 1 miliardo. Ha fatturato 1 miliardo, cioè ha incassato 1 miliardo.
1: Di vecchie lire però.
0: Sì, esatto. Esatto. No, ha fatto un sacco di soldi, anche l'Odissea. Ma quello che ha fatto più soldi di tutti è stato quello di Spider-Man, che è uscito, ha fatto proprio il record pazzesco da poco. Come dicevo, che il sequel di Michael uscirà, il film è stato confermato da Lionsgate, che poi è la casa produttrice, quindi staremo a vedere intanto come sarà questo film. Spero ancora più bello del primo, che a me è piaciuto veramente tantissimo, mi ha proprio divertito risentire quelle musiche lì. Sicuramente questa seconda parte parlerà anche delle controversie, no, legate al cantante. Staremo a vedere. Nel frattempo arriva Bella Bella Energy.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Che storia!
7: Radio 105.
6: Che storia!

0: prima di questa versione Summer Edition, versione estiva. Grazie a tutti, grazie DJ Spine.
1: Ma grazie a te, ci vediamo domattina.
0: Sono molto contento di questo, benissimo. Ringraziamo anche la nostra ziella

0: Al centralino, Francesca Pinna in redazione. Prima di salutarvi però voglio collegarmi con Linda. Linda?
1: Ciao Brianito, ciao, ciao. Brianito. E allora hai finito di far vacanze, lavora.
0: Oh, senti, come stai? Come sta andando? Bene?
1: Tutto bene, ti ho lasciato in eredità l'orario dalle 10 alle 12.
0: Sì, sì.
1: Come li hai trovati? Li hai trovati caldi?
0: No, belli caldi.
1: Belli caldi,
0: sì,
1: bene.
0: Sì. No, infatti ti abbiamo nominato, prima ho detto, caspita, quest'ora qua Linda li ha belli svegliati con i messaggi, come soltanto lei sa fare. Oh, senti,
1: sì,
0: comunque,
1: speriamo.
0: Adesso cosa fai? Tutta questa settimana dalle 12 alle 14, giusto?
1: Esatto, perché mi hai ciulato l'orario, quindi io dalle 12 alle 14, la comunità di chi ascolta alle 12, dalle 12 alle 14.
0: Dai, va bene, ci sta, io la conosco molto bene. Linda, ti mando un bacio. Oh, adesso inizia tutto bene a 105, ma 105 Open Club si chiude qui. Ciao, un bacio.

0: insomma.
1: 105 Mindset.
0: Buonasera a tutti, o buongiorno, buon pomeriggio, forse alle 16, buon pomeriggio. Sì, ci siamo. 105 Mindset va in onda in quello che è la sua versione summertime, perché nella zona summer siamo in estate, c'è un palinsesto diverso, io sono Moco e appunto questo è il programma che solitamente va in onda il sabato e la domenica dalle 18 alle 20, oggi dalle 16 alle 18 con Antonio Summa.
2: Ciao Moco!
0: Ciao Anto, tutto bene?
2: Bene, tu?
0: Proprietà invariantiva, era quella in matematica? Io sto bene, sì, ho un lunedì morbido. Oggi è lunedì, no? Lunedì 16 agosto. Oggi, no, 16, perdona. Oggi è il 10 di agosto. 10 agosto. Ma oggi è San Lorenzo. Oh mamma mia, subito a pensare a stasera. Mamma, che figata questa settimana. Ci sono un sacco di eventi astronomici fighissimi. Non so se sei sul pezzo, però so che sei sul pezzo sulle condizioni del Vesuvio in Sicilia.
2: No,
0: all'Etna. All'Etna,

0: Elettra, è vero.
1: Elettra, salutiamo Mattia Angri che fa il giro della speranza per tornare in radio. Vabbè,
0: perché cos'è? È ruttato e alla fine poi non...
1: Elettra, mi pare ieri sera, e quindi giustamente l'aeroporto di Catania ha cancellato tutti i voli, tra cui quello di Mattia Angri.
0: Poveretto, che se non sbaglio l'hanno ficcato su un pullman.
1: Adesso su un pullman che è già dentro il pullman da questa mattina, ma il pullman partirà questa sera alle 19.30, arriverà a Milano alle 2.35, ma non di stanotte, non di domani notte, ma di domani pomeriggio.
0: Vabbè, si fa un'avventura, dai, gira un po' l'Italia, no? Adesso poi ci sta, no? Girare un po' l'Italia, col, vedere i paesaggi.
1: Col pranzo a sacco, il formaggio e la mela, cioè.
0: Sciolto, tra l'altro, poveretto. Beh, raga, semplicemente stiamo ridendo di una disgrazia altrui. È una cosa che si può fare, no? Soprattutto perché... quello che il povero disgraziato non è presente, quindi gli ridiamo addosso pur non essendo presente. Cioè, il male del mondo, siamo gli anti-amici. No, ci mancherebbe, mandiamo un abbraccio a come si chiama quel ragazzo lì?
1: Mattia. E condoglianze alla famiglia di Mattia, perché Mattia non so quanto sopravviverà, quindi condoglianze a Cosimo e Rosa.
0: Lui che fa il DJ, in effetti va in giro per l'Italia. Non so voi cosa fate, se andate in giro per l'Italia, se avete fatto qualche figata durante questo weekend, o se avete dovuto gestire magari delle disgrazie o ostacoli che comunque anche ricordandoli non vi portano il male in cuore. Al resto ci pensiamo noi, alleggeriamo questa puntata fino alle 20 anche con un po' di musica, proponendovi l'ultimo singolo di Charlie XCX che si chiama Wink Wink.

0: Franklin. Ah, Wink Wink, la traccia di Charlie XCX qua su Radio 105, le 16.06. Abbiamo iniziato con questa che è l'occhiolino, ok? Charlie XCX qua dice: ok, io sono comunque profonda, comunque sono una persona che sa il fatto suo, dall'altra parte però la prendo anche alla leggera a volte, ok? Mi trovi a metà, dove sta la verità. Tranquillo, ti faccio l'occhiolino perché a volte non sai se sto scherzando o meno, quindi comunque stai attento. Stai alla guardia, stai in guardia? Sì, stiamo in guardia. Allora, vi dicevo, oggi è San Lorenzo. Auguri a tutti Lorenzo e le Lorenza d'Italia. E poi pensavo che è un buon momento per chi è a casa, o comunque per chi è in giro, no? Perché poi alla fine il cielo è un po' ovunque, a meno che qualcuno non mi contraddica. E è un buon momento per me per ritagliarsi un contatto diretto con la natura, in primo, ok? Quindi ti trovi in spiaggia, un prato bellissimo, immaginarlo. Qua in zona Milano c'è Montevecchia, ok? A nord di Milano Montevecchia c'è una specie di abbazia, qualcosa del genere, c'è una collinetta che dà verso ovest e quindi si vedranno un sacco di stelle cadenti. Però è un buon motivo anche proprio per relazionare, no? Con qualcuno, con qualcuna, entrare in una dimensione diversa, no? C'è un al di là dell'acqua di San Lorenzo di cui ti volevo parlare, però ti voglio parlare anche di un nuovo modo di fare un date, un appuntamento, ok? Che non è tanto quello di andare al ristorante, ma lo chiamano il do it yourself appuntamento.
1: No, si sì. Parla di appuntamenti, sono base.
0: Sì, poi può essere anche tra due amici, eh. Ho visto ieri un pezzone di Friends dove ci sono... Vabbè, troppo lungo. Allora, l'appuntamento, quello classico, romantico, quello magari dove lui offre la cena a lei, potrebbe anche essere un po' bypassato, è non da escludere, ma comunque da tenere lì come alternativa, no? Delle tante. E tra le altre tante alternative, leggevo qua una notizia della Lauretta, che tra l'altro è colei che ci invia le notizie dalla redazione questa settimana, e la notizia diceva che il trend è quello di prepararsi, crearsi un appuntamento manuale, dinamico, ok? Che possa magari connettere due persone anche in base a quello che è una passione comune. Mi sto spiegando? È un trend. Non andiamo più a chiacchierare e basta davanti al cibo, che è una cosa, ti ho detto, valida. Ma andiamo a fare qualcosa insieme. Andiamo a conoscerci anche davanti alla gestione di una nuova esperienza che possiamo fare insieme.
1: Molto carina questa situazione.
0: Do it yourself dating. Pittura all'aperto. Modellare l'argilla. Cioè dai raga. Ma modellare l'argilla vai lì, vai direttamente lì. Poi dicono che modellare l'argilla, adesso non voglio tirare l'acqua al mulino dell'argilla, dimmi quanto posso andare avanti, però modellare l'argilla entra anche in quegli hobby, in quelle attività che ti portano un po' dentro la situazione meditazione, ok? Sei totalmente focus su quello che è la gestualità, l'argilla che si modella. E in qualche modo anche poi il touching che c'è anche con l'altra. Modellare l'argilla è una roba che boom! Lo facciamo alla fine. Dedicarsi al ricamo o a piccoli lavoretti creativi. E poi per me è bello anche presentare una propria passione. Magari tu vai a fare un... invece che fare una cena, dici: guarda, a me piace molto andare a guardare le stelle cadenti, e ti porto a guardare le stelle cadenti perché conosco anche magari un po' il cielo e in quel frangente te lo racconto. Dall'altra parte ci deve essere una persona aperta. Non so se lo fate questo tipo di incontro, non so se l'avete vissuto, non so cosa ne pensate. La Lauretta ce l'ha mandato anche per creare un po' di discussione, di chiacchiera, al 342 41 15 105, mentre parte Los Angeles di Blanco.

0: Un saluto ai vari ascoltatori che stanno scrivendo al 342 41 15 105 in questa calda giornata di agosto. Siamo quelli del Mindset fino alle 18, questo nuovo orario che ci porta fino a domenica, anzi no, fino al 24 di agosto, ok? Che non è lunedì prossimo, ma lunedì prossimo ancora, ok? Ci siamo uniti, andiamo avanti uniti, perché appunto abbiamo chiesto un po' cosa stavate facendo, cosa avete fatto in questo weekend. Qua ci sono campionati mondiali di wakeboard al Lago del Salto, Rieti, Italia per la terza volta consecutiva campione a squadre, eh? Medaglia a pioggia, Veronica Riva oro, Noa Gualtieri oro, Matteo Molinari oro, Federico dal Lago Argento, Annalisa di Corato bronzo. Cioè, capito, un sacco di medaglie. Ho giusto letto velocemente anche quelle che sono i nomi, perché ogni tanto appunto vanno omaggiati. Bellissima festa e grande competizione appunto per il mondiale di wakeboard che andiamo ad abbracciare. Ci sono anche dei messaggi di gente attiva, no, che fa qualcosa anche durante un lunedì. Sentiamo.
1: Ciao Moco, Luca da Camporosso, provincia di Imperia, vicino Sanremo. Questo weekend siamo andati sul Monte Rosa, vetta della Parrot a 4437 metri sul livello del mare, sabato. Domenica poi un po' di relax nella valle dell'Iss, in un bel alberghetto, e domenica via, si è ritornati a casa. Ciao a tutti.
0: Beh, cavoli, belli soddisfatti. Ma la capanna Margherita invece sul Monte Rosa è 4554, se non sbaglio, ok? Siamo lì. La capanna Margherita poi è il rifugio più alto d'Europa, però sicuramente poi complimenti anche al nostro amico che ha confezionato veramente un'altra tripletta interessante. Allora, l'ultimo pezzo di Madonna è super figo, ve lo presento, si chiama Danceteria, viene dall'ultimo album Confession 2 su Radio 105.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Compri subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: La 105 selection di questa settimana su Radio 105 si chiama Lose Myself. Loro sono i Bosa. Che bella, peraltro, Antonio Summa che è qua alla regia. Sono contento di ritrovarti qua, bella.
1: Ma ti angri un po' meno, mi sa.
0: Sì, non abbiamo aggiornamenti suoi, no?
1: No, chissà, no, probabilmente
0: poteva fare l'inviato dall'Italia, no? Partendo da Catania, penso, a questo punto.
1: Catania.
0: Non in aereo, appunto, per questione dell'Etna, e quindi alla fine con il, penso, un tipo un Flixbus, queste cose qua, no? O su un furgone stile randaggi quando li portano dalla Sicilia a Milano.
1: Cavoli, probabilmente la seconda.
0: No, un saluto ai vari cagnolini, tra l'altro, che viaggiano e fanno super viaggi per trovare una nuova famiglia. E un abbraccio anche alle nuove famiglie che li accolgono. Allora, parlavamo all'inizio nelle nostre chiacchiere di come creare un appuntamento nuovo, no? Lo chiamano do it yourself dating e sottolineano qua, tra le varie notizie della lauretta, che c'è l'incontro perfetto, quello classico dove appunto si va magari a mangiare, dove c'è tutto di romantico, tutto preciso, dove lui paga eccetera. C'è la questione da film un po', ma anche ci sta, no? Perché cambiano un po' i tempi, un po' è cambiata, e quindi il condividere invece attività insolite, no? Ma anche qua dicono nella notizia come fingersi anche critici al museo. Cioè, comunque andare a fare un'esperienza nuova o comunque abituale per entrambi è un modo per conoscerci meglio. E alla fine abbiamo citato il modellare l'argilla, il pitturare all'aperto, il dedicarsi al ricamo, ok? Delle dimensioni che per me all'ascolto c'è qualcuno che si può... Si accende la scintilla. Ah sì, è vero, cavoli, che volevo provare a fare l'uncinetto. Magari è il momento giusto, no? Momento giusto che hai un po' di tempo libero durante le vacanze, magari, dove potresti anche iniziare a dedicarti a qualcosa di nuovo.
1: Beh, anche fare un caviar d'age.
0: Cos'è una... Cos'è che è? Caviar d'age?
1: Allora, praticamente c'hai un libro, no? Cioè, mettiamo caso, prendi la pagina di un libro.
0: Sì.
1: Leggi tutta la pagina, la leggi al contrario. Ma... E prendi le parole che più ti colpiscono, senza darle un senso logico, esatto. Prendi le parole che più ti colpiscono.
0: Oddio, che figata.
1: Da lì fai una frase. E spesso è una frase che, diciamo, viene proprio dentro, è già dentro di te.
0: Oh mamma mia, quelle robe che poi ti fanno super pensare, no?
1: Esatto.
0: Ma scusa, tu devi leggere le parole al contrario e poi le devi riportare al contrario?
1: Che ne so, tipo Marco mangia la mela,
0: sì.
1: Allora leggi mela, la... vabbè, mi hai capito, quindi al contrario.
0: Ok, pensavo partendo dall'ultima lettera alla prima.
1: Esatto,
0: no,
1: e prendi le parole che più ti colpiscono in quel momento. Cioè, dentro di te c'è questa parola, mi ha colpito, la prendo, me la metto da parte. Ma non deve avere un senso logico.
0: Adesso non ricordo il nome di quell'artista, ma ricordo sicuramente le pagine di giornale che di libri, pardon, che sono diventate delle opere d'arte, che lui cancellava tutte le parole di una pagina di un libro e ne lasciava col nero, col tratto nero proprio indelebile, e lasciava solo alcune parole che componevano una frase. È un po' simile, però lui da un gioco invece che radiofonico l'ha fatta diventare un'opera d'arte interessante. Adesso magari durante Fabio Rovazzi, che è in linea, in tema appunto con le opere d'arte, vado a cercare il nome di questo artista. Andiamo.

Eccoci qua, Dua Lipa, End of an Era, qua su Radio 105. Io sono Moco, c'è anche Antonio Summa. So che state scrivendo al 342 41 15 105 per omaggiare Antonio e appunto farlo sentire parte della famiglia. Quindi sono contento che c'è appunto questa devozione, questo approccio, no, diretto con i vari registi. Forse il più amato è Fargetta, però Antonio sicuramente sta arrivando tra i primi. Prima chiacchieravamo del do it yourself dating, ok? Quello di creare delle attività alternative invece che andare a mangiare, a fare i romantici al ristorante, no? Ok? E tra queste c'era anche quello un po' di fare, sentirsi un po' critici d'arte, ok? E andare a un museo per commentare le varie opere. Questo lo dico perché nel nostro chiacchierare siamo arrivati a citare un artista che, vi dicevo, aveva questo, era celebre per il fatto che lui cancellava delle parole all'interno di una pagina di un libro e presentava poi le parole scoperte di quella pagina come se fossero appunto evidenziate, come se fosse appunto quella la frase da leggere e quella la frase importante da leggere in quella pagina. Lui si chiama Emilio Isgro. Ci eravamo persi. Vabbè, adesso non è che si può ricordare tutto al volo. Nato a Barcellona, però comunque ha origini italiane. Artista contemporaneo. Nel 1984, se non sbaglio, lui ha iniziato questo tipo di concetto, no? Quello della cancellatura. Ha realizzato queste prime cancellature proprio con questo, dando il valore al vuoto, il valore al nero, il valore a qualcosa che lui definisce anche silenzio. In un mondo comunque super caotico, anche ai suoi tempi, adesso ancora di più, la componente silenzio comunque può essere molto utile per dar valore alle altre parole, che devono essere di qualità. Mi sembra di citare Richard Romagnoli, che diceva: nel momento in cui devi gestire un po' le emozioni, no, anche la situazione di disagio, ogni tanto un po' di silenzio e magari un goccio di musica.

0: Mindset. Alright, sono le 16.46, siamo in diretta qua da Largo Donegani in questa situazione super estiva. Siamo quelli del Mindset fino alle 18.
1: No.
0: Come no?
1: No, vai in onda fino alle 20, ti prego, io non voglio fare le giornate.
0: Infatti dicevo, porca vacca, entri così di netto e si vede che ho detto una castroneria che non mi sono neanche reso conto. Oggi ho detto tutto giusto, no? Tranne che oggi è il 16 di agosto, ogni tanto così lo tiro fuori. Perché penso già a domenica. E penso avanti, perché vuoi che faccia diretta fino alle 20?
1: No, dai, togliere.
2: Perché sono qua, adesso gli metto le mani addosso. Buon lavoro, Mocco, viva il Mindset.
1: Io non lo voglio, Torielli.
0: Perché c'è Torielli? D'estate, ma d'altronde Torielli, cioè, è nato a 105 durante l'estate, no? Le sue prime parole sono state dette durante il Parco Gondar, mi sembra, no? Con Matteo Scimmia, mi sa, alla regia. E poi non so come mai hanno deciso di tenerlo, ma ci sarà un motivo, no?
1: Ce lo chiediamo tutti.
2: Sì, ma fatevi i cazzi vostri, scusate. Un attimo, cioè, ma per cortesia.
0: So che Torielli è amico del figlio della maestra, del nipote, del cugino, del capo. Potrebbe essere così, No, dai, fa un bel programma. No, poi tra l'altro, Torielli, noi che parliamo sempre di atleti e di imprese, è uno degli atleti ultra di Radio 105.
1: Ma
0: lasciami difenderlo, perché come una mozzarella.
2: Ma non dovete parlare di mindset, buone energie, abbracciamo le piante.
0: Infatti, tu sei nel mindset, è uno stacanovista. Lui la mattina da domenica fa 3 ore di super weekend e poi il pomeriggio ripresenta altre 2 ore di un altro programma. Ok? Quindi è uno che spinge. Poi quando lo vedo mi gasa, no? Uno che quando lo incontri, parti. Uno che quando incontri dice: grande Moco, siamo qua d'estate, dobbiamo spingere, non molliamo.

0: 105 Mindset.
1: De aquí yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute. Hey! 105.
4: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Sun. Si chiama così, Moving to the Sun. Se vi è piaciuta e non la conoscevate, ok, ben arrivati in Italia, perché è una delle tracce che sta spingendo più di tutte, no, all'interno del giro di musica di tormentone che ci sono nell'estate 2026. I'm moving to the sun. Lui è Yugel insieme a Imael Engel e Ultranate qua su Radio 105 per iniziare quella che è la seconda ora di 105 Mindset nella sua versione Summertime. Sono 17.02 e entriamo di netto, Anto. Ma piantala di litigare, ma sembrate una coppia di fidanzati.
1: No, gli stavo dando supporto per il computer, che ha dimenticato la password.
0: Ecco, una coppia di fidanzati che fino a 2 secondi fa litigavate, adesso invece vi amate perché capite che potete supportarvi l'uno con l'altro.
1: Mi ha appena fatto spendere 15 euro di panino sto disgraziato.
0: Ma no, allora, stiamo parlando del rapporto tra Antonio Summa e Niccolò Torielli, che si troveranno dopo dalle 18 alle 20 a interagire per intrattenervi con, cos'è, 105 Super Weekend Summertime?
1: 105 Summer.
0: Summer, ok, super semplice. E in effetti il dialogo tra i due è di litigio costante, ok? Avete presente quelle coppie che si amano, però sono insieme da un sacco di tempo, che ogni virgola poi fa scaturire una discussione?
1: Siamo un po' stallo e olio, poi fai sì, tu chi è stallo e chi è olio.
0: Potrebbe essere lui olio, È quello un po' più in forma, no? No, cioè, quello fuori forma, vuol dire.
1: Esatto. Allora, una mozzarella.
0: Però al di là poi della vostra relazione, parlavamo comunque di relazioni legate anche alle serate che ci attendono, perché il cielo ci regala un sacco di bellezze, come solitamente la natura fa, e in questi giorni ci sono le stelle cadenti, le Perseidi, ok? Le salutiamo, ciao Perseidi. Non è stasera però la serata top, ok? Perché non so se hai seguito 105 Mindset settimana scorsa, abbiamo sottolineato spesso che la giornata ideale sarà il 12 agosto, perché le Perseidi, che sono le stelle cadenti, che non sono stelle che cadono, ma sono pezzi di meteorite che arrivano dentro l'atmosfera e appunto si infuocano, ecco, il 12 di agosto, domani lo affronteremo anche meglio con un esperto che ci parlerà sia dell'eclissi che ci sarà poco prima durante il tramonto, sia appunto di queste Perseidi che il 12 di agosto saranno più di 100 all'ora le stelle cadenti. 100 all'ora, più di 100 all'ora. Cioè, quando me l'ha detto Mattia Angri l'altro giorno, gli ho detto: guarda che hai letto sbagliato, ok? È un po' strano che siano 100 all'ora, sono tantissime 100 all'ora. Oh, sono andato a informarmi, è una roba proprio nuova, ok? È una roba che non succedeva da tempo, così tante Perseidi. E legate a questo concetto, volevo uno sentire un po' i vostri racconti. Magari grazie alle stelle cadenti siete riusciti veramente a vivervi un'avventura interessante con le persone con le quali stavate guardando, o magari veramente avete scelto dei posti, no? Quindi comunque l'argomento è stare sotto le stelle cadenti e esprimere i vari desideri. Tra poco invece vi introduco anche in quello che è una dimensione per avvicinarsi ancora di più alla sensazione che i desideri possano accadere. Parlavamo pochi giorni fa di Igor Sibaldi e del suo metodo dei 101 desideri, che magari poi andremo ad accennare nuovamente, ma tra poco vi racconto anche di come si può comporre l'acqua di San Lorenzo. Nel frattempo vi presento ancora un bel pezzo da cantare, lui è Bresh, la traccia si chiama Da Dio, hit delle

0: rimani qua con noi. Abbiamo ascoltato Soul Eroe con Call It, la versione remix di Rivaz qua su Radio 105, 17:11. Siamo in diretta da Largo Donegani. Siamo anche più tranquilli di come abbiamo iniziato, no? Siamo un po' più morbidi. Vuoi o non vuoi, forse i due caffè che ho bevuto stamattina magari mi hanno fatto arrivare qua super bello sprint, ma alla fine ero sprint, tanto perché t'ho visto. Ho visto anche la Sara, che non so come mai non sia la redazione nostra, ma la redazione di Torielli, ma si vede che vorrà cambiare, vorrà andare appunto a sostenere quello.
1: Povera
0: che sono
1: lei, tra l'altro.
0: Ma guarda che per me, che la Sara è una santa, per me l'hanno presa e fanno: Sara, a te Torielli d'estate. Per me hanno fatto così. Dai, mi fa piacere chiacchierare anche un po' di queste cose della famiglia di 105, perché all'ascolto poi si vede che ci sono un po' di fedelissimi che sono comunque con noi anche in questi giorni di vacanza. Scriveteci anzi cosa state facendo al 342 41 15 105, un po' perché ritroviamo anche dei vari amici tipo Marco e Nicolas, presenti dalla Norvegia, che sono in aeroporto a fotografare gli aerei. Ma devo dire che Marco, che è uno dei nostri fedelissimi, perché nel corso della prima stagione di Mindset mi sembra che ha introdotto una super challenge di dieta, no? All'interno della sua quotidianità, e giorno dopo giorno è veramente ritrovato una forma fisica pazzesca. Dall'altra parte bisogna fare i complimenti da papà, perché fa un sacco di cose, fa un sacco di attività con Nicolas, suo figlio, quindi bello. Non so se stasera in Norvegia ci saranno le stelle cadenti. Parlavamo, Marco, delle stelle cadenti, ma soprattutto dell'acqua di San Lorenzo, che è un passo in più per gustarsi il desiderio, ok? Stasera, sapete, ma l'abbiamo già detto e ridetto e lo ridiremo, il 12 sarà la serata migliore, però già stasera si incomincia un po' a introdursi in quella dimensione di stelle cadenti. E la notte di San Lorenzo è forse una di quelle più attese, no? Anche perché dovrebbero accadere dei desideri, no? O comunque ti danno la possibilità di fermarti, avere il tuo tempo per pensare a che desideri realmente hai. Vi accennavo prima a Igor Sibaldi, questo sociologo divulgatore che ha introdotto il metodo dei 101 desideri, che vi dà la possibilità veramente di andare a scandagliare quali siano veramente i vostri desideri, che non sono solo il castello o riuscirci con quella ragazza lì, ma sono anche più profondi, e appunto sono 101 affinché appunto si possa andare nel profondo. Tra poco, al di là di andare nel profondo dei vostri desideri, io vi accenno veramente agli ingredienti da mettere nell'acqua di San Lorenzo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Allora, ci sono un po' di messaggi al 342 41 15 105, però stavo chiacchierando con Torielli e li vado a leggere durante la prossima canzone di MGK con Wiz Khalifa qua su Radio 105. Salutiamo Lizzo che ci ha proposto Love in Real Life e continuiamo con quello che è la ricetta per l'acqua di San Lorenzo. Ok? È un approccio, ok? Vi dicevamo, per dedicare un pochino più di tempo ai desideri che solitamente si esprimono quando ci sono le stelle cadenti, no? Bisogna anche un po' arrivare preparati quando ci sono le stelle cadenti, perché dicevamo che il 12 di agosto, non stasera che comunque ci sono, ma il 12 di agosto ci saranno più di 100 persedi all'ora, ok? Più di 100 stelle cadenti, sembra una cosa non vera, invece assolutamente è confermato, perlomeno potremo confermarlo dopo domani. L'acqua di San Lorenzo vi dà modo, vi dicevo, di dedicare più tempo. È legata al riso, perché è un alimento tradizionalmente collegato all'abbondanza, alla fertilità, alla prosperità, no? A tutte situazioni, no? In linea con quello che è come dire, l'espressione di un desiderio. L'acqua di San Lorenzo, com'è che la prepari? Un bicchiere o un recipiente di abbastanza capiente, un po' d'acqua, alcuni chicchi di riso crudo e un luogo all'aperto in cui lasciare il recipiente durante la notte. Molto semplice. Però ti dicevo, è l'approccio, come ti metti lì. Allora, una delle versioni più diffuse prevede di riempire un bicchiere d'acqua e prendere un chicco di riso alla volta. Prima di immergerlo nell'acqua bisogna pensare a un desiderio dei vostri che avete, magari il 101 di Sibaldi che dicevo prima. Possibilmente dovete immaginare questo desiderio già realizzato, ok? L'idea è quella proprio di visualizzare non soltanto ciò che si vorrebbe ottenere, ma anche poi tutti i particolari di quello che si vuole ottenere, tipo identificare il luogo del desiderio, le sensazioni, le persone coinvolte o ciò che cambierebbe una volta raggiunto l'obiettivo. Ok, pensate veramente, dedicate del tempo al vostro pensiero. Il chicco, quindi, quando avete il chicco in mano, una volta che avete chiuso questo ragionamento, che può essere anche abbastanza lungo, lasciate andare il chicco nell'acqua e lo guardate. Lo stesso gesto può essere ripetuto per ogni desiderio, no? Non esiste un numero preciso di desideri e potete continuare appunto finché avete finito di raccontare tutti i desideri. Una volta che l'avete raccontati a voi stessi i desideri, prendete il bicchiere e lo lasciate fuori. Lo lasciate fuori, magari anche nel luogo dove poi andrete a vedere le stelle. Questo approccio, questo dedicarsi a un desiderio proprio, ok, che magari è una novità, fa sì che in qualche modo quel desiderio abbia molte più possibilità di accadere.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Tame Impala con Jenny qua su Radio 105, Dracula nella sua versione remix. Perché remix? Perché all'interno appunto dell'originale non c'era Jenny delle Blackpink, e poi invece Tame Impala ha detto: ma sai che quasi quasi la ripresento in questa versione. E questa versione è diventata super virale. Run from the sunlight, tipo Dracula, ok? Scappa dal sole, dicevamo nei giorni scorsi, scappa un po' anche dal giudizio altrui. Questo è un po' all'interno delle, tra le righe, quello che si legge nella traccia Dracula qua nel flusso del mindset. Raga, stavamo raccontando un po' di quello che è l'acqua di San Lorenzo, ma avete chiesto al 342 41 15 105 se è un'attività da fare con tutta la famiglia, cioè questa cosa di prendere il bicchiere, riempirlo d'acqua e poi piano piano inserire ad uno i vari chicchi crudi di riso, ok, pensando ogni volta con attenzione a tempo, il tempo necessario a ogni desiderio. Ecco, è una cosa che non si fa tutti insieme, ok? Ognuno ha i suoi desideri. Quasi, se ci leghiamo sempre a tutto il metodo dei 101 desideri di Sibaldi, quasi desideri non dovresti neanche comunicarli ad altri. Te li devi tenere belli lì, tranquilli, tuoi, perché nel momento in cui viene fuori il volere, dicevamo, tu hai i tuoi desideri e quindi puoi soddisfare il volere. È un discorso complesso, no? Che però abbiamo sviluppato all'interno delle nostre chiacchiere durante la stagionalità, no? Del mindset dalle 18 alle 20. C'è Igor Sibaldi, c'è il suo libro Vuoi, che l'abbiamo accennato. Però vi dicevo anche un'altra cosa, che un esperimento legato al riso che ci era piaciuto tanto, che non ha basi scientifiche come queste, ma in qualche modo ti fa pensare attraverso un'attività a qualcosa che invece è un pochino più invisibile, no? In questo caso è il trattare bene le cose, il trattare bene le persone o gli esseri viventi che hai davanti. Questo esperimento si chiama proprio esperimento del riso, e l'idea era di mettere del riso in due tazze o barattoli, se ricordo bene, e dire delle parole gentili a un barattolo con dentro l'acqua e il riso, e invece parole un pochino più maleducate all'altro barattolo. Il risultato, questo appunto lo dice chi l'ha provato, è che il barattolo che riceveva delle parole, dei pensieri o insulti, no, negativi, aveva l'acqua più torbida, aveva l'acqua più scura, ok? Più piena di batteri. E dall'altra parte invece il barattolo che riceveva il grazie, ti amo, ti voglio bene, anche detti solo per dirli, aveva l'acqua molto più pura, molto più limpida, ok? Mi guardi attonito, perché in effetti non ci sono prove scientifiche che le vibrazioni delle parole e il sentimento delle parole possa influire a un barattolo di riso, ma sicuramente può farlo a una persona, ok? Se voi continuate a insultare una persona, non devo neanche stare a dirlo, ok? Ed era un esperimento legato al riso, ma sono comunque, vi dicevo, come l'acqua di San Lorenzo, tutti i metodi, tutti approcci per far sì che ci fermiamo un attimo, dedichiamo del tempo veramente, in quel caso dell'acqua del riso, ai nostri desideri, a quello che realmente vogliamo. E attenzione, i primi 20 desideri che vi verranno in mente sono abbastanza superficiali, e dopo il 20esimo, dopo il 25esimo, che cominciate a capire che realmente volete un sacco di cose, desiderate un sacco di cose che non volevate.

0: 105 Mindset.
1: 105 Radio 105 Proud to be different.

bello riascoltare con voi Damiano David, Born with a Broken Heart. È stato figo? Eh? Avete allargato un po' le braccia e avete cantato? Baby, you can fix me, I've got a broken heart. Cioè, non è male come roba. Boh, mi piace, no? Pensare ogni tanto e catapultarmi in quella dimensione di live dove apriamo le braccia e ci sentiamo abbastanza liberi, no? Quindi abbracciamo i vari ascoltatori che in qualche modo si sono segnati sul calendar qualche concerto, no? Come suggeriva Antonio Summa. Se ti piace una canzone, ti piace cantarla, ballarla, segnati un concerto, vai a ballare con i tuoi amici e le tue amiche, e sicuramente anche perché è una forma d'allenamento il concerto, no? Dicono che per 3 ore di concerto fai fuori dalle 600 alle 1000 calorie, ok? Quindi se la prendi in quell'ottica lì è anche poi super performante. Salutiamo un po' di ascoltatori. Il primo è un fotografo super interessante, su Instagram è Cipi Gazzi, gli facciamo anche un po' di promo perché abbiamo parlato di stelle cadenti. Lui è uno di quelli che poi va in natura e si organizza la settimana migliore dell'anno, come la chiama lui, no? E quindi prende con tutta la sua strumentazione, va a fare delle foto pazzesche che trovate sul suo profilo Instagram, quindi complimenti a Cipi Gazzi. Salutiamo anche Raffaele che ci ha scritto qualche giorno fa, però attenzione, Raffaele è un fedelissimo del Mindset, era stato operato di reni e ci stava raccontando un po' quello che era il proseguo del suo travaglio, se così si può chiamare. Raffaele, se sei all'ascolto, in questi giorni dalle 16 alle 18 siamo connessi, quindi vogliamo sapere un po' di aggiornamenti che ce li dà anche la Maria Luisa da Alghero, che dice: ciao Moco, bisogna raccogliere anche una serie di fiori e metterli in una ciotola sotto un albero tutta la notte. Questo è un'alternativa all'acqua di San Lorenzo, un'alternativa appunto per concentrarsi un po' verso quelli che sono i propri desideri in queste notti stellate dove andranno espressi. Quindi grazie Maria Luisa che ci hai raccontato la tua dimensione, il tuo tempo, la tua ricerca del desiderio, e affinché appunto tutto accada.

0: 105 Mindset.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
3: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
4: Ok.
3: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
4: Oh no!
3: Il sole che splende...
4: No, ti prego, no!
3: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
2: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: 18 è il nostro nuovo orario. Anche domani saremo presenti, anche domani con altre news direttamente da Lauretta alla redazione. Ringraziamo Antonio Suma che ha diretto la regia e lasciamo spazio a Nicolò Torielli. Oh mamma! Nico!
1: Ti piaceva?
2: Grazie Mocco, grazie, ma che figata!
0: Ti alzo la palla che devi dare l'orario, va bene? Vai, 3, 2, 1.
3: Radio 105, proud to be different.

0: appuntamento della 105 Summer Compilation. Ben ritrovati ovviamente qui su Radio 105. Ben ritrovati anche dai due soci, Paolino e Martin.
1: Eccoci qua con
0: e
1: i nostri,
0: un po' di gioia,
1: i nostri sorrisi, i nostri dubbi.
0: Ma metti i nostri dubbi quali? Che dubbi abbiamo?
1: Fammi allora, capire. Il mio maestro del cocco.
0: Ancora, allora, questa mattina. Fammelo spiegare, sì. Allora, no, noi abbiamo la spiaggia virtuale di Radio 105,
1: esatto, che è qua davanti a Largo Donegano.
0: Ok, da cui trasmettiamo le 105 Summer Compilation. Mm. Il socio ormai è convinto da oltre 10 giorni, sì, di avere un guru.
1: No, non sono convinto, ce l'ho davvero. Sì. Vai e viene, okay, mi tiene compagnia,
0: sì,
1: la notte,
0: sì, non
1: soprattutto
0: è
1: quando bevo, oppure ho, sì, tantissima, appunto, sete.
0: È come l'omino del sonno, questo, esatto, qua, tranquillo. Sì, sì. Ok, allora.
1: Devo trovarmi durante i viaggi virtuali.
0: Tu non ascoltare adesso, però. Lui è convinto di avere questo maestro del cocco che gli insegna ovviamente delle perle di saggezza, delle come si vive durante l'estate.
1: Questa, okay, notte mi ha lasciato questo suggerimento.
0: Questo un suggerimento, quindi.
1: Insegnamento.
0: Ok, che è il leitmotiv con cui partiamo, esatto, l'appuntamento della Summer Compilation.
1: Per le bionde, per le brune, un bel cocco nelle dune.
0: No,
1: qua di dune non ce n'è, socio. E allora mi domando, allora, dove devo mettere il cocco? No, se di dune qui non ce n'è, una spiaggia dritta.
0: Allora, secondo me, sì, il tuo maestro, sì, è da cambiare. Secondo me,
1: ma no, ma no, no, pensa che. Allora, lui, io lo chiamo io maestro. Lui è si veste proprio, si mimetizza.
0: Sì.
1: Non vuole fare. Lui non si presenta come maestro.
0: Ah, no, no, no,
1: è riconoscibile. Ha la barba lunga,
0: sì,
1: le scarpe bucate, i pantaloni stracciati, sporchi.
0: Allora, facciamo una cosa, adesso ti spiego chi è il tuo maestro,
1: sì,
0: ti faccio magari un disegno.
1: Guarda che è il mio maestro, non ne parlare male.
0: Cominciamo ufficialmente la Summer Compilation, ovvero 60 minuti di buona musica firmati in Radio 105,
1: okay,
0: dove ogni tanto noi compariamo.
1: Perfetto.
0: Un po' di qua,
1: un po' di là. Veniamo a dar fastidio alla, sì, programmazione di Radio 105.
0: Potrebbe chiamarsi 105 Fastidio questo programma qua.
1: No, Paolino e Martin Fastidio.
0: Paolino e Martin, che fastidio,
1: esatto,
0: che fastidio. Cominciamo con Peggy Goo, questa è Wow
1: Man!
0: Bravo!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: uno dei migliori DJ al mondo.
1: E
0: poi niente, poi canta insieme a Jovanotti e vabbè,
1: ed è questo che ti piace di questo duo, eh? Allora, di la verità,
0: questa è la 105 Summer Compilation. Noi continuiamo e lo facciamo con Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: Greedy qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation, 60 minuti di buona musica firmata Radio 105, dove io e il socio Martin praticamente spiaggiati nella spiaggia virtuale di 105.
1: Spiaggiati, stiamo qua tra le siepi, a volte all'ombra, a volte il sole.
0: Ma che spiaggia è questa qua? Che c'ha le
1: quella
0: siepi?
1: Quella in Largo Donegani.
0: Cioè c'ha le siepi. Che cazzo di spiaggia c'ha le siepi?
1: Attorno al nostro mare virtuale, che è la fontana che abbiamo salato noi.
0: Sì,
1: e
0: allora
1: in Largo
0: abbiamo...
1: Donegani c'è mica la siepe intorno?
0: Sì.
1: Quelle sono le siepi.
0: Ma quindi le siepi rimangono
1: non
0: nella spiaggia
1: virtuale?
0: Okay, no.
1: L'unica macchia è quella del gelato che hai sulla maglia.
0: Cioè, la maglia di Sugus.
1: Esatto.
0: Oggi ho messo quella elegante.
1: Sì, Sugus.
0: Va bene, noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Sempre qui su Radio 105.
1: Sempre con la Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a €329. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, taste of emotion. Info su valtellina.it.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a €2,79 e uva Red Globe coltivate in Italia a €1,99 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Si riparte rigorosamente live qui su Radio 105 all'interno ovviamente della Summer Compilation.
1: Oh, perché di solito dici all'interno della spiaggia, in realtà noi siamo in questa spiaggia virtuale fuori dalla porta di 105.
0: Sì.
1: Dove abbiamo allestito questa spiaggia virtuale con il mare, che è la nostra fontana, ma dove ho buttato dentro 6 kg di sale. E
0: sai che potremmo fare una cosa?
1: Ecco.
0: Mi è venuta in mente questa cosa qua.
1: No, socio,
0: sì,
1: ti prego.
0: Sì,
1: no,
0: la dico.
1: No,
0: sì,
1: no,
0: sì, allora.
1: Perché tu hai sempre delle idee.
0: Sì, la dico, la dico.
1: De me.
0: No, no, la dico.
1: Poi io realizzo.
0: No, no, la dico, la dico. Sì, allora, se dico una cagata, fermami.
1: Sì.
0: Allora.
1: Pam! Ti ho sparato.
0: No, no. Allora, come nel presepe vivente,
1: sì,
0: ogni giorno nella Summer Compilation,
1: sì,
0: mettiamo un pezzo nuovo nella spia attuale.
1: Ok. Perfetto.
0: Adesso ragioniamo su cosa mettere oggi.
1: Sì, vai, perfetto.
0: Allora,
1: cominciamo... Però facciamo io e te basta.
0: Sì, io e te basta, okay, la facciamo.
1: Vai,
0: proseguiamo la Summer Compilation con Dito nella piaga, questo è Businessman.

0: Cross con Oh My Soul. Allora, dopo attente verifiche, abbiamo deciso oggi che cosa mettere di nuovo nella spiaggia virtuale.
1: Sto spalando, ma ho un dubbio come quello che aveva Boccaccio.
0: Occhio,
1: senza il cocco, come faccio?
0: Sì, vabbè, ma ma la domanda è: abbiamo le siepi?
1: Ma voi abbiamo il mare, abbiamo la fontana salata.
0: Abbiamo la fontana salata.
1: Perfetto.
0: Abbiamo le siepi.
1: Ok, dai muratori ho rubato un paio di sacchi di cemento, di sabbia, e abbiamo la sabbia.
0: Che cosa mettiamo oggi?
1: Non lo so, ma i personaggi o gli ombrelloni, dai. Che abbiamo il sole che picchia.
0: Mettiamo gli ombrelloni virtuali.
1: Quindi,
0: oggi
1: abbiamo mare, sabbia, siepi
0: e ombrelloni
1: e
0: virtuali.
1: Ombrelloni, perfetto.
0: Pensavo qualcosa di più ignorante da me. Vabbè, c'è ragione.
1: Più ignorante degli ombrelloni?
0: Sì.
1: Io e te.
0: No, vabbè, giusto. Ma noi ci siamo già.

0: Maroon 5 su Radio 105 all'interno della Summer Compilation dalla spiaggia virtuale di Radio 105. Ora non vorrei dire, ma c'è già qualcuno che si è proposto
1: per venire a fare il bagnino.
0: Per venire per venire a fare il bagno della spiaggia virtuale di 105.
1: Allora, siccome io credo fermamente che le quote rosa siano una stupidaggine, perché uno dovrebbe essere in quel posto perché se lo merita,
0: non perché
1: è di una fazione o di un sesso o di quell'altro.
0: Giusto.
1: È come sull'aereo, io vorrei il miglior pilota del mondo, non uno che non è capace, ma per le quote X, Y, Z.
0: È diventato pilota,
1: pilota.
0: Perché sento che sta per arrivare un
1: Però. Nella spiaggia virtuale della Summer Compilation solo bagnanti donne.
0: Ma va, guarda un po',
1: è giusto, dobbiamo pareggiare le cose, no?
0: Esatto, guarda te.
1: Strano,
0: Continuiamo, lo facciamo con Jonas Blue. Questa è Mago Parla Apposta,
1: sì.
0: Girl.

0: vederti mai più. All'interno della 105 Summer Compilation, questa è Noemi con Tu.
1: Tu. Io.
0: Sì, tu, tu cosa fai questa sera?
1: Vuoi da
0: No, tu cosa fai questa sera? Abbiamo gli spettacoli anche
1: abbiamo
0: nella spiaggia
1: abbiamo
0: virtuale.
1: Anche gli spettacoli nella spiaggia virtuale. Stasera chi si esibirà?
0: Eh beh, l'ho Formentera stasera. Beh, dai, scusami.
1: Mamma
0: nella
1: che,
0: spiaggia virtuale.
1: Mamma che schifo.
0: Ci ho messo sta marchetta sì, gigante, sì. Vabbè. Allora, dobbiamo fare una piccola pausa. Ti ho visto che non eri pronto. Allora,
1: mamma che schifo.
0: Dobbiamo fare una piccola pausa, ovviamente ci fermiamo e poi torniamo per l'ultima parte della 105 Summer Compilation. Summer Compilation
2: 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 verso la tangenziale est di Roma, code per lavori tra via Fiorentini e il bivio A24 tangenziale est. Sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per lavori di manutenzione all'incrocio Paoli Latino verso Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ritorniamo rigorosamente live qui su Radio 105, i due soci, Pauline e Martin.
1: Martin, eccoci qua.
0: Ben ritrovati, questa è la Summer allora, Compilation, quasi addirittura d'arrivo.
1: Esatto, quindi abbiamo due notizie da darvi. Una.
0: Quante
1: bella...
0: ne abbiamo?
1: Due notizie.
0: Dai, allora. Quante
1: 105?
0: Ne abbiamo?
1: 105?
0: Quante ne abbiamo?
1: 105. Due.
0: Scusa, scusami.
1: Ne abbiamo due notizie da darvi, una bella e una brutta. Quella bella è che siamo quasi alla fine, quindi sì. Smetteremo di rompervi le scatole.
0: E quella brutta?
1: Quella brutta è che purtroppo causa maltempo e un malfunzionamento del rene di qualcuno, lo spettacolo di I Love Formentera non ci sarà.
0: E allora, che cretino,
1: è stato rimandato.
0: Va
1: bene. Ma lo recuperiamo, è tranquillo.
0: Sì, è tranquillo. Sì, sì, sì, tranquillo.
1: Lo recuperiamo,
0: che...
1: tranquillo. Quante volte non lo sei sentito dire? Tranquillo.
0: Però te la pago, eh.
1: Però te la pago lo stesso. Dai. Allora, te la faccio recuperare.
0: L'ultima parte della 105 Summer Compilation comincia con Dimanche.
1: Dimanche me de pile.
0: No, me de pile. È francese. Dimanche mi di pile.
1: Ah, mi di pile.
0: Mi di pile. No,
1: beh,
0: me pile.
1: Uguale,
0: non
1: de
0: è napoletano, è francese.
1: Ma prendo come lo legge. Summer Compilation.
13: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Purple Disco Machine con Hypnotize. Siamo veramente arrivati alla conclusione anche oggi della nostra Summer Compilation, ricordandovi però che a spot, ok?
1: A spot?
0: A spot, nel senso a caso, no, a caso.
1: Allora
0: a caso,
1: non è a spot.
0: A caso, così.
1: A caso.
0: Ad minchiam, ok.
1: Usa il latino.
0: Perfetto, usiamo, almeno facciamo vedere che siamo forbiti e intelligenti.
1: Ad minchiam o ab cazziam.
0: Sì, sì, ok. La spiaggia virtuale di Radio 105
1: ritornerà,
0: Summer Compilation
1: ritornerà a darvi fastidio.
0: Perfetto, quindi grazie ovviamente a tutti voi che ci avete ascoltato.
1: Sì,
0: la domanda è, ci avete ascoltato?
1: No, rimanete all'ascolto perché domani, almeno domani o questa sera, arriveranno i nuovi articoli per la bocca della Summer Compilation.
0: Socio,
1: ghiaccioli, fischietti.
0: Bravo.
1: Non avevi capito?
0: No, no,
1: articoli per la bocca.
0: Mi sono preoccupato per un attimo.
1: I nuovi ghiaccioli ha dei sapori. Abbiamo quello alle lasagne.
0: Ghiaccioli alle lasagne.
1: Sì, sì, al gusto pomodoro.
0: Vediamo se arrivano i fornitori per la prossima puntata della Summer. Ragazzi, grazie ancora. Ci sentiamo tra poco, tra qualche giorno, sempre qui all'interno di Radio 105.
1: Sempre all'interno della Summer Compilation.

0: Siamo ancora qua, eh.
1: Grazie che ci hanno accompagnato con la Summer Compilation a Paolino, grazie. E Martin. Sapevano che erano le 8 in punto? Vai col TGCOM.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026, perché molti sono approdati in Italia. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante, gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere, Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Il sisma con ipocentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici, confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme Trump da The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicini al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Tennis a Montreal, dalle 18.30 Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Sembravi proprio un lupo. Buongiorno, 8 e 3 minuti. Buon martedì 11 agosto 2026. Non so se hanno sentito, Spine, quello che ci hai appena detto
1: in cuffia.
0: Buongiorno anche a te, soprattutto grazie del passaggio, perché grazie a te sono in radio oggi.
1: Hai visto che bello fare il viaggetto insieme da Capriate a Milano?
0: Vedi. Quando uno scende dalla valle per ritornare dal buon Edoardo Mecca. Come è andata ieri?
2: Beh, è andata bene, abbiamo fatto arrabbiare un po' di persone ieri.
0: Avete scoperto cose sulle tasse, ho capito.
2: Sì, le tasse che più ci fanno arrabbiare, come si suol dire. I nostri ascoltatori si sono scatenati, perché ormai i nostri ascoltatori vedono in noi un punto di riferimento nelle mattine estive.
0: Vedono uno sconforto, sì. E quindi si lasciano andare.
3: Mi sono appena svegliato, non c'è risveglio migliore del mio programma preferito.
0: Massimo,
3: tutto bene a 105 con i due cipollini fino alle 10.
2: Io, a me fa ridere, non tanto per il fatto che sia cipollino, per il fatto che ho quasi 40 anni. Allora,
0: ecco, questo fa sempre molto ridere. Ma le avete viste le stelle ieri? Qualche desiderio l'avete...
2: No, no, sai perché? Perché non sono uscito di casa.
0: Sembrava dovesse dire chissà che cosa. Vabbè.
2: No, no.
0: Hai sistemato almeno casa. Facciamoci un po' i fatti tuoi.
2: No,
0: come mai non hai fatto venire a casa Spine a sistemarti casa?
1: È un pirla. Digli quanto hai speso, che io ti avrei fatto il lavoro gratis.
2: Però
1: diglielo.
2: Spine. Ti assicuro che ti ho salvaguardato la vita, perché a casa mia non c'è l'aria condizionata.
1: Sì,
2: era
1: però,
2: devastato il foro.
1: Però per un amico l'avrei fatto, dai.
2: Lo so.
0: Va
2: però
0: bene.
2: Purtroppo avevo delle tempistiche molto strette.
0: Grazie, lo diciamo subito alla pinna in redazione, che ci ha dato un po' di news che vi leggeremo in queste due ore. Staremo insieme fino alle 10. Poi dopo di noi c'è Brian in questa settimana.
2: Sì,
0: giusto?
2: C'è Brian, che è tornato ieri. Allora,
0: prego.
2: Andiamo col buongiornissimo caffè. C'è una palla di fuoco all'esterno. Fa caldo qui.
0: Cioè, questa è la frase di oggi.
2: Sì, questa è la frase perché riassume un po' questi tre mesi.
0: E devo anche dire chi l'ha scritta.
2: Chi l'ha scritta?
0: Chi può averla scritta? Paolo Corazzon.
1: Bernacca.
2: Allora, oggi ci siete andati lontanissimi. E sapete perché?
0: Perché?
2: Perché è John Glenn, primo statunitense ad orbitare attorno alla Terra nel 1962. Quindi era lontanissimo.
0: L'hai cercata 10 secondi fa questa, secondo me.
1: Io
0: no,
1: dico,
0: voglio
1: hai,
0: sapere.
1: Hai 6 ore di pullman, non puoi prepararti un po'.
0: Cosa hai googolato
2: John
0: per
2: Glenn.
0: Questo buongiornissimo? No,
2: caldo,
0: voglio sapere.
2: Caldo.
0: Frase caldo.
2: Frase sul caldo.
0: Direi che possiamo andare col primo disco. Tranquilli, faremo un sacco di cose anche oggi in questo grande contenitore che è tutto bene a 105.
1: Sì.
0: Beh, io in anteprima ho ascoltato il mixatone di Spine.
2: Beh, è molto bello, immagino.
0: Andiamo nel 99 oggi.
2: Che
0: spoiler.
2: Che
0: per
2: meraviglia.
0: Chi vuole già raggiungerci, il numero è sempre quello, ma ve lo ripetiamo. 342 41 15 105. Buongiorno anche a Claudia al centralino. Siamo pronti. Another Silver Lines. Qui su 105.

0: Tante persone già in viaggio, tante persone già in macchina. 8 e 9 del mattino, buon martedì 11 agosto 2026. Buongiorno anche alla nostra Claudia, che salutiamo al centralino, lo rifacciamo. E diciamo a Claudia che se c'è qualcuno che vuole entrare in diretta, che proprio vuole far parte di questo programma questa mattina, lo può mettere direttamente
1: ma
0: tu.
1: Ma state a letto, ma perché dovete venire in diretta con noi? Ma chi se ne frega? Cosa volete dire poi?
2: Intanto
0: no, ci dicono che effettivamente ci sono meno persone all'ascolto rispetto alla parte dell'anno solita. Beh, e quindi hanno più opportunità, si sentono più protagonisti i nostri ascoltatori.
2: Beh, però c'è anche chi si scusa. C'è chi si scusa perché dice: buongiorno ragazzi, scusatemi se in questi giorni non mi sono fatto sentire. Sto passando.
0: Diventa proprio così, un rapporto intimo, sì.
2: Sto passando l'estate bruttissima per motivi di salute. Adesso sto meglio e a settembre ricomincio ad andare alle fiere. Firmato Paolo da Lodi.
0: Che conosciamo benissimo ormai. Paolone.
2: Cioè lui vive la sua vita per andare alle fiere. Alle fiere. Magari era un desiderio che aveva sin da piccolo.
0: Sta male di salute semplicemente perché le fiere sono chiuse ad agosto. Solo quello è il problema. Paolone. 342 41 15 105. Buongiorno da Edoardo Mecca, da Dario Micolani, dalla regia firmata da Spine. Ragazzi, il 31 agosto devo fare un attacco al cuore, ma per il resto sto bene. Paolo, ormai diamo aggiornamenti sul tuo stato così.
2: Ma poi gli darà anche il TG.com.
1: Qualcuno di sano che ci ascolta c'è?
0: Buongiorno ragazzi, oggi sono 36 anni per me, auguri, appena partito con il camion per un'altra giornata lavorativa, le prossime ferie me le farò a casa con mia moglie tra 11 giorni, buongiorno.
2: Sì, ma se non ti firmi non possiamo farti gli auguri.
0: Dai, voglio sapere subito il desiderio che non è mai stato realizzato, visto che ieri era a San Lorenzo.
2: Allora,
0: la lista, facci la lista.
2: No, beh, il mio desiderio proprio che avevo sin da bambino era vincere un premio Oscar.
0: Vabbè, la risatina dice
2: tutto. Vabbè, scusate, uno sogna.
0: Uno sogna.
2: Cosa devi fare? Cioè, sogna e al massimo ho preso il premio Scarrafone.
0: Sì, ma sognavi in grande.
1: Scarrabagno.
2: Scarrabagno. Oppure diventare
0: un calciatore.
2: Un calciatore, un grande bomber. Però quello in parte l'ho esaudito perché ricordiamo che ho fatto più di 1000 gol.
1: Chi? Stamattina ho parlato col padre di Dario, che ti porta a giocare come dei. Col pulmino giallo, vai.
2: Non vado neanche più.
0: Ti è stato dato del veneziano un po'.
2: Del veneziano?
0: Sì.
1: Cosa vuol dire? Che per farti segnare stendono il portiere completamente.
2: Beh,
1: no?
2: In effetti il portiere non era fortissimo.
1: Ok, e poi spostano la porta.
2: Sì. Qualche volta. Beh, ma soprattutto gli ultimi tempi, ma perché non ne avevo più. Però negli anni d'oro.
0: Ragazzi, qualcuno
1: quel chilo in più,
0: a proposito di calcio e di sport dice: buongiorno ragazzi, sto correndo 8 km e poi una volta preso mio figlio a scuola andiamo a vedere la Juve.
2: Ah, che meraviglia.
0: Piero da
1: questa
0: Perth.
1: È una bellissima persona da avere in diretta, chiamiamola immediatamente, bravo.
2: Tra l'altro a Perth pioveva in questi giorni, fa freddo perché è inverno in Australia.
0: Siamo
2: ma
0: in
2: oggi,
0: Australia, certo.
2: Oggi pensa che meraviglia, tu vivi in Australia.
0: Cosa si gioca?
2: Juve-Palermo in amichevole, puoi vederti la Juve.
1: Partita del secolo, signori,
2: sì.
1: Si gioca tutto.
0: Andiamo?
1: Sì.
0: Volo per l'Australia? Si va a vedere. Va bene, dai, il desiderio mai realizzato è un po', visto che ormai stiamo diventando quel grande contenitore dove vi diamo anche un po' di supporto morale, ci sfoghiamo. E dai, il desiderio mai realizzato è un po', visto che ormai stiamo diventando quel grande contenitore dove vi diamo anche un po' di supporto morale.

0: si parlava anche un po' di Juve, di questa amichevole che c'è oggi, di un nostro caro ascoltatore che andrà a vedere Juve Palermo. Edo Spine, vogliamo commentare le prestazioni di Di Gregorio?
1: No, no.
2: No, non so allora, chi sia.
1: No, diamo anche un aggiornamento. Diamo aggiornamento di calciomercato. Di Gregorio in uscita. La Juve ufficializzerà presto un nuovo portiere. Questo lo possiamo dire.
0: Ma è vero?
2: No, che è vero, bombetta è vero. Che mi hai tirato sì. così.
0: O è desiderio questo a proposito di no, San Lorenzo di ieri?
1: Desiderio sarebbe anche tornare a vincere qualcosina. Beh, essere... Beh, io avevo il desiderio di essere miliardario, ma come tantissimi immagino.
0: E invece Paolo Nedalodi aveva il desiderio di prendere la patente, però quello puoi farlo.
1: Beh,
0: Paolo,
1: infatti,
0: dai. Anche perché una delle notizie che abbiamo qua davanti è la felicità sta nelle piccole cose, magari anche un raggiungimento di un risultato.
1: Magari comprare una casa in montagna.
2: O magari comprare la patente, Paolo.
0: Si può fare anche
2: quello. Siamo in Italia, eh.
0: Allora, Edoardo Mecca qualche secondo fa guarda me, Spine, con aria proprio da saccente, anche un po' dice: comunque ragazzi, qua l'unica, secondo me, una grande genialata è prendersi una casetta in montagna e stare al fresco. Mamma mia!
2: No, ma questa tua lunga

0: Lungimiranza,
1: che roba, no, io dicevo questo, per chi sarà obbligato a vivere in città, a lavorare in città, con questo caldo nei prossimi anni, che aumenterà sempre di più.
2: Dici di più.
1: Ormai la soluzione sarà quella di comprare una casa in montagna.
2: Però, dai, alle 8.18 c'è qualcuno che ha un'altra genialata da raccontarci.
1: Ovvia.
2: Via WhatsApp, tra poco, vi leggiamo tutti, eh!

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Mamma
8: sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
7: Te gusta, mamma sita.
9: I beat più ballati.
8: Hip hop,
9: R&B,
8: dance,
9: reggaeton,
8: mumbaton.
7: Este es el Mamma Sita Radio Show.
9: Aha.
10: Como va Bonnie, va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
9: Mamma Sita Radio Show.
8: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica

0: The Bowser, Lose Myself, disco 105 Selection, 8:24, buongiorno, dai dillo, dillo.
1: Il disco 105 Selection, il disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
2: Cioè che poi io dico, lo dice già Linda, no? Io capisco che lo fai per scimmiottarla. Però io me la devo sorbire due volte sta cacata, ogni mattina, anche meno.
0: E così sarà per tutto agosto.
1: Per prima... tutto agosto, poi da settembre basta.
0: Desiderio sentimentale, quella persona che non avete mai conquistato. Desiderio materiale, quella cosa che magari volete da una vita e non ci siete mai riusciti. Desiderio assurdo anche, una cosa boh, completamente irrealizzabile. Al 342 41 15 105 è anche un po' un modo per capire com'è andato il vostro San Lorenzo, la vostra notte delle stelle. Tra l'altro passerà oggi un grande ritorno.
1: Ah, che meraviglia.
0: Edoardo Mex a raccontarci dove si possono vedere le stelle
2: proprio mattinata top.
0: Nelle prossime serate. Perché tutti dicono San Lorenzo, ma sappiamo bene che nei giorni a seguire
1: in realtà è da stasera al 13 la concentrazione maggiore di stelle cadenti.
0: Stelle cadenti, si
1: allora,
0: parla di questo.
1: Non so se sia un sogno irrealizzabile, ma c'è qualcuno ci ha scritto ovviamente in forma anonima
0: E poi abbiamo provato a chiamare, ma non vuole venire in diretta.
1: Il codardo non vuole rispondere.
0: Cosa ha scritto?
1: Io ho il desiderio di farmi mia suocera.
0: Abbiamo provato a contattarlo e non vuole venire in diretta.
2: Che strano che non voglia venire, è ovvio, no?
0: Vabbè, però magari
1: con la voce picciata.
0: Con la voce un po' picciata.
2: Picciata,
0: senza
2: picciata.
0: Raccontarci il nome e da dove ci scrive.
1: Esatto, niente.
2: Comunque ti stimo, sappilo.
0: Esatto, ci siamo comunque esaltati. Va bene, allora io ci sono sempre. Ciao Stefano, buongiorno. Anche per fare due parole, ma certo, è anche un po' questo mese di agosto un modo per stare insieme, no? Per quelli che lavorano, perché all'11 d'agosto ci sono tre categorie: quelli che ormai le vacanze le hanno quasi dimenticate.
1: Sì.
0: Quelli che stanno partendo,
1: sì.
0: Quelli che probabilmente fanno il conto alla rovescia a settembre, perché andranno a settembre-ottobre.
1: E poi noi.
0: E poi ci sei tu, con le tue genialate, quello di comprare una casetta al fresco.
1: Che meraviglia, non vedo l'ora.
0: State qua, perché tra poco arriva Max, ci racconta dove vedere bene le stelle cadenti.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Buongiorno, ciao Eli, in direzione Riccione con la famiglia. Tu per esempio, insomma, sei in una bella giornata, no? In un bel martedì, un bel inizio di giornata. Poi ci sono quelli come per esempio Joe che dice quest'anno niente vacanze, buon Ferragosto, lui si porta avanti. Ciao amico, noi ci siamo fino alle 10 per 3 settimane ad agosto. Non sono da solo, lo sentite, non potete vederlo ma lo sentite. È tornato, è un grande ritorno anche Edoardo Max, buongiorno.
1: Scusate, devo clamare il mio cavallo di Pegaso che mi ha portato fino a qui. Quest'oggi la Via Lattea è molto più deserta del solito.
0: Eh beh, però siamo proprio nei giorni, insomma, proprio caldi per quel che riguarda le stelle cadenti.
1: Siamo nei giorni delle stelle che
0: e
1: cadono.
0: Adesso perché inizi a parlare così come Saretta della redazione?
1: Allora, noi astrologi viviamo il nostro, siamo nel nostro prime. Perché da oggi
0: sono i vostri 3 giorni, dai, diciamo.
1: Sì,
0: poi tornate a fare. Sì.
1: Da oggi fino al 13 potrete vedere le stelle cadenti. Che meraviglia! Però, Micolani.
0: Spine basito.
1: Lei che non sa mai niente, anche Spine.
0: Mi tratta male anche, sì.
1: Perché le chiamiamo tutte stelle cadenti? In realtà sono minuscoli frammenti di polvere e roccia lasciati dalla cometa Swift-Tuttle lungo la sua orbita. Quando la Terra attraversa questa scia di detriti, le particelle entrano nell'atmosfera ad altissima velocità e producono le spettacolari tracce luminose che ci fanno esprimere i desideri.
0: Bene, grazie. Possiamo andare avanti, avevo fatto lo spoiler che ci dà le località dove vederle e osservarle meglio.
1: Sa che desiderio avevo io da piccolo?
0: Che desiderio avevo?
1: Che un giorno Venere sarebbe entrata nel Cancro. Così.
0: Così,
1: non è mai successo.
0: Possiamo
1: allora,
0: andare avanti.
1: Andiamo, dove
2: che
1: vedere?
2: Che cazzo vuol dire?
1: Non si preoccupi, dove vedere da nord a sud le stelle
0: non
1: cadenti? Le stelle cadenti.
0: Sì.
1: Allora, in Trentino Alto Adige c'è la Valdega, poi c'è il parco naturale dell'Adamello Brenta, per esempio, quindi chi si trova da quelle parti potrà vederle lì. In Valle d'Aosta c'è la riserva naturale del Montavì, oppure a San Bartolomé. È mai stato in Valle d'Aosta?
2: Sì.
0: Qualcuno scrive: vorrei vedere la faccia di Spine.
2: Meglio di no.
1: Meglio di no, meglio di no. Al confine tra Emilia Romagna e Toscana c'è il lago Scaffaiolo. E in Liguria invece si può andare sul parco dell'Antolo al Monte Beigua. Quindi se avete anche voi dei posti da suggerire per vedere le stelle cadenti questa
0: praticamente
1: sera...
0: non lo sa e lo sta chiedendo agli ascoltatori.
1: No,
0: scusi.
1: Ma no, ce ne sono tantissimi. C'è Parco Imperatore nel Parco Nazionale del Gran Sasso, c'è il Parco Nazionale del Cilento,
2: Madonna.
1: Vallo di Diano, Alburni in Campania, c'è il Parco della Sila in Calabria.
2: Ma che intervento è?
0: Andiamo con Madonna, dai. Grazie Edoardo Max.
1: Me ne torno, via.
0: Sì, vada via col suo cavallo. Mai più, mai più. E buon San Lorenzo, diciamo
1: anche a
0: così.
1: Anche a voi, anche a voi.
0: A seguire in questi giorni. Vada via, basta, grazie.

0: Allora, Nicolani, Spine, venite a Napoli, vi ospito io. Faccio degli allenamenti, faccio vedere la città e la mangiamo insieme. Mecca non lo voglio.
1: Perché? Perché? Io le voglio così bene, mister.
2: Ma così, ha tagliato il vocale così. Mecca non lo voglio.
1: E basta, non mi vuole. Però voi due va invitato.
2: Torniamo tra poco, comunque, qua su 105. Tutto bene a 105.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: anche Miley Cyrus nella nostra mattinata, nel nostro martedì 8.45. Buongiorno da Dario Micolani, Edoardo Mecca e il nostro Spine in regia. Parlando di desideri, non so, gusto preferito, veloce, del gelato, dai.
1: Beh,
0: dai.
1: Sai allora che una volta erano nocciola e pistacchio.
0: Grande classico.
1: Grande, però negli anni è cambiato il mio gusto. Devo dire che mi piace variare.
0: Chi se ne frega, direbbe Spine.
2: Cioè, due ore a raccontare una roba, verrà abbastanza a dire no, non ce l'ho.
0: Gusto preferito.
2: Liquirizia.
0: Un po' ricercato.
1: Dai, ma che schifo.
0: Ma attenzione,
2: ma
0: ragazzi,
2: schifo tu.
0: Perché nella gelateria Paradiso di Pescara dal 2013 ogni domenica fanno sempre dei gusti inediti, tanto che hanno superato i 400 gusti in generale da quando sono aperti. Ma attenzione, perché c'è anche quello agli arrosticini. Gusto arrosticino, porchetta o impepata di cozze.
1: Ma questa
0: è una di quelle cose strane che ovviamente solo a dirlo ti viene da ridere, però da provare. Sai quando si dice da provare prima di parlare, secondo me?
1: Oh, ma scusate, ma il gusto del gelato porchetta arrosticino, che gusto vuoi che abbia?
0: Ha dichiarato il proprietario: quando domenica scorsa abbiamo proposto arrosticino sui 24 gusti presenti in gelateria, è stata la prima vaschetta a finire. Un successo incredibile.
1: Pensa a te.
0: Ovviamente anche una valanga di commenti sui social, perché questa gelateria è diventata famosa proprio per questi gusti strani.
1: Noi Spy nel weekend, in queste settimane, abbiamo avuto un gelataio che ci ha fatto giocare, che si chiama Gianni Fiordilatte, che ha una gelateria Poggi Bonsi.
0: Intanto se n'è andato.
1: E anche lui faceva tutta questa serie di gusti. Qua c'è la realtà che supera Gianni Fiordilatte.
0: E comunque attenzione, perché giustamente la carne di pecora è proprio uno degli ingredienti utilizzati per...
1: Ma veramente?
0: Per l'avete mai provato un gusto davvero strano? Cioè, fatecelo sapere anche voi se vi va. È vero che sono le 8.47, è presto per parlare di gelato, ma giusto per fantasticare, a proposito, no? Sempre di San Lorenzo,
1: sai,
0: di desideri.
1: Ma magari gusto basilico, tipo pesto, queste cose.
0: Di quelli strani, tra virgolette, il mio è ricotta e fichi.
1: Buono.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Siete certi che il vostro ragazzo o ragazza non abbia poi così tanti segreti? A me Carmela, Carmela, Carmela.
1: Vedi, qualcuno si fotte la testa con Carmela, qualcuno invece col gusto all'asparago del gelato oppure fungo porcino polente Zola, ne parlavamo prima. Alle 8.53 fa un po' strano parlare di gelato con questi gusti, però esistono, vedi?
2: Sì.
1: E poi bisogna sempre provarli prima di giudicare.
2: Questo è vero, questo sempre.
1: Comunque iniziate a dirci nel 1999 che cosa vi è successo, nell'estate 1999, perché Spine ci farà volare tra un po' di minuti, ma prima gli aggiornamenti sul traffico.
3: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 verso la tangenziale est di Roma, code per lavori tra via Fiorentini e il bivio A24 tangenziale est. Sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per lavori di manutenzione all'incrocio Paoli Latino verso Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calciolone!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: 105
19: 105
18: 105
19: Che storia!
20: Radio 105
19: Che storia!

0: io! Su Radio 105 è già passato un'ora! Sono le 9, d'accordo?
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale universitario. Il sisma, con epicentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio: 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere Tavares. Già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino, che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026, perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18.30, Dardery Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105.

0: avvenendo la voce di Zanotti.
1: You girl, moving to the sun, 5 minuti dopo le 9, buongiorno, buon martedì, tutto bene a 105 e come anche tutto bene dalle vostre parti, dai, ce lo state scrivendo via WhatsApp. Per quelli che sono arrivati all'ascolto solo adesso, da poco, abbiamo così passato un'oretta già insieme, abbiamo scavallato sulla seconda ora, stiamo insieme fino alle 10 e tra pochissimo, l'abbiamo detto prima, si andrà nel 1999 grazie a questi mixati di Spine e questa buona abitudine che abbiamo preso ormai da quando siamo in onda d'agosto.
2: Del risveglio musicale by DJ Spine, devo dire un appuntamento che ai nostri ascoltatori piace sempre molto perché diventa uno sfogo, sono a lavoro, ballano, sono in giro, ballano, sono in macchina, ballano.
1: Diventa anche però, non ce la faccio, troppi ricordi, anche. Come ci state già scrivendo, insomma è stata un'estate, un anno comunque molto particolare, molto intenso per voi, vogliamo raccogliere più messaggi possibili e leggerli sopra il mixato di Spine, lo diciamo subito che un pochino parleremo sulla musica, non vi arrabbiate.
2: Sì, certo. No, ma non ci sono lamentele in questo.
3: Facciamo subito ascoltare un'anteprima.
1: No. Così. Tricatrack Mosega sembrava. Tra pochissimo, state qua che si vola, merita, fidatevi.

0: 9-11 dell'11 agosto 2026. L'abbiamo detto, si va, signori, sì, nel 1999, quando Spine quanti anni aveva?
1: 5.
2: Sì, 5 sì. Più
0: 5 più, vabbè, non facciamo il conto adesso.
1: Ma andiamo... secondo me 20, sì.
0: Anche perché prima mi ha detto, mentre mettevamo appunto il mixato, sì, vabbè, ma quante... nel 99.
1: Sì, vabbè. Guarda, lo davo via come se non fosse mio, cioè proprio.
2: Ma diciamo 1999 o 1999?
0: E allora Mosega. Risveglio musicale by Radio 105 by DJ Spine. Hey! I vostri ricordi via WhatsApp, ci parliamo su per questo. Buongiorno.

0: sì, avevo 15 anni nel 99, il mondo mi sembrava bello.
1: Eri felice, lo sapevi.
0: Sì. Michela si è sposata nel 99. Ciao, Miki.
1: Mi spiace.
0: No.

0: Così.
1: Così cosa che non ti vedo.
0: Questa è bellissima, veramente.
1: Così cosa che non ti vedo.

0: 59, cosa bisogna aggiungere, Pierluca? Nulla, nulla,
1: niente.
0: Goditela.
1: Niente.
0: Senti com'è, arriva. È nato Alex anche. Ciao, caro. Me la ricordavo diversa.
2: Sì.
3: È un po' scarica.
0: Lacrime e pelle d'oca sul camion. Bomba da correggio.
2: Beh, bomba da correggio, non so, eh.
0: Qualcuno è in coda ma balla. Ciao Davide.
2: Davide the Prof.
0: Andrea diventava padre per la seconda volta nel 99. Ma che anno, ragazzi.
2: Grande Andrea.

0: Eda.
1: Change it and say
0: Eda.
1: Eda. Change it and say.
2: Ci ha messo le mani anche questa mattina sì. Il buon Spine, che in quegli anni proprio girava da una console all'altra, da una piazza all'altra, da un palco all'altro.
3: Ma anche oggi, eh.
2: Infatti, comunque mette proprio tutto il suo pathos, capito, sì. In questi mixati. Lo vedi che è un po' pensante a quegli anni d'oro lì.
4: Ce la faccio, troppo ricordo.
3: Anche la sua tamarraggine, no?
4: Beh, okay, sì, io quello sono.
2: Vedi, continuiamo però con il 2026, ovvero gli anni di oggi, perché Brescia dice da Dio alle 9.16 su Radio 105. Stai da Dio dopo il mixato di Spine. E tra poco giochiamo anche, guarda un po'.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: I miei preferiti, The Bausa, Lose Myself, questo era il disco 105 Selection, il disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta.
1: Hai fatto bene a venire, lo posso dire alle 9.25, buongiorno a tutti quelli che sono arrivati da poco in questo momento, insomma noi stiamo insieme fino alle 10 e lo facciamo, ce lo chiedeva proprio poco fa Zanotti, il nostro amico dell'ufficio musica,
0: grande,
1: fino alla terza di agosto, va così, con Tutto Bene a 105. Per questa settimana dopo di noi c'è Brian, poi ritorna Linda, insomma si turna,
0: ma noi siamo sempre qua.
1: E già è arrivato quel momento lì, perché noi abbiamo un'altra buona abitudine, quello sì di farvi andare indietro nel tempo grazie ai vostri ricordi, grazie alla musica mixata da Spine, ma anche grazie al fatto che mettiamo a disposizione i nostri gadget e quindi giochiamo.
0: Esatto, è arrivato quindi il momento di giocare al gioco di oggi che si chiama Indovinello.
1: Dove sta la gag adesso, dimmi?
0: No, il gioco si chiama Indo-Vinello.
1: Bello.
0: Perché uno magari può giocare sorseggiando, pasteggiando.
1: Sì, ricordiamo sempre bevete responsabilmente.
0: No, magari a casa in vacanza sorseggia già un vinello.
1: Oggi sì, vabbè, comunque abbiamo deciso di mettervi un po' alla prova. Visto che il gioco delle parole, dei titoli, comunque per una settimana l'abbiamo fatto, abbiamo capito che è anche abbastanza difficile.
0: Molto, molto difficile.
1: Cambiamo, visto che turna tutto, turna anche il gioco, il quiz.
0: Esatto.
1: Ascoltate bene.
0: Vai.
1: Un uomo abita al decimo piano.
0: Sì.
1: Ogni mattina prende l'ascensore e scende al piano terra.
0: Ok.
1: Quando torna però, prende l'ascensore solo fino al settimo e poi fa tre piani a piedi. Perché?
0: No, io queste cose qua non le ho mai capite, non sono capace, zero.
1: Vabbè, è un indovinello di ragionamento, di logica.
0: Quindi perché all'andata va dal decimo piano, va a piano terra, ma al ritorno si ferma al settimo piano e fa tre piani a piedi?
1: Allora, visto che ci scrive la nostra Claudia, che sarà quella che seleziona il più veloce, dice: mi ritrovo in questa situazione.
0: Ma come?
1: È un indizio, è un indizio. Ovviamente ridendo. Poi molti non la conoscono, Claudia. Però chi la conosce, magari l'ha andata così a stalkerare sui social, può essere un indizio. Comunque, un uomo abita al decimo piano. Ogni mattina prende l'ascensore e scende al piano terra. Quando torna, però, prende l'ascensore solo fino al settimo e per salire fa tre piani a piedi. Come mai?
0: Ah, come mai? Vabbè.
1: È gioco di ragionamento, di logica.
0: Chissà chi sarà il più veloce o la più veloce a dare la risposta esatta in questo Indovinello. Ed entrerà in diretta con noi, riceverai i gadget ufficiali di...
1: Hai detto tutto tranne il numero
0: 342 41 15 105, ma ormai lo sanno.
1: Adesso andiamo in Costiera Amalfitana.

0: Che disco, anche questo, ragazzi. Che mattinata, questo 11 agosto 2026. Siete sulla radio Proud to be Different. Visto che magari non vi hanno dato abbastanza compiti delle vacanze, vi teniamo noi il cervello un po' allenato con l'indovinello, sì, che abbiamo appena letto, o meglio, qualche minuto fa.
1: Ti devo subito correggere perché è indovinello. E io voglio ringraziare tutti, tutti e EU, perché siete stati tantissimi e a EU a giocare anche oggi, ma il più veloce è stato Michael
0: da Siena. Ciao Michael, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao Michael, buongiorno.
0: Come stai? Sei in ferie? Stai lavorando?
2: No, sto ancora lavorando.
0: Che fai di bello?
2: Io lavoro presso il Molino Giuliotti a Sant'Albino.
1: Ah, ho capito. Ma senti, ma tra poco ci sarà il Palio, giusto?
2: No, il Palio di Siena, sì, ma io sto a Montepulciano.
1: Ah, stai a Montepulciano, scusa perché ce l'ho scritto da
0: l'eleganza
1: Siena.
0: L'eleganza con cui...
1: No, a me del Palio mi frega
0: niente. Allora, lo ripetiamo e poi tu ci darai la soluzione per quelli che magari sono arrivati all'ascolto solo adesso e comunque potete mettervi lì a pensare, a giocare anche voi. Un uomo abita al decimo piano.
1: Sì.
0: Ogni mattina prende l'ascensore e scende al piano terra.
1: Perfetto.
0: Quando torna per salire, quindi, prende l'ascensore, ma solo fino al settimo, e poi fa tre piani a piedi.
1: Perché?
0: Perché? Come mai? Ce lo dice Michael, che è stato il più veloce.
2: Essendo una persona bassa, nano, non riesce a premere il bottone del decimo piano e quindi deve premere il sette e fare tre piani a piedi.
1: Bravo! Come hai fatto? Come hai fatto?
2: Niente, l'avevo letta tempo fa su Instagram.
1: Però senza umiliarci magari.
0: No, ma non quello. È il fatto che poteva dire, ragionamento, logica. Invece no, l'aveva invece beccata in giro questa.
1: Hai preferito proprio umiliarci, grazie.
0: Ma no, cosa c'entra umiliarci? Vabbè, sono indovinelli, non è che adesso abbiamo scoperto l'America.
1: Però tu sei il campione di quest'oggi di indovinello. Stavi giocando magari sorseggiando del vinello?
0: E no. Comunque?
2: No, stavo solo lavorando.
1: Ah, benissimo.
0: Caro Michael, comunque io avevo sottoposto questo quiz a Mecca e a Spine. Mi hanno guardato allibiti. No, io queste cose non riesco proprio. Non so da che parte iniziare. Andate a cagare tutte e due.
3: Perché te lo sapevi, dai.
0: Beh, effettivamente no, devo vedere al contrario. Però con la soluzione davanti mi sembrava abbastanza facile. Senti Michael, saluta chi vuoi. Vai, dedica questa vittoria.
2: Saluto la mia famiglia, la mia compagna Cristiana, i miei due figli Aiden e Oliver, e i miei fratelli e i miei datori di lavoro Annarella e Adriano del Molino Giuliotti.
0: Tutti. Ti sei preso possesso proprio del mezzo radiofonico. Ah, scherziamo.
1: Grande Michael.
0: Riuscirai
1: grande
0: a fare qualche giorno di vacanza?
2: Sì, l'ultima di agosto.
0: Ottimo, che meraviglia. Allora, buona estate.
1: Un grande abbraccio.
2: Grazie tante.
1: Ciao Michael, complimenti.
0: Lui voleva solo i gadget. Non so se hai notato. Voleva solo i gadget.

0: la semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
2: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
1: Party esclusivi,
2: tendenze,
1: moda e lifestyle.
2: 105 Miami.
1: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.

0: Le bad habits di Ed Sheeran, le cattive abitudini tue invece, Micolani, quali sono?
1: No,
0: tu che sei un bad boy.
1: Guarda, no, stavo leggendo invece di questa turista italiana in topless in Croazia che si è beccata quasi una multa.
0: Ah.
1: È accaduto qualche settimana fa in Croazia, dove una cittadina italiana in vacanza è stata avvicinata da un poliziotto che le aveva impartito una ramanzina. Senza motivo, perché appunto in Croazia non è vietato il topless, ha raccontato poi tra l'altro.
0: Voleva provarci allora.
1: Ai giornali, no. La donna ha replicato alla gente chiedendo quali norme avesse violato senza ottenere risposta, e il caso poi ovviamente è stato raccontato anche sui social, ha confermato insomma il paese, la locale ha confermato che il topless non è affatto vietato. E secondo indiscrezioni di stampa, questo agente della polizia, protagonista di questa vicenda, già in passato insomma si sarebbe fatto conoscere per eccesso di diligenza, chiamiamola così.
0: Sì, diciamo che secondo
1: fervore.
0: Me voleva provarci, allora avrà trovato la scusa. Lei è ferma per eccesso di bellezza, sai, queste cose qui.
1: Mi viene da dire, un cacco zalone che passa di lì, che ascolta, vede la scena e dice: oh, ti fa vedere la testa, incazza pure. Me lo immagino.
0: È vero,
1: così.
0: È vero.
1: Per quelli che sono arrivati invece all'ascolto adesso e si sono persi la soluzione del quiz, oh, sto quiz, sto indovinello che il nostro Michael ha snobbato perché ha trovato su internet, invece ha fatto pensare tanti ascoltatori, ha fatto giocare tantissime persone. La soluzione è che è basso di statura e non riesce a raggiungere il pulsante del decimo piano.
0: Del decimo piano.
1: Era questa.
0: Quindi, chissà quale sarà, ce lo stiamo chiedendo tutti. L'indovinello di domani.
1: Faremo sempre un indovinello domani.
0: Sì, dai.
1: Domani.
0: Sono belli gli indovinelli.
1: Domani che abbiamo in regia, Spine, già che ci siamo, aggiorniamo i nostri ascoltatori.
2: C'è Pippuzzo.
1: Pippo Palmieri. Domani sottopongo a te a Pippo. Anzi, domani lo scegli tu. Domani lo scegli tu l'indovinello.
0: Domani facciamo un indovinello di stagione, ecco.
1: Sto pensando invece, tornando alla notizia, spiagge nudiste, ci siete mai stati? Spiagge di nudisti? Meglio
0: no.
1: Di no, farci vedere
0: no,
1: noi
0: dai.
1: Meglio di no. Né Spine né te, Mac.
2: No,
0: io sono andato in quelle mini.
1: Esistono le mini
0: spiaggette. Potevo andare nelle spiaggette per nudisti.
1: Quelle per, diciamo, la taglia media italiana.
0: La taglia small italiana.
1: Va bene, vedo Harry Style pronto con Dance No More.
0: Dove serve il cannocchiale?
1: Io lo dico sempre, oh, quando esce il discorso, no? Sai che tra amici esce sempre. No, vabbè, ma io sto lì nel sempre lì nel mezzo.
0: Ricordatevi sempre che nella botte piccola ci sta il vino buono.
1: Ma che cazzo c'entra questo? Cosa c'entra,
0: no,
1: con
0: vabbè,
1: la taglia?
0: No, non c'entra niente.
1: Dai, Dance No More, prego.

0: particolari. Hai avuto un'esitazione fatale e così mi sono incuneato a casa tua.
1: Basta.
0: E ti ho ripulito il frigorifero. Che bella mangiata che mi sono fatto.
1: Non c'era
0: già che ti ho pulito anche la cappa.
2: Beh, però è stato gentile.
0: Adesso sapete di cosa avrei bisogno?
2: Che cosa?
0: Un bel bagnetto al mare. E allora datemi le notizie sul traffico.
2: Certo, dove va? Si va al mare.
1: È stato a casa mia, ma ha saccheggiato il frigo, poi va al mare. Lo confessa così su Radio 105. Quanto ti fa ridere questo sketch?
2: A me questa cosa fa ridere.
1: Beh, sì, portiamo dietro dal 1960. Aggiornamenti sul traffico, a tra poco.
3: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 verso la tangenziale est di Roma, code per lavori tra via Fiorentini e il bivio A24 tangenziale est. Sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per lavori di manutenzione all'incrocio Paoli Latino verso Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: 105.
15: Che storia!
16: Radio 105.
17: Che storia!

0: In quell'86 eri nel pensiero dei tuoi genitori, caro Mecca.
1: Quindi ero nel prime.
0: Eri nel prime anche tu. Col disco 105 Che Storia siamo arrivati in fondo anche a questa mattinata. Quasi le 10, quindi questo vuol dire che dobbiamo lasciare spazio a Brian.
1: Sì, lasciamo spazio a Brian, ma torneremo sempre dalle 8 alle 10 domani.
0: Sì? Come sì. Direbbe grazie a Spine che rimane qua ovviamente nella mattinata di Radio 105. Grazie a Edoardo Mecca.
1: Grazie a Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani.
0: Grazie alla Pinna, grazie a Claudia al centralino, ma soprattutto grazie a tutti voi che eravate tantissimi, insomma, anche oggi. Che dire, passate un bel martedì per quelli che sono in vacanza, per quelli che ci ascoltano dal lettino, per quelli che si stanno svegliando adesso. Che bello è l'hashtag vita lenta in vacanza.
1: Che sia un martedì da leoni.
0: Sapevi cosa dire?
1: No,
0: beh. E allora lasciamo spazio a Brian. A domani, buona giornata.

0: Eccoci qua, sempre in diretta, sempre su Radio 105. Ciao a tutti da Brian, buongiorno, come state? Intanto ringraziamo Edo e Dario che torneranno domani come sempre dalle 8 alle 10 in questa estate di Radio 105. Io invece saluto il mio amico DJ Spine, ciao Spine.
1: Ciao Brian, buongiorno.
0: Come stai questa mattina?
1: Bene.
0: Oh, sai che mi piace perché sei bello carico. Hai sentito ciao da fuori dal corridoio? Non so se voi avete sentito, ma c'erano i ragazzi che stavano salutando nei corridoi, perché l'estate di 105, sì, chiaramente nei corridoi della radio c'è un po' meno gente, no? È un po' meno vissuta, però qualcuno c'è. C'è la Lauretta, ho visto Davide, ho visto Zanotti, insomma c'è un po' di gente che passa, ed è bello perché sono i momenti in cui ti fai il gossipino estivo. Si parte dalla tua vacanza, ma come è andata in vacanza? Io e Laura che controllavamo le abbronzature, chiaramente vinco io, cioè proprio a mani basse, però lei è stata brava, si è abbronzata quest'anno. E poi si passa al gossipino, no? Cioè, Spine, ci sta un po' di gossipino tra
1: sì,
0: colleghi,
1: sì,
0: no?
1: Roba da zabette proprio.
0: Cosa vuol dire zabetta, scusa?
1: Zabettare, no?
0: Zabettare, si usa dire così, quando
1: sì.
0: Fai un po' di... lo sai che quella lì è zabettare, vero? Lo so. Va bene, comunque, due ore insieme, come sempre, come ogni mattina... per tutto il mese di agosto, quindi vi beccate me, cioè nel bene o nel male vi beccate me. Io devo ancora loggarmi al computer perché noi facciamo il passaggio con gli studi molto veloce. Comunque in due ore, dove ovviamente ad un certo punto giocheremo al gioco più amato dell'estate, che è il Cruciver Brian. Oggi parola un po' complessa forse, però vabbè, è bello anche aumentare un po' il livello della difficoltà. Quindi regaleremo un kit della radio, faremo un sacco di belle cose. Oggi parliamo anche di un argomento che è nato sotto l'ombrellone l'altro giorno con la mia ragazza e un altro paio di amici che erano lì a Lampedusa, e abbiamo, insomma, si parlava e fa: ma lo sai che una mia amica ha paura del formaggio? E io ho detto: ma cosa vuol dire? Cioè che non le piace il formaggio? No, ha paura del formaggio. Cioè, poi sono andato a documentarmi un attimo e ho visto che esiste la paura del formaggio, proprio un nome, una definizione. Ho detto: ma parliamo nel radio di sta roba, perché secondo me ci sono delle paure. Ho scoperto anche prima, Lauretta, c'è una paura un po' strana, dopo ne parliamo. Paure strane, che non ti aspetti, non è paura del buio, paura del, che ne so, che arrivi il killer, così, paura di, non lo so, lanciarsi nel vuoto, no, quelle sono quelle da nabbi, da non da professionisti, ho proprio paure da professionisti. Ne parliamo tra poco qui a 105 Open Club. Vi do il numero, vi lascio il numero, così se avete voglia di cominciare a dirci le vostre paure lo potete fare: 342 41 15 105. Ci scrivete le vostre paure, magari sono assurde, noi non giudichiamo, ma ne parliamo.

0: Animal che apre questa puntata di 105 Open Club dal vostro Brian di fiducia. Un saluto a tutti voi che ci ascoltate in questa estate di Radio 105. Così, ho aperto la puntata con una curiosità personale, nata sotto l'ombrellone, come dicevo. C'è una mia amica che mi ha detto: oh, ma lo sai che una mia amica, quindi una sua amica, ha paura del formaggio? E io ho detto: ma esiste veramente la paura del formaggio? Pare di sì. La turofobia si chiama, paura o avversione intesa verso il formaggio. Come si manifesta? Allora, rifiuto totale del contatto visivo o fisico con il formaggio, ansia, nausea intensa dell'odore o della vista, delle foto del formaggio, evitamento di luoghi come pizzerie e ristoranti per paura dell'odore. Questa mia amica vi diceva che questa sua amica, quando vanno a fare l'aperitivello, sai, con il taglierino, eccetera, praticamente li fanno il tagliere senza formaggio ormai in quel bar di fiducia, perché sanno che questa qui c'ha paura del formaggio. Cioè, a me è stupito sta roba. Tu l'avevi mai sentita, Spine?
1: Del formaggio no.
0: La turofobia. Cioè, è una roba strana. Io ad esempio ho paura di... Poi vabbè, non è che sono totalmente terrorizzato, delle api, delle vespe, sai, di questi animali che ti pungono totalmente a caso, però non è una roba eclatante. Quando ero piccolo dicevo che ero allergico, così ero autorizzato a fare "oh mio Dio!". Mi ricordo una volta un tour di 105, eravamo su... dove era? Ostia, tipo, da queste parti qua, sul palco, no? Allora ci siamo, no? Sulle mani, no? Sulle mani, sulle mani. Mentre dicevo: allora siete pronti a giocare? Oh mio Dio, un'ape! Cioè io ho fatto così, è stato a saltellare come un cretino sul palco. E poi... no, tutto a posto. Allora dicevamo, c'è una roba imbarazzante. Valeria sta ancora ridendo perché era con me, la nostra buona Valeria Oliveri, che salutiamo. E quindi niente, paure strane. Tu hai qualche paura particolare? Dai, no, non fare il figo come sempre, Spine.
1: Ma io ho paura tipo delle vipere.
0: Delle vipere?
1: Sì.
0: Secondo me ha un nome sta roba qua dei rettili, tipo proprio dei serpenti, queste robe qui?
1: Sì, ho paura, sì.
0: Quindi cioè, quella roba del tizio che ti mette il serpente sulla schiena...
1: Ma non tu sei pazzo. A parte che avrei schifo.
0: Aspetta,
1: no,
0: ho paura dei
1: serpenti sul collo, ma anche no, grazie.
0: Ma sai che l'ho fatto una volta? Allora, paura dei serpenti.
1: Serpentefobia.
0: Vediamo un po' com'è.
1: Viperafobia.
0: No, si chiama ofidiofobia.
1: Ma perché gli danno sti nomi? Ma se Ofidio cos'è?
0: Non lo so, infatti non suona, cioè, non suona per niente.
1: Turofobia, cos'è il turo?
0: Bravo, sembra un formaggio il turo.
1: Sì, boh.
0: Quindi no, però vabbè, comunque turofobia, la tua è ofidiofobia. E la Lauretta, che appunto si aggira nei corridoi, mi diceva che lei ha paura dei fori piccoli. Prima a Google, aspetta, no, tu ridi, si chiama tripofobia. Lei prima ha scritto tripofobia su Google, sono apparse le immagini appunto di questi piccoli fori, e lei... cioè, l'ha messa lei, l'ha digitato lei, e non riusciva a guardarlo. Proprio anche lei aveva nausea, pelle d'oca, brividi, vertigini.
1: Quindi non può neanche appendere un chiodo, perché se fa un buchettino nel muro...
0: No, non quello, perché il chiodo è singolo, ma tanti buchettini, tipo effetto spugna, non so se hai presente, proprio forellini molto vicini, quelle cose traspiranti. Cioè, sai quelle scarpe che respirano senza fare i nomi? Lei secondo me non potrebbe mai... perché no, perché veramente poi dopo hai paura. La tripofobia è questa paura dei fori. Comunque oggi parliamo di paura in questa prima ora. Lo facciamo anche insieme a voi, se volete, al 342 41 15 105. Diteci la vostra paura e noi vi diremo come si chiama. Cioè, oggi siamo noi il ChatGPT, il Google delle paure. Lo facciamo per voi, è un servizio non a pagamento, gratuito. L'importante è rimanere con noi qui a 105. Molto semplice. Tantissime sono le paure, ad esempio ce n'è una bellissima: paura del burro di arachidi che si attacca al palato. Arachibutirofobia. E anche dirlo, io ho paura di dire i nomi delle fobie che sono lunghissimi.

0: 105 Open Club, parliamo di paure questa mattina. Lo facciamo perché non perché abbiamo paura, ma perché vogliamo capire quali sono quelle più curiose. Ad esempio, ho scoperto che c'è gente che ha paura del formaggio. Non stiamo giudicando, cioè è proprio un modo così per confrontarsi su cose che ad esempio non conoscevo, che si chiama turofobia. Poi c'è la tripofobia, che è quella, la paura dei piccoli fori molto ravvicinati, e c'è la nostra Lauretta, te lo giuro, tu mi guardi così ogni volta che lo dico, ma è così, è spine. Arrivano anche dei vocali, vogliamo sentire, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, ma sapete che sul web c'è il video di una donna che ha paura dei cetrioli, quelli che si usano per fare gli hamburger, per intenderci. Sì. Non riesce a reggere proprio il contatto anche visivo di questi vegetali. Comunque, buona continuazione, Davide De Prof.
0: Ciao Davide De Prof, grazie mille. Allora, ciao ragazzi, leggo qualche messaggio. Io ho paura della gravità e delle cose pesanti che possono crollare, tipo grattacieli, robe così, cioè nel senso ha paura del fatto dei crolli. Poi ciao ragazzi, io ho paura, schifo, dei piedi, non li posso nemmeno vedere. C'è gente che invece paga per vederli, e se entrano nel mio spazio personale inizio ad andare in ansia perché potrebbero toccarmi in qualsiasi momento, quindi mi sposto. Davide da Brescia. Io sto pensando a quando ero in vacanza in barca, cioè sulla barca siamo, che so, 12-13 persone con sti, cioè i piedi, è normale vedere gente con i piedi. Bellissimo. Ciao ragazzi, sono Diego da Montichiari, ho paura dell'eterno, di qualcosa che non finisce mai. Ho il terrore delle grate, probabilmente anche dato dal fatto che da piccolo sono caduto dentro una di queste grate, e quindi è così. Dado da Orzi Nuovi, la mia ragazza ha un po', non paura, però ha un po', sta attenta quando cammina sui marciapiedi. Avete presente quando ci sono quelle grate, no? Quindi lei non ci cammina mai su quelle grate perché ha paura di finirci dentro. Poi io non mi sono mai fatto questo problema, onestamente.
2: Beh, il problema è che capita veramente questa
0: capita
2: cosa,
0: tante
2: certo,
0: volte,
2: sì, e lì ti fai male vero, eh?
0: Porca miseria, se ti fai male ti spacchi. Poi io ho paura delle pere. Ma come si, cioè, perché?
2: Cioè il frutto?
0: Sì. Beh, penso di sì. Dai, Spine, penso di sì. Davide da Milano. Poi, aspetta, ce n'era uno che diceva di cosa hai paura tu, Spine. Dopo lo ritrovo, dopo te lo leggo.
2: Anche... sì, di spaccarmi il dito. Già fatto.
0: Già fatto, quindi ormai...
2: Non ho più paura.
0: No, direi di no. Io ho paura dei piedi. In estate per me è un trauma, con piedi in vista ovunque. Ila da Milano. Posso dare un consiglio a Ila da Milano? Vai in montagna.
2: A meno ci sono gli scarponi che,
0: esatto,
2: coprono il piede.
0: Gli scarponi, al massimo si trovi qual trauma, con piedi in vista ovunque. Ila da Milano. Posso dare un consiglio a Ila da Milano? Vai in montagna.
2: A meno ci sono gli scarponi che,
0: esatto,
2: coprono il piede.

Milionaria. Va bene, amici, continuate anche voi a scriverci le vostre paure, quelle più curiose. Non vi preoccupate, non vi giudichiamo. 342 41 15 105. Anzi, Claudia al centralino, tra poco chiamiamo qualcuno, così ci facciamo raccontare questa paura, questa fobia. Dai, vediamo quelli più curiosi, quelli più carini. Intanto, sorry, scusa, lo sento.

0: Ciao ragazzi, io la paura che ho in questo momento è di fare gasolio. Ciao ragazzi, Luca da Lissone in viaggio verso Spotorno.
1: Ciao Luca, ciao, grazie. Sì, effettivamente c'è quella, c'è la paura dell'agenzia delle entrate in questo periodo. Insomma, ce ne sono tante, però non parliamo di quelle, parliamo di quelle un po' più particolari, tipo la paura dei formaggi, la paura dei buchetti ravvicinati. Ne parliamo tra poco qui a 105 Open Club.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Bruno Mars, On My Soul, Radio 105. Buongiorno a tutti da Brian. Qua si parla di paure, eh? Sì, parliamo di paure, quelle particolari, quelle un po' diverse dal solito, tipo la paura di lanciarsi nel vuoto, no? quelle classiche, quelle ormai banali, si può dire. Anche perché quando hai paura del formaggio, a me sta roba è rimasta impressa, cioè la paura del formaggio, quell'altra che ha paura dei cetrioli. Ognuno c'ha paura di qualcosa. Al telefono però abbiamo Laura, che secondo me è una paura un po' particolare. Laura, pronto?
1: Ciao.
0: Ciao Laura, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene, sono contento. Da dove ci chiami?
1: Vi chiamo da Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo.
0: Come si chiamano gli abitanti del tuo paese?
1: Cisanesi.
0: Ah, oh, fantastico. Vedi, a volte è semplice, a volte è più complicato.
1: Sì, semplice.
0: Senti Laura, allora io qua sto raccogliendo paure, ok? Colleziono paure particolari. Tu di cosa hai paura?
1: Io ho paura dei cavalli. Pensavo fosse una cosa un pochino più comune e invece a quanto pare no.
0: Ascolta, hai paura dei cavalli? Ma ha un nome questa paura? Tipo equino qualcosa?
1: Eh sì, si chiama equinofobia.
0: Equinofobia, la paura dei cavalli. Ora tu mi devi spiegare se sai da dove nasce sta paura, se c'è stato un momento. Ah, lo sai, vai, perché? Perché hai paura dei cavalli?
1: Questa paura nasce prima elementare, quando tipica gita di scuola, si va tutti in agriturismo, sì. Tutti salgono sul pony, io salgo sul cavallo grande, una bambina di 6 anni, spaventatissima, e da lì è nata la mia paura dei cavalli.
0: Ma sei caduta?
1: No, non sono caduta, probabilmente l'altezza mi ha dato questo senso di attitudine,
0: paura.
1: Non so, di paura, quindi da lì è nata di conseguenza la paura del cavallo, quindi di per sé, poverino, non mi ha fatto nulla di che.
0: Ma infatti sto poraccio non ti ha calciato,
1: paura.
0: Non ti ha fatto cadere, non ha fatto niente.
1: No, è stato tranquillissimo lui, poverino.
0: Ma povero sto cavallo. Pensa, questo cavallo vivrà sempre con questo rimorso, questa paura. Senti, ma scusami, quindi da adesso quando vedi un cavallo cosa accade?
1: Allora, quando vedo un cavallo, se è nel suo recinto, vabbè, sono più o meno tranquilla. Se invece capita di fare qualche passeggiata da qualche parte che incrocio un cavallo nel senso sul sentiero,
0: sì.
1: Niente, io mi sposto e da lì mi fermo, mi blocco. Se sono con qualcuno mi nascondo dietro qualcuno e poi niente, lascio che il cavallo vada per la sua strada e poi riprendo anch'io.
0: Ma scusa, hai un compagno, un fidanzato, un marito, qualcosa?
1: Sì,
0: come si chiama? Come si chiama?
1: Marco.
0: Marco fa il fantino? No, non credo. Non penso.
1: Assolutamente no.
0: Il cavaliere no, non fa niente di tutto questo. Lui cosa fa quando accadono queste situazioni? Ti prende un po' in giro oppure è una brava persona?
1: No, un pochino sì, però vabbè, non me la fa pesare più di tanto.
0: Fantastico. Ma lui ha paura di qualcosa, che tu sappia?
1: Tu hai paura di qualcosa? Perché qua con me in questo momento
0: immaginavo.
1: Dice di no, però boh.
0: Passamelo un attimo, Laura, scusami.
1: Ma passo.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Laura. Pronto?
1: Ciao.
0: Pronto, come ti chiami?
2: Marco.
0: Marco, senti un po', sì, l'ha appena detto, ma non ho capito perché non prendeva il telefono. Senti, Marco, ma tu non hai paura di nulla, sì. Invece, fammi capire, cioè, niente.
2: Ma niente di particolare, diciamo.
0: Sì, tu fai il figo come faceva Spine, prima però
2: no,
0: l'abbiamo
2: no.
0: Sgamato. Sì, dai, di niente, neanche dell'Agenzia delle Entrate?
2: Vabbè, quello un po' tutto abbiamo paura.
0: Beh, la tassofobia. No? Vabbè, dai, Marco, si scherza. Oh, Marco, un abbraccio. Salutami, Laura. Salutami adesso. Proprio fammi
1: ciao.
0: Sentire che. Ok, si sta sentendo. Va bene, dai. Ciao, Laura, ciao, Marco. E niente, niente gite in campagna con i cavalli. Mi raccomando, un bacio.
1: Ciao.
0: Buona estate. Ciao.

0: Ma io cosa vi devo dire? Stiamo collezionando oggi curiosità, paure, tutte quelle cose di cui potete parlare quando fate l'aperitivello stasera, no? Dite, ah, ma sai che in radio oggi ho sentito Brian che raccontava delle paure, quelle un po' particolari, la paura del formaggio, la paura dei bucarellini. Ciao ragazzi, io ho paura dei pennuti, scrivono, Monica lo scrive da Grosseto, dei pulcini, degli albatros, con tutto quello che ci sta in mezzo, insomma qualunque pennuto, basta che abbiano piume, becco e quegli occhietti cattivi. Ho paurissima da sempre, Monica, paura dei pennuti. E poi, questo non l'ho ancora letto, vediamo. Sono Teresa da Londra. Io ho il terrore dei grilli e delle rane, quindi grilli e rane. In pratica, tutte quelle cose che possono saltare all'improvviso. Vado a ballare e non voglio mai ballare con signore che si muovono come un grillo. Infatti le chiamo cricket, cosa vuol dire? Vabbè, comunque sia, le paure sono le più disparate. Sentiamo.
1: Ciao, il mio compagno è... cenosilicafobico, cioè ha paura di rimanere senza birra.
0: Ma non è vero, aspetta.
1: Ciao Roberta da Iesi.
0: Oh, aspetta, esiste veramente. La cenosilicafobia è una parola scherzosa, attenzione, che indica la paura finta di avere il bicchiere vuoto. Ecco, quindi non mi prendete in giro, che qua è un attimo. Poi un po' di paure qui, guarda, veramente alcune sono assurde, tipo anatidaefobia, difficilissimi da dire, paura che un'anatra possa essere sempre in agguato per osservarti. Ma perché? Ma come mi dice? Io non lo so, vabbè. Poi vediamo un po' questa qua, barofobia, paura della gravità, questa l'abbiamo detta prima, e poi questo, catoptrofobia, che, mamma mia, paura degli specchi o di riflettersi. Quindi chi ha paura degli specchi come fa? Cioè, la mattina è un disastro, non ha specchi.
2: Esce un po' spettinato.
0: Ah, sicuramente, quello è il minimo. Poi, cipridofobia, paura degli odori corporei. Io credo che queste persone non frequentino i mezzi pubblici delle più grandi città italiane, soprattutto d'estate. Poi, cacofobia, cosa sarà?
2: La voce, inerente alla voce.
0: Caco?
2: Cacofonia. Cacofobia. Non so.
0: Dici sei cacofonico. No, la cacofobia è, a differenza di quello che uno può immaginare, paura delle persone brutte. Sì, ora.
2: Beh, però c'entra con la cacofonia.
0: Sì, la voce è brutta, cacofonico, esatto. Perché brutto sarebbe, credo sia un brutto suono, cacofonico.
2: Sì,
0: no?
2: Sì.
0: Poi c'è la paura di lavarsi o di fare il bagno, che è collegata a quella di prima dei mezzi pubblici. Ablutofobia.
2: Guarda che ammazzoli.
0: Dai, veramente? No, mi prendi in giro.
2: No, no.
0: Non si lava, dai, finiamola.
2: Una volta al mese sì.
0: Ah, una volta al mese ci sta. E poi deipnofobia, paura delle conversazioni a tavola. Secondo me sono anche quelle natalizie, sai, quelle con tutti i parenti, sono tutte quelle cose lì. Adesso ve ne dico un'altra, così giusto per andare avanti, ma sono sicuro che anche voi ne avete alcune assurde. 342 41 15 105. Decidofobia, paura di prendere le decisioni. Ecco, io non lo so, alcune sembrano dei meme, tipo quella della birra, sembrano un po' delle battute, però insomma, le battute, le paure, anzi più disparate, le stiamo parlando qui a Radio 105. Continuate a scriverci, non abbiate paura di farlo, mi raccomando, quello è importante.

0: 5, ecco, paure strane, curiose, tipo: ciao, io soffro di ailurofobia, cioè paura dei gatti, molto limitante purtroppo. Un saluto da Antonia. Qual è quel paese in cui ci sono tantissimi gatti? La Turchia, se non sbaglio, dove sono gatti ovunque. Poi io ho la ortotettofobia, cioè la paura dei grilli e cavallette, Sasha da Copertino. E poi paura delle temperature al di sopra dei 40 gradi, Emanuele da Grosseto. Guarda Emanuele, io spero che tu viva in montagna o in posti, perché se stai qui in una città come Milano, cioè devi scappare. La fidanzata di mio figlio ha paura dei bottoni. No, aspetta. Isabella da Genova ha paura dei bottoni. Cioè esiste la paura dei bottoni. Cioè, quindi ha soltanto zip. Scusami, uno che... Ma perché ha paura dei bottoni? Mia moglie ha paura dei palloncini. Non può sentirli squittire, tra virgolette, oppure ancora peggio scoppiare a scanio. Cioè, noi veramente sono paure molto strane. Ne ho lette alcune poco fa, prese da una lista di tipo la linonofobia, paura degli spaghi o dei fili. C'è paura di qualunque cosa, cioè se uno si guarda intorno. Namofobia, paura di rimanere senza il cellulare o fuori dal campo di ricezione. Allora, secondo me qua, adesso se dobbiamo aprire il discorso sociale, eccetera, qua c'è la paura di veramente di star senza telefono, internet. La mia ragazza durante il volo di ritorno dalle vacanze, io questa cosa non sapevo si potesse fare. Lei stava scrollando sull'aereo. Ho detto: ma scusa, che cacchio scrolli sull'aereo? Cioè, non c'è internet, eravamo già in volo da un'ora. No, ho scaricato mezz'ora di scrolling. Ma ragazzi, cioè, veramente? Cioè, tu puoi scaricare offline, come quando ti scarichi un film sul tablet.
1: Ma
0: no?
1: Instagram?
0: TikTok, se non sbaglio. TikTok. Cioè, lei ha scaricato mezz'ora di scrolling.
1: Male però.
0: Sì. Io l'ho guardato e ho detto: veramente? Cioè, come per dire... No, quindi ci siamo arrivati, noi ormai siamo in un periodo storico veramente fuori di testa. Poi papatofobia, questa è bellissima, paura del papa o di figure religiose. Boh, saranno i copricapi, non lo so, saranno i vestiti. Optofobia, paura di aprire gli occhi. Paura di aprire gli occhi, c'è sta roba qui che è assurda, lo so che sembra assurda. Paura di aprire, e poi pogonofobia, paura delle barbe. C'è anche questo, però beh, questo lo posso anche capire, magari le associa a figure di fiabe, storie, qualche villain, no? Qualche, non lo so, qualche nemico di qualche film, qualcosa già. Ultima che vi dico per il momento: tricofobia, paura dei capelli, che si può aggiungere a quella. Io spero che questa persona sia pelata, perché a questo punto uno non può vivere in questo modo, cioè, vabbè. Arriva Achille Lauro con la sua La città degli angeli.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 verso la tangenziale est di Roma, code per lavori tra via Fiorentini e il bivio A24 tangenziale est. Sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per lavori di manutenzione all'incrocio Paoli Latino verso Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: 105 in the club.
14: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
15: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
16: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
15: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
16: 105 in the club. 105 in the club.
15: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
16: solo su Radio 105.
17: Che storia!
15: Radio 105.
18: Che storia!

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Su Radio 105, le 11 in punto.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Antidroga qui a Radio 105 che apre la seconda ora di 105 Open Club. Ciao a tutti dal vostro Brian di fiducia, ciao al nostro DJ Spine in regia.
1: Ciao,
0: c'è Nadia in redazione, c'è Claudietta al centralino. Insomma, la squadra è sempre quella per questa prossima ora. Nella scorsa ora abbiamo parlato di paure, quelle particolari, quelle un po' strambe, no? Strambe, senza giudicare ovviamente, però paura dei bottoni, paura del formaggio, paura delle barbe, ve ne dico un'altra così giusto per concludere, paura di Antonio Summa, ce n'è una che è la summafobia, no, salutiamo Antonio che è appena arrivato in radio, tipo la xantofobia, paura del colore giallo, insomma ce ne sono veramente tantissime. Io però direi di concludere il discorso paure, lo archiviamo, Spine, abbiamo parlato abbastanza. Hai sentito che ho ricevuto un WhatsApp? Non so se l'hai sentito.
1: No.
0: Sì, sul mio cellulare c'è il mio amico Luca che mi saluta. Ciao, ci sono anch'io. Ciao Luca, scusa, no, non ho tolto la suoneria. No, volevo dirvi che l'ultima paura di cui voglio parlarvi è la la Cruciver Brianfobia, che è la paura di non poter giocare con il nostro gioco che arriva tra poco, no? Spine, la conoscevi?
1: Ah, sì.
0: C'è anche la Jerry Romanofobia, che è la paura.
1: Dietro me, certo.
0: Sì, esatto, che salutiamo, che è la paura di non ascoltare le news del nostro Jerry Romano. Quindi, insomma, ce ne sono tantissime, paure veramente incredibili, sì, sì, pazzesche. Tra poco giochiamo a Cruciver Brian, quindi preparatevi, regaliamo un kit di Radio 105 e quindi state lì pronti. You can...

0: Cruciverba di Brian.
1: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta, risveglio muscolare.
2: Questa frase rimarrà per sempre finché esisterà questo gioco. A me della sigla del Cruciverba Brian fa molto ridere la parte delle trombe. Io non so
3: che
2: com'è.
3: Si spengono.
2: È bellissimo, guarda, te lo giuro, quella parte lì mi uccide. Comunque, giochiamo al Cruciver Brian, regaliamo un bellissimo, folgorante, scintillante kit di Radio 105, fantastico per la vostra estate 2026, anche se vi arriverà tra 2-3 anni, ma voi non vi preoccupate, l'importante è che arrivi prima o poi, no? Direi proprio di sì.
3: Spedire lo spediamo.
2: Non si sa quando arriva, ma comunque arriva tendenzialmente. Allora, come funziona? Semplicemente io vi darò degli indizi per indovinare una parola misteriosa, come quando si fanno le parole crociate in spiaggia, noi le facciamo in radio. Questi indizi sono la lettera iniziale, la lettera finale, la definizione di quante lettere è formata la parola. Voi dovete semplicemente indovinare. Il primo, la prima che riuscirà a indovinare sarà in onda con noi, e a quel punto il resto sarà magia. Detto ciò, Spine, direi di partire subito. Vi ricordiamo il numero, così almeno potete già iniziare a scriverlo. Questo può essere un buon trick per cercare di essere veloci. 342 41 15 105. Scrivetelo già nel vostro smartphone. Pronti che giochiamo. Parola misteriosa formata da...
3: Cosa ridi?
2: 8 lettere. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8 lettere. Inizia con la P di...
3: Porca vacca. Ah, così? Anche oggi.
2: Così, porca vacca anche oggi. Sì. Quindi P di porca vacca anche oggi. Va bene, ricordatelo dopo che sennò... Finisce con la A di...
3: Ancora qua siamo.
2: Non te le ricorderai mai queste due. Comunque inizia con la P di porca vacca, eccetera, e finisce con la A di ancora qua siamo. Ok? Quindi P e A. 8 lettere. Vado, eh? Definizione. Quella dei marinai di solito non viene mantenuta. 8 lettere, inizia con la P, finisce con la A. 342 41 15 105. Vediamo chi sarà così veloce da indovinare. Inizia con la P, finisce con la A. 8 lettere, la promessa, quella che non viene mai mantenuta.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Lose Myself qui a Radio 105, il nostro disco 105 Selection che anticipa il momento del gioco, perché di solito accade questo a 105 Open Club, e quindi siamo pronti a giocare.
1: Il Cruce Brian.
0: Oggi è facile. Oggi abbiamo dato più indizi del solito. Io ho letto un sacco di messaggi che mi hanno preso in giro per questo momento. Lo accetto, non vi preoccupate. Ma ricordatevi che il Cruciver Brian è soprattutto velocità, ok? Secondo me, quando ho dato gli indizi prima, cioè chi ha indovinato l'ha fatto in quel momento. Quindi non vi preoccupate, perché pare che la persona più veloce sia stata Sofia. Pronto, Sofia?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao, Sofia, come stai?
2: Molto bene, grazie.
0: Bene, sono contento. Da dove ci chiami?
2: Da Pinerolo. In realtà adesso io e il mio ragazzo siamo in autostrada.
0: Ah, dove andate di bello?
2: Andiamo in aeroporto perché stiamo partendo per le ferie.
0: Ah, destinazione?
2: Tenerife.
0: Ah, che bello. Quanto state?
2: Una decina di giorni, torniamo poi venerdì prossimo.
0: Mi sembra giusto, ci sono stato anch'io, è un posto molto molto bello, eh? Puoi alternare tra mare, puoi fare anche delle escursioni, perché là ci sono anche delle altitudini carine. Insomma, è un bel posto Tenerife, ti puoi divertire, tranquilla.
2: Sì, abbiamo già fatto un itinerario, dovremmo un po' riuscire a vedere tutto, ecco.
0: Però sono contento, sai di cosa, Sofia? Che mentre voi avete già la testa nelle vacanze, siete già pronti a giocare con noi al Cruciver Brian, quindi sono super contento.
2: Sì, noi ascoltiamo sempre Radio 105 anche quando andiamo a lavoro, quindi è un'abitudine.
0: Ottima risposta, oh, brava, già mi stai simpatica. Senti Sofia, facciamo così, faccio il recap degli indizi, anche se secondo me oggi non serve, e poi mi dirai la parola, va bene?
2: Sì, va bene.
0: Dai, sentiamo. Bene, questa è una sfida più per Spine che per me, perché sono 8 lettere la parola misteriosa e inizia con la P di...
3: Porca vacca, anche oggi...
0: Bravo, ti sei ricordato, eh? E finisce con la E di...
3: Ancora qui siamo.
0: ancora qui siamo. No, con la A, scusa. Che cacchio. Oggi sono fritto, ragazzi. Il secondo giorno dopo le ferie, perdonatemi. Quella dei marinai di solito non viene mantenuta. Questa è la definizione. Quale sarà la parola misteriosa? Ce lo dice la nostra Sofia. Qual è la parola misteriosa?
2: Promessa.
0: Fermi. Notaio.
4: Alla Darigione. Sì, vabbè, ma sei un pattacca, l'hai data a te la risposta.
5: Ciao 105, sono Mattia da Milano, ma secondo me l'hai anche detto, è delle promesse da marinaio. Promessa.
0: Promessa! Sofia, sono veramente un pirlone. A parte che il tuo messaggio è arrivato ancora prima che io mi autosabotassi. Ma devi sapere che io a un certo punto proprio l'ho detta. Mannaggia a me,
2: sì,
0: guarda.
2: Io ho sentito dopo, infatti.
0: Infatti, vabbè, dai, è stato facile. Allora, brava Sofia, sei contenta?
2: Sì, tantissimo, tantissimo.
0: Guarda, non preoccuparti, fai le ferie tranquilla, ok? Perché adesso la nostra Claudia poi prenderà tutti i dati, eccetera. Ti invierà il kit della radio, ma non preoccuparti, perché prima di 6-7 anni non ti arriverà, ok?
2: Ottimo, ottimo.
0: No, scherzo,
2: ottimo,
0: dai. Va bene, Sofia, salutami il tuo fidanzato che si chiama...
2: Luca, è qua.
0: Ecco, salutami. Ciao. Luca. Ciao Luca, buon viaggio, divertitevi. Ciao.
2: Grazie mille.
0: Dai,
2: grazie.
0: Buona estate, un bacio, ciao ragazzi.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao. Ragazzi, ho fatto un po' il pirla oggi. Vabbè, succede, dai, datemi te.

0: 5 Heroin, Radio 105, sono le 11.30 minuti, io sono Brian e vi accompagno ancora per questa mezz'oretta di 105 Open Club. Abbiamo giocato, abbiamo parlato di paure, quelle strane, quelle curiose, e adesso però mi va di parlarvi di un'altra cosa. Cioè, più che altro stavo facendo un ragionamento. Sono tornato appunto dalle ferie un paio di giorni fa, sono stato a Lampedusa quest'anno, un posto che a me piace tantissimo, e vado in questo posto nello stesso periodo da 4 anni di fila. Quest'anno però, quindi da fine luglio a circa il 9 di agosto, mi sono reso conto che l'isola era più piena del solito. Cioè, ho notato proprio che c'era un sacco di gente, più degli anni scorsi. Ora, questa cosa era confermata dalle persone con cui si parlava. Oh, sai, hai notato che quest'anno, sì, effettivamente c'è molta più gente, eccetera. Secondo me, poi magari mi sbaglio, è perché con discorso di guerre, no, tutta quella situazione internazionale, eccetera, ha portato le persone a scegliere dei posti, no, stando più in Italia. Tutte quelle mete tipo Dubai, quelle, no, fino a qualche anno fa alla fine si andava anche da quelle parti in maniera anche abbastanza, insomma, tanta gente ci andava. Secondo me quest'anno invece tanti italiani hanno optato per rimanere in Italia. Adesso tu Spagna farai varie serate in giro per l'Italia, soprattutto al sud e in Sardegna. Secondo me noterai che c'è più gente rispetto agli altri anni in cui sei già stato.
1: Bene, meglio, meglio.
0: Sì, sarai più pieno anche magari nelle piazze dove suonerai, no? Magari ci sarà più affluenza.
1: Ma poi l'Italia è così bella, perché andare in giro, no?
0: Effettivamente il mare che c'è, sì. Però se guardiamo, c'è una sorta di indagine che è stata fatta ultimamente e pare che se guardiamo tutta Italia, la destinazione più amata, più che le famiglie hanno scelto di più, famiglie con bambini soprattutto, è Rimini. Rimini quest'anno è la regina dell'estate 2026. Perché, uno si chiede, per il mare? Non penso proprio, io non credo sia il mare, l'acqua in sé che porta le famiglie a Rimini, ma proprio per un discorso di servizi. Cioè, alla fine, la riviera romagnola comunque è il top. Cioè, io sono di Pescara. In generale, la riviera adriatica, secondo me, è un posto bello per chi ha i bambini. Tu hai la bambina piccola.
1: Se infatti siamo andati, sì, assolutamente.
0: Dove sei stato tu in riviera adriatica?
1: A Cesenatico.
0: Bravo. Come ti sei trovato?
1: Bene, bene, perché c'è tutto per i bambini piccoli, è fantastico.
0: Soprattutto in quelle zone dove, secondo me, loro che vivono lì sono bravissimi a fare... Proprio in generale, se tu vai in un ristorante, sono bravissimi, sono gentilissimi, sorridono sempre. Cioè, rispetto ad altre regioni d'Italia, che adesso di cui non farò nomi così non si offende nessuno, però sono molto ricettivi, cioè hanno proprio voglia, no? Ti aiutano. Quindi bello, secondo me è importante, sicuramente Rimini conferma questa cosa. Infatti in questa top 3 c'è anche Riccione, ad esempio, ci sta, sono lì alla fine, sono località molto vicine. Quindi i giovani comunque spesso scelgono Rimini. Prima parlavo anche con Laura, appunto, lei è una figlia molto giovane, comunque sceglie anche di andare in quei posti, no? Notte Rosa, tutte quelle cose che piacciono ai giovani. Quindi Rimini vince come regina dell'estate 2026. Più per i servizi che, secondo me, per l'acqua in sé, perché se uno vuole andare al mare... Ad esempio, io ho scelto un posto come quell'isola che, secondo me, come mare è incredibile, come servizi invece no, un po' meno. Ma se non hai figli, alla fine ti riesci anche ad adattare. Questo è un po' il ragionamento che si fa. Ecco, quando si inizia ad avere i bambini, bisogna iniziare a scegliere anche località che ti permettano, no, di vivere in sicurezza, di fare tutte quelle cose che servono anche a loro, e magari scegliere una destinazione con la sabbia che può aiutare anche in questo senso.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Maina qui a Radio 105. Buongiorno, buongiorno in questa estate caldissima. Ma va bene, ci siamo noi a raffrescare un po' le vostre giornate. Così stavo guardando un po' di messaggi. Abbiamo parlato anche di estate, di vacanze. Ovviamente l'argomento più importante in questo momento. È arrivato un messaggio, ho detto va, lo chiamo, voglio capire cosa andrà a fare lì 3 settimane. Fabio, pronto?
1: Pronto?
0: Ciao Fabio,
1: ciao,
0: come
1: ciao
0: stai?
1: Tutti. Ciao, bene, bene.
0: No, perché ho letto il tuo messaggio, no? Hai scritto che vai 3 settimane dal 21 agosto in Indonesia, hai scritto.
1: Esatto, sì. Caspita. Io e la mia famiglia, con una bambina di 4 anni e l'altra di 9 anni.
0: Sì?
1: Andiamo 3 settimane in Indonesia, abbiamo organizzato noi, siamo un po' pazzerelli, diciamo.
0: Sì, caspita, se avete fatto tutto da soli, scusami, 3 settimane in Indonesia, giusto? Allora,
1: sì,
0: quindi...
1: allora diciamo che gli spostamenti in Indonesia sono un po' lunghi e lenti,
0: sì.
1: Però con un po' di voli interni andremo a vedere l'eruzione di un vulcano sul Monte Merapi. E poi andremo sulla Uesi, un po' di zone.
0: Ma scusami, come l'hai organizzata? Cioè fai anche una parte di mare, ovviamente, spero,
1: sì,
0: immagino.
1: Sì, facciamo mare, che c'è un'isola che si chiama Karimun Java.
0: Sì.
1: E poi faremo l'ultima settimana di mare. Ma è tutto grazie alla mia compagna, che lei è brava a organizzare, informarsi.
0: E tu non sai niente, cioè stiamo parlando con una persona che non sa nulla del viaggio che andrà a fare, giusto?
1: Io preparo la valigia e preparo il drone e le fotocamere da portare.
0: E anche, il cash, mi fanno...
1: E anche il cash, esatto.
0: Oh, ma scusa, come si chiama la tua compagna?
1: Alice.
0: Ma è lì con te?
1: No,
0: perché almeno parlavamo con una persona che sapeva che cosa aveva organizzato. Senti, ma tu sei, cioè siete abituati a fare questo tipo di viaggi, un po' auto-organizzati,
1: sì,
0: eccetera?
1: Sì, sì, diciamo che l'Indonesia oramai è una tappa, tra virgolette, fissa, ci piace molto, tutta anche l'Asia e... Poi comunque là il prezzo è molto basso, quindi
0: costa più il volo, immagino, giusto?
1: Esatto. Una volta pagato il volo, poi diciamo che è tutto super economico.
0: Fabio, ma scusa, cosa fai nella vita tu?
1: Lavoro.
0: No, capito. Che tipo di lavoro fai?
1: Un manutentore di un'azienda.
0: Quindi ti fai il mazzo per tutto l'anno e adesso fino al 21...
1: Diciamo che come hobby... Abbiamo i viaggi.
0: Beh,
1: poi
0: è un hobby,
1: il resto.
0: Giusto, secondo me, soprattutto per te che mi pare vivi a Milano, comunque Milano dintorni,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, esatto. Diciamo che preferiamo rinunciare magari a uscire, mangiamo meno fuori, magari nei weekend e ci focalizziamo di più sui viaggi.
0: Dai, ci sta. Allora Fabio, facciamo così. Io veramente ti auguro buone vacanze, godetevi queste
1: Grazie.
0: 3 settimane in Indonesia e buona estate, salutami tutta la tua famiglia.
1: Grazie,
0: va bene?
1: Mille. Auguro anch'io buone ferie a chi non le ha ancora fatte o a chi è tornato.
0: E a chi non le farà pure, dai. Ciao Fabio, grazie.
1: Ciao, buona giornata.
0: Bravo Fabio, 3 settimane in Indonesia, beato lui.

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Mamma
7: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
6: Te gusta, mamma sita.
8: I beat più ballati.
7: Hip hop,
8: R&B,
7: dance,
8: reggaeton,
7: Mumbaton.
6: Este es el Mamma Sita Radio Show.
9: Aha. Como va Bonnie, va a ser el pop. Con reggaeton y dembow.
7: Mamma Sita 105 Mamma Sita, sabato e domenica alle 20, solo su Radio 105.
10: 105.
11: Che storia.
7: Radio 105.
11: Che storia.

0: Rhythm is a Dancer, Radio 105, il nostro disco 105, che storia, che chiude questa puntata di 105 Open Club. Grazie mille a tutti per aver ascoltato, per essere stati qui con noi, per aver raccolto un po' tutte queste informazioni, no? Queste fobie particolari. Grazie al nostro DJ Spine.
1: Ci vediamo giovedì,
0: sì,
1: amico mio.
0: Ce la fai?
1: Ce la faremo, vedrai.
0: Dai, spacca tutto, mi raccomando. Grazie mille alla nostra Nadia redazione, grazie alla nostra Claudia al centralino. Linda?
2: Ehi là!
0: Una domanda, Linda, ma tu hai qualche paura strana?
2: Sai che no, me l'ha chiesto anche la mia migliore amica in vacanza. Mi fa, ma tu non hai paura di niente? Io sto pensando a questa domanda da, non so, da una settimana, 10 giorni, non ho ancora trovato una risposta. Solo la fobia dei capelli, che mi tirino i capelli, perché c'è un trauma,
0: però,
2: è un'altra cosa.
0: Che ti tirino i capelli fa anche male, voglio dire, cioè, è una roba fisica, sì, quindi non è proprio...
2: Esatto.
0: Vabbè, senti Linda, io ti lascio così, il timone della radio, mi raccomando, eh.
2: Mi raccomando, affondiamo subito,
0: no,
2: guarda, te lo dico già, te...
0: Vi lascio con Linda Pani, amici, un saluto da Brian.

0: È molto pericoloso, certo che c'è da avere paura adesso se la radio è nelle mie mani, se sono io al timone. Ma noi proveremo questo brivido perché sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia, a causa del sisma che ha colpito il paese, è salito almeno 132 vittime, oltre 500 feriti. Il bilancio ancora provvisorio del sisma. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite. Decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano in continuazione tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di oltre 15 milioni e mezzo di dollari. Il presidente del Senato Enriquez chiede ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Cambiamo argomento. Il tribunale penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Quest'ultimo dovrebbe trovarsi in Russia con la moglie Asma e con i figli. Mosca ha dato asilo all'ex leader siriano. Attacco russo a Zaporizhia la scorsa notte. Per Zelensky la città è stata colpita da missili balistici nordcoreani. Al momento si contano 6 vittime e 19 feriti. Anche in questo caso il bilancio è estremamente provvisorio. In Sudafrica 14 minatori illegali sono morti e decine di altre sono rimasti feriti in una miniera dismessa a Rustenburg. L'attività mineraria illegale è un fenomeno diffuso da decenni nel paese. Chiudiamo con l'economia. In assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale del 2,8%, mentre il Brent guadagna il 2,6%, arrivando di nuovo a $90. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiorno, ma buongiorno, è martedì, quindi buon martedì 11 di agosto qui su Radio 105. Buongiorno a tutti quanti, questa è Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, perché la parte 1 è andata in onda prima con Dario Micolani e Edoardo Mecca dalle 8 alle 10, poi c'è Brian, che saluto e ringrazio, che vi ha condotti fino a qui, quindi fino a mezzogiorno, e adesso ci sono io fino alle 14, un paio d'ore insieme. Io sono Linda Pani, buongiorno a tutti quanti, ma non sono sola perché in regia c'è lui, c'è DJ Spine.
1: Buongiorno Linda.
0: Buongiorno,
1: pensavo,
0: ben ritrovato.
1: Ti hanno fregato anche a te, grazie. Ti hanno fregato perché adesso, facendo questo orario, come fai a pranzarmi? Prima finivi a mezzogiorno, aprivi la porta e eri in cucina. E adesso,
0: esatto,
1: che fai? A parte
0: adesso...
1: mangiare le patatine mentre siamo in pubblicità?
0: No, ma questo non è vero, non dire il falso, non ne hai assolutamente le prove. Non, mamma, papà, so che state ascoltando, non è vero. No, alle 14 comunque faccio come prima, apro la porta e vado a mangiare, solo che mangio un po' più tardi, che tra l'altro è più l'orario giusto, perché io sono abituata a mangiare un po' più tardi in realtà, sia a pranzo che a cena, soprattutto a cena. In questi mesi ho preso il ritmo di mangiare e di cenare tipo alle 11 della sera, una cosa veramente vergognosissima. Va bene, continuo con i saluti istituzionali. Quindi saluto e ringrazio la Lauretta in redazione, Claudia al centralino, buongiornissimo a voi, e ovviamente il buongiorno, che poi è ormai un buongiorno bello inoltrato perché è mezzogiorno già da qualche minuto, a tutti coloro che sono collegati su Radio 105, che sia in FM, che sia con l'app, qualunque mezzo abbiate scelto, grazie per averci scelto, se ci avete scelti, perché magari qualcuno non sta ascoltando, magari qualcuno sì, e quindi se state ascoltando sapete che comunque durante il palinsesto estivo, in questa edizione estiva insomma di Radio 105, siete tanto interpellati da parte mia. E iniziamo subito partendo da questa cosa bellissima, che meno male che durante l'estate non c'è la TV e quindi è solo audio la radio. C'ho un bellissimo cerotto, Spine subito mi ha chiesto in faccia, mi fa: ma ti sei fatta la barba? Ti sei tagliata la cena della barba? Guarda, gli faccio, Spine, quasi, quasi. In realtà la bellezza di 27 anni, io ho più brufoli che non quando ne avevo 13 o 14, non so perché, ma probabilmente perché mi sfondo di dolci, mi sfondo di cioccolata, e proprio per questo faremo proprio un discorso proprio sui dolci. Ma ne ho uno qua, aspetta Spine, ce l'ho sotto la bocca, c'ho questo cerotto che penso lascerò perché è più bello da avere il cerotto che il vulcano esploso, raga, che schifo veramente. Uno sul sopracciglio e uno in mezzo alla guancia. Ma io dico, ma scusate, ma perché? Ma non è giusto, ma non è giusto. Ma raga, voi i brufoli, fino a che età vi sono continuati a venire? Cioè, vengono anche da adulti i brufoli? No, perché almeno me la metto via, perché è una tragedia. Ogni volta 3000 brufoli in faccia, che vergogna, guarda, veramente. Comunque, parleremo di dolce e di cioccolata, proprio a partire dai miei brufoli. Vi darò qualche notizia, perché c'è della scienza anche dietro queste cose qua. Quindi mi raccomando, intanto, sul volume!

0: bello, bello questo disco. Audrey Obert, Sue Me, qui su Radio 105. Ne stavamo parlando nel fuori onda, io e Spine. Bella, bella carica, ci piace, no Spine? Ci piace.
1: Sì, perché è diversa anche da, da quello che c'è in giro ultimamente. Quindi, come Anna, che ascolteremo tra un pochino.
0: Esatto, esatto, infatti. Beh dai, abbiamo iniziato con la carica giusta, ci piace questa puntata di martedì 11 agosto. Allora, ringrazio Fede da Milano, Cappe da Padova, che mi cercano di rincuorare, insomma, dato che io, se mi guardo allo specchio in questi giorni, vedo tutti sti brufoli sprofondo in una depression, ovviamente si fa per dire, ovviamente, non seriamente. E niente, grazie a Ross da Voghera che dice: i brufoli possono venire anche in età adulta, io ho 47 anni, me ne vengono ancora e non mangio dolci. Ma che sfiga, ma che scatole, uno pensa di liberarsi di una cosa ad un certo punto, in una ad una certa età, invece niente, è una persecution. Va bene, allora, avrei detto che avremmo parlato di scienza. Allora, sapete che, o magari se non lo sapete lo scoprirete adesso, io molto spesso devo sondaggiare, grazie a voi che state dall'altra parte della radio, per capire se certi studi siano reali o meno, per cercare di confermare o sfatare o dei miti oppure magari delle ricerche, delle statistiche che sono fatte, magari riportate sul magico mondo dell'internet. Allora, avete presente la frase, anche tu Spine, senti, sicuramente l'hai sentita: c'è sempre spazio per il dolce.
1: Beh, me lo ripeto ogni giorno praticamente, ogni pasto.
0: Anche tu quindi sei uno che tende sempre al dolce, anche
1: a
0: quando
1: me
0: è pieno.
1: Mi piace molto.
0: Ti piace perché sei uno zuccherino,
1: sì,
0: perché sei dolce,
1: sì.
0: Tu sei uno zuccherino.
1: Fatto, io faccio schifo, non è che sono uno zuccherino.
0: Lo so, anche io faccio schifo. Comunque, questa frase qua, io voglio capire se è vera oppure no. Cioè, anche voi quando siete strapieni, strapieni, pieni, pieni, pieni di cibo, comunque lo spazio per il dolce, che comunque non è una cosa leggerissima il dolce, eh? Cioè comunque è una bella bomba delle volte. Lo spazio per il dolce però alla fine c'è sempre. Io sono veramente rarissime le volte in cui non riesco a mangiare il dolce, perché alla fine lo spazio lo trovo sempre. E questa cosa in realtà è scientificamente provata, perché lo stomaco per il dolce, diciamo che esiste davvero, ed è nel cervello. Praticamente c'è una risposta sensoriale che è specifica del cervello, che siccome tu stai per introdurre degli zuccheri, ok, quindi dai una diversificazione rispetto a quello che è il salato, il cervello attribuisce quella roba lì a una potenziale ricompensa e quindi dice: sì sì, c'è spazio. Quindi il fatto che ci sia una novità del sapore lo rende praticamente possibile. Quindi io voglio capire se questa cosa, dato che è anche scientificamente provata, è anche provata da voi che state dall'altra parte della radio. Quindi 342 41 15 105, questo programma ci serve per farci sentire meno soli. Anche voi vi sfondate di dolci, perché c'è sempre spazio per il dolce? Fatemelo sapere, che voglio sentirmi meno

Benson Boone, Mystical Magical, qui su Radio 105. Tutto bene a 105? Tutto bene, forse, perché a partire dai miei brufoli in faccia ho voluto cercare una risposta nella scienza e una risposta anche nelle vostre vite, nelle vostre storie. È vero che c'è sempre spazio per il dolce o è una leggenda? Secondo la scienza è vero, è come se ci fosse vostre storie. È vero che c'è sempre spazio per il dolce o è una leggenda? Secondo la scienza è vero, è

0: Chiedo. Ah, io sono un fermo sostenitore della teoria che esiste un secondo stomaco adibito per il dolce.
1: Eh sì.
0: E, sì, sì, io sono perfettamente d'accordo e ne usufruisco molto.
1: Ecco, bravo, bravo, perché cioè, se ce l'abbiamo usiamolo, scusa, cioè, mi sembra naturalissimo. Anche Teresa da Londra dice, mi viene da ridere perché questa è una frase che dico sempre e da sempre io senza saperlo. Io ho sempre detto che per il dolce c'è un altro stomaco ed è sempre vuoto. Hai visto Teresa che non sei la sola? Cioè, c'è tutta una comunità di gente con il secondo stomaco per il dolce. Chi c'è?
2: Figa, io quando mangio come un dannato... Alla fine se chiedo il tiramisù e c'è lo mangio sempre, se no altri dolci no, ma il tiramisù se c'è sempre.
1: Ma tutti quanti secondo me abbiamo il dolce che ci rende deboli. Tiramisù però, cioè tiramisù è democratico. Il tiramisù piace a tutti e comunque ognuno pensa di farlo meglio degli altri, soprattutto quando uno lo fa a casa. Cioè il mio tiramisù è il più buono, ah, devi assaggiare il mio tiramisù. E quando vai in ristorante sai che se mangi il tiramisù tendenzialmente ti va bene rispetto ad altri dolci. Chissà come saranno quelli di Francesca, pasticcera da Viareggio, che ci dice, vi faccio venire l'acquolina in bocca e ci manda le foto di quello che sta preparando. Grazie, così mi vengono i brufoli solo a vedere le tue foto. 342 41 15 105. È vero che c'è sempre spazio per il dolce?

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozio.

0: online. Medioport.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Freccia Rossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Freccia Rossa. Nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao Bebe Rexha e Ozuna. Allora, Bebe Rexha o Bebe Rexha? Vabbè, dirò Bebe Rexha, come ho detto sempre, anche se sarebbe forse Bebe Rexha, va bene lo stesso. Tutto bene a 105, qui su appunto Radio 105, mezzogiorno da quasi mezz'oretta. E a proposito magari anche di orario di pranzo e tutto quanto, stiamo parlando di cibo, nella fattispecie di dolci. Se anche per voi c'è sempre spazio per il dolce, anche se siete pieni. Cappella Padova dice: sì, lo spazio per il dolce lo trovo sempre, purtroppo sono goloso, si vede. Ma sì, ma non importa, ma va bene lo stesso, ma quando mai rinunciare al dolce, scusa. Willy da Cormano pure dice: lo spazio per il dolce è tassativo, tassativo. Mentre Vincenzo da Verona dice: sì, Linda, confermo, per il dolce c'è sempre spazio, magari non ad ogni pasto, ma nel fine settimana è praticamente obbligatorio. Io più che il fine settimana, per me è obbligatorio dopo cena. Anche se sono a casa e io ho finito di mangiare a cena, indipendentemente da che ore siano, io una cosa dolce la devo mangiare. Un biscottino, un pezzo di cioccolata, il gelato, sarebbe più giusto il gelato, però va bene lo stesso. Chi c'è?
1: Ciao Linda.
0: Ciao.
1: Con brufoli o senza brufoli, sei sì, bella lo stesso.
0: Grazie.
1: Dolce?
0: Grazie.
1: No, io non sono amante del dolce, a me datemi tutto quello che è salato e ne vado pazza. Per me il dolce, se ho voglia lo mangio, se no, no, no, sono di quella che impazzisco per il dolce. Ciao, un bacione!
0: Un bacione, ma grazie, grazie a te. Ecco, vedi, qualcuno che va controcorrente c'è. E voi, invece, dolce irrinunciabile oppure si può fare a meno? Perché mi sembra di capire che la gran parte non può farne a meno. 342 41 15 105.

0: Buongiorno ragazzi, Mirko da Pescara.
1: Ciao Mirko.
0: A me i brufoli non sono mai venuti, ma proprio mai venuti.
1: No.
0: Né a 15 anni, a 13, a 20, a 25. Adesso che ho 27 anni non, proprio non ne vedo neanche uno.
1: No.
0: È giusto quelli piccolini, come dici tu, quando ti mangi le schifezze, i dolci, ma nulla di che. C'ho la pelle perfetta.
1: Ma non lo devi dire, non lo devi dire, non si fa. Adesso che l'hai detto, ti compariranno, perché è così che funziona. Anche io qualche anno fa dicevo le stesse identiche cose che stavi dicendo te, e poi dopo poco arrivano. Non lo devi dire, non si fa, perché poi c'è il karma che ti colpisce. Non lo fare, non lo dire, perché i brufoli lo sanno. I brufoli lo sanno quando devi fare qualcosa di importante, quando devi vedere quella che ti piace, quando devi fare un appuntamento, una riunione, un colloquio, un provino. Loro lo sanno. È tratto da una storia vera. A proposito di provini o lavorare con la faccia, meno male che adesso in questo mese di agosto si lavora solo con la voce, nel mio caso, perché così almeno vi risparmio la visione sui brufoli che ho in faccia in questo momento. Per chi mi segue dall'altra parte, che ogni tanto arrivano messaggi dove mi dite che appunto mi seguite dall'altra parte, vi ringrazio tutti, specialmente la piccola Irene di 11 anni che mi guarda sempre, impara i balletti, sono molto contenta. Ciao Irene, un bacione grande, un bacione grande. Grazie mille, mi fa strapiacere. Va bene, avete capito, stiamo parlando di zuccheri, dolci e quant'altro. 342 41 15 105. E a proposito di zuccheri, se qualcuno non lo vuole fare con i dolci, può farli come fa Tommaso Paradiso, agitando la Coca-Cola, come il disco che sta arrivando adesso.

0: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
11: Why don't you dance?
12: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
10: Parti esclusivi,
12: tendenze,
10: moda e lifestyle.
12: 105 Miami.
10: Ogni sera alle 21. The Beat of Miami. Solo su Radio 105.
13: Radio 105. Proud to be different.

Il disco di Karol G con Manu Chao, Viajando por el mundo, come magari sta facendo anche qualcuno di voi, no? Che tanti magari stanno lavorando, qualcuno è a casa e tanti magari invece stanno partendo, si stanno spostando, stanno rientrando, stanno insomma viajando por el mundo. Allora, questa mattina, a partire dai miei brufoli in faccia, siamo arrivati a parlare di dolci e a scoprire che è scientificamente provato che la frase "c'è sempre spazio per il dolce" in realtà ha una radice concreta che praticamente alberga nel cervello. Il cervello, quando vede che c'è il potenziale sapore diverso rispetto al salato che magari si è ingerito fino a quel momento, trova comunque lo spazio perché riceve una ricompensa proprio a livello ormonale da quel dolce. E è arrivato un messaggio di Fabiana, quando vi ho chiesto se per voi è vero oppure no, Fabiana La Bolzano, che dice: quando siamo fuori a cena io ho sempre voglia del dolce, mentre il mio compagno non lo vuole mai, e aggiunge: viva il tortino al cioccolato. Allora, il fatto che il tuo compagno non lo voglia mai è intanto male, perché non c'è cosa più bella del dividere i dolci, soprattutto quando sei indeciso fra due, ok? Allora dici: vabbè, io prendo uno, tu prendi l'altro, così facciamo metà e lo dividiamo e lo assaggiamo tutte e due. E quindi, a parte questo male, lascia il tuo compagno, lascialo, prendine un altro, puoi sempre cambiarlo. Però devi sapere che, a proposito di scienza, è in realtà scientificamente provata anche questa cosa, che ci sono persone che sono predisposte proprio geneticamente ad apprezzare i dolci. Cioè, proprio, se non riesci a dire di no ai dolci è perché nei tuoi geni c'è scritta questa cosa, ed è il motivo per cui certe persone possono farne a meno e altre proprio non riescono a trattenersi. E uno studio proprio ha fatto insomma una ricerca su 500.000 partecipanti, quindi sono anche tanti, perché di solito quando fanno i sondaggi, fanno le ricerche, le cose, prendono 1.000 partecipanti, se va bene. Invece qua siamo sul 500.000, quindi top. Ed è proprio emerso che all'interno del DNA ci sono proprio geneticamente delle predisposizioni anche alimentari, e tra queste quelle dei dolci. Quindi non sentitevi in colpa se non riuscite a dire di no ai dolci, non sentitevi in colpa se non potete trattenervi e se magari qualcuno non vi asseconda nella scelta dei dolci nel dessert quando siete fuori a cena. Non è colpa vostra, lo dice la scienza, lo dice la genetica, lo dice il cervello, lo dice il DNA, lo dicono tutti. E soprattutto lo dice Linda Pani in onda su Radio 105. Quindi, casomai, date la colpa a me, perché tanto ve l'ho detto, no? Questo programma serve per farci sentire tutti un pochino meno soli. Quindi tutte quelle che sono le cose che mi mandano magari in confusione, mi destabilizzano, se trovano conferma anche nelle vostre vite, io mi sento meglio. Quindi facciamo che va bene così.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A24 verso Teramo, code a tratti per lavori tra Castelmadama e Vicovaro Mandela; verso la tangenziale est di Roma, code per lavori tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale; sulla A1 verso la tangenziale di Napoli, 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra il bivio Capodichino A1 Nord e Capodichino; sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como Monte Olimpino e Chiasso; sulla A10 verso Genova, code per traffico tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7; sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, rallentamenti per incidente tra l'incrocio Fornaci statale 45 bis variante e l'incrocio Arco statale 240 diramazione; sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti per incidente all'incrocio Positano verso Vietri sul Mare, incrocio con la statale 18 Tirrena Inferiore. Prudenza e buon viaggio.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità, scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: La serie che hai amato su Canale 5 ora l'amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
9: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
8: Ok.
9: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
8: Oh no!
9: Il sole che splende...
8: No, ti prego, no!
9: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
10: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder!
11: Corri da

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: 105
3: che storia.
4: Radio 105,
5: che storia.

0: Sentivo io un certo languorino a forza di parlare di dolci e di cibo. Sono le, è l'una in punto, sono le 13. Cioè, più di così, scusate.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Il disco di Peggy Gou con Ayra Starr, Woman, ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, quindi dalle 12 alle 14 in questo palinsesto estivo di Radio 105. Io sono Linda Pani, buongiorno a tutti, magari qualcuno si è collegato in questo momento. Nella prima ora, dato che questa è la seconda, stavamo parlando di dolci, che è scientificamente provato, un po' dalla scienza e un po' dalle vostre storie, che ci sia sempre spazio per il dolce e che anche ci deve essere una certa predisposizione genetica ad amare i dolci, perché poi arrivano i messaggi tipo quello di Alberto che dice: buongiornissimo mitica Linda, io credo di essere una delle poche persone che non mangia dolci. L'unico dolce, io direi tra virgolette, che mangio, se si può chiamare dolce, è la mia colazione la mattina, un giorno sì e un giorno no: fiocchi d'avena, cioccolata amara, latte parzialmente scremato e granella di mandorle. No, cioè io non la definirei dolce, dolce è un'altra roba. Guarda anche Spine che fa la mano a cacciofono, ma non ci siamo, ma non ci siamo, ma non sono dolce. Vabbè, facciamo che tu i dolci non li mangi, facciamo prima, perché una cosa del genere non si può definire dolce. Guarda, Antonio dice: io pranzo e ceno e la prima e il mio pensiero fisso è affondare il cucchiaio e mangiare direttamente dal barattolo la cioccolata spalmabile a tutti i pasti. Bravo, quello sì vuol dire essere dipendente dai dolci. E qualcuno dice: io forse non cerco molti dolci perché non mi so limitare, soprattutto in inverno prendo le barrette di cioccolate, finché non lo finisco non sono contento. Beh, tipo io ho due zie, tutte e due che hanno lo stesso problema: quando aprono che ne so, un pacchetto di caramelle o un pacchetto di cioccolatini tipo che mangi a bocconcini così, loro come lo aprono lo finiscono, cioè non riescono a spartirselo magari nei giorni o durante la giornata, nel momento in cui lo aprono pure lo finiscono. Anche tu sei così,
1: sì,
0: Spine?
1: Purtroppo sì. Sì, tipo le caramelline gommose, quelle robine lì,
0: no,
1: è la fine.
0: È la fine, è la fine, è la fine. Anche le caramelle, stessa cosa, stessa cosa. Tutti i dentisti all'ascolto saranno contenti di sentire, anche tutti magari i nutrizionisti all'ascolto saranno contenti di sentire tutto questo. Invece, buono il consiglio di Telemaco che dice: a proposito di dolce, ananas con sale e pepe nero, dolce, salato e piccante, un'esplosione di sapori. Io sono d'accordo, lo proverei, perché ho scoperto l'anguria con il sale e sono impazzita, perché a me piace un sacco il contrasto dolce salato e anche piccante, come il cioccolato che magari è un po' piccantino. Io impazzisco, quindi proverò questa cosa che hai detto, ananas con sale e pepe. Perché per esempio anche nel prosciutto e melone io ci metto l'olio e il pepe, per esempio con il prosciutto e il melone. Mi piace un sacco, cioè ti va a completare i gusti. Non lo so. Vabbè raga, mi sta venendo fame, è l'una da 10 minuti, mettiamo un disco, mettiamo un disco, così dopo il pranzo arriva più veloce. Andiamo, andiamo.

0: Animal che sai qui su Radio 105 nel fuori onda. Io e Spine stavamo parlando di arresti per motivi che non diremo in onda, perché è meglio di no, a meno che tu non ti faccia arrestare veramente per questa cosa, allora domani lo racconteremo, sì, perché sarai su tutte le testate giornalistiche.
1: Beh, ma è una roba molto sobria, nel senso, uno può pensare male, in realtà ti ho detto adesso arrivo in aeroporto, mi metto a mangiare perché ho fame, completamente nudo, e mi faccio arrestare.
0: Sì, infatti, no, ma sarebbe divertentissimo, ma fallo, è tutto materiale per noi, che siamo da questa parte della radio, non ti preoccupare, tu fallo, diventa una cosa semplicemente da raccontare, un po' come quello di una persona che è stata veramente arrestata per un motivo particolare, non perché ha mangiato nudo nella lounge di un aeroporto, ma perché ha rubato 18 cioccolatini. Praticamente nella Maremma toscana questo tizio ha sfondato la porta d'entrata di questa villa, non è andato sui gioielli, non è andato sui contanti, è andato su una scatola di cioccolatini 18, che erano molto particolari. Il padrone di casa le descrive così, perché erano di una marca pregiata e acquistati in Svizzera. Quindi sto tizio è entrato, si è rubato i cioccolatini, e tipo cartone animato, proprio per la scia di cioccolato, comunque per via del fatto che sono risaliti al percorso che ha fatto con sti cioccolatini, l'hanno incastrato, condannato a 1 anno e 9 mesi più lavori di pubblica utilità eccetera eccetera, più la sanzione, cioè comunque gli è costata abbastanza cara sta cosa. Però ho letto questa storia e mi ha fatto anche sorridere, perché ho detto questa potrei essere tranquillamente io, cioè quante volte ci capita di ciulare le cose da mangiare tipo,
2: sì,
0: nei posti. Cioè, allora, sfondare la porta di un privato per andargli a rubare i cioccolatini,
2: ah, tu
0: magari
2: sei una
0: ladra? No,
2: sì,
0: non sto dicendo questo. No, non proprio questo. No, allora, tipo, vai, che ne so, dall'estetista, vai da...
1: E cosa fai? Rubi le unghie finte?
0: No, però sai che c'è sempre la ciotola di caramelle, o nelle reception degli alberghi c'è la ciotola di caramelle, di cioccolatini. Diciamo che io non mi tiro indietro, chiedo, posso? Stanno là, in teoria si può.
1: No, ti stai arrampicando sugli specchi, tu sei una ladra.
0: No, dico la verità.
1: E io ti farò arrestare.
0: No, dico la verità, veramente, io posso, però non è che ne prendo una, cioè comunque la manina va tipo ragnetto, ha capito, a rubare un po' di... No, però non è rubare, cioè nel senso, chiedo, quindi se io chiedo non è più un furto, giusto? In teoria, no, non sono cleptomane, cioè no, io chiedo, non è che porto via e poi restituisco, no, finisce tutto nella borsa, però sono tutti consapevoli, non mi posso far arrestare, anche perché poi finisce come il tipo, ok? Quindi meglio di no. Anche perché quando mangi poi i dolci, come stai? Stai da Dio, come il disco di Brescia in sottofondo. E andiamo!

0: che si gioca. Justin Bieber, Daisies, qui su Radio 105. Attenzione, telefono alla mano, perché adesso noi ci fermeremo per una piccola pausa. Ci sarà il disco 105 Selection e poi si gioca. Quindi mi raccomando, state qua. Tutto bene a
1: 105. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
11: 105 in the club.
12: Hey, you're listening to 105 in the club.
13: In the club.
14: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
15: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
14: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
15: 105 in the club. 105 in the club.
14: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
15: Solo su Radio 105.

la stiamo quasi imparando. Io dico parole a caso, va bene lo stesso. Bowser Lose Myself è il disco 105 Selection, il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta. E se sono bombette noi ce le impariamo a memoria, a forza di sentirle. E poi magari succede che a impararle a memoria le canzoni, poi la cosa venga magari anche utile, perché adesso è arrivato il momento di giocare. E infatti il gioco ha a che fare proprio con questo. Si tratta di una canzone recitata, quindi io prenderò il pezzo di un testo di una canzone e ve la reciterò con una base diversa, ovviamente con una metrica, un ritmo diverso. Voi, se avete il testo in testa, dovete riconoscere che canzone è. E al 342 41 15 105, oggi basta solo il titolo della canzone, oggi basta solo il titolo, dovete essere più veloci ad indovinare, perché così vincerete l'onore, la gloria, la mia stima e anche un saluto in onda al telefono, così la nostra Claudia al centralino selezionerà il più veloce che verrà in diretta con noi per un saluto, per augurarci una buona estate. Quindi telefono alla mano, il numero lo sapete, aprite la chat perché dovete essere velocissimi. Prego maestro. La sveglia sta suonando, ma fatela tacere perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho. Alzarsi così presto non è poi salutare. Ragazzi, prima o poi mi ammalerò. Invece, oltre la scuola, 100 cose devo far: inglese, pallavolo e perfino Latin dance. E a fine settimana non ne posso proprio più. Mi serve una ricarica per tirarmi su, ma un sistema rapido, infallibile e geniale. Fortunatamente, io ce l'ho. Se me lo chiedete per favore, il segreto io vi svelerò. Ma sì, ma dai, e dicelo anche a noi. Che canzone è? È vero Spain che ride. 342 41 15 105, basta soltanto il titolo, vediamo chi è il più veloce ad individuarla. Oggi volevo fare la simpatica. Vedo che stanno già arrivando i primi messaggi. Dai, veloci, veloci, veloci. Vediamo chi vince, che verrà al telefono con noi.

0: disco di 4 anni fa, Sophie Tucker, Summer in New York. Qui su Radio 105 abbiamo giocato al gioco della canzone recitata, quindi del testo in testa. Oggi bastava soltanto il titolo e vediamo se il più veloce ha indovinato, perché al telefono con noi Gabri da Genova. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Gabri, come stai?
1: Bene, tutto a posto.
0: Tutto a posto, che stai facendo in questo martedì 11 di agosto, di bello?
1: Sono a lavorare, purtroppo.
0: Ecco, a lavorare. Come, che lavoro fai? Che cosa fai nella vita?
1: Sono un tecnico dell'acquedotto.
0: Ok, ok, quindi ti dai un bel da fare anche in piena estate, quindi bravo. Ferie in vista ci sono?
1: A settembre.
0: A settembre, ok. Dai, porta pazienza, manca ancora un pochino, però ce la possiamo fare. Allora, sì. Qual era la canzone di oggi?
1: Le tagliatelle di nonna Pina.
0: Bravo, bravo, erano proprio loro. È stato molto divertente per me prendere il testo. L'hai riconosciuta subito o hai dovuto ingranare un attimo prima di riconoscerla?
1: La seconda strofa.
0: La seconda strofa, ok, dai, mi fa piacere che tu l'abbia individuata, perché così vinci oggi l'onore, la gloria, la mia stima e ovviamente questo saluto in onda. Chi dedichi la vittoria?
1: A mia moglie Linda e la mia bimba Margherita.
0: Oh, che bello! Intanto tua moglie ha un nome bellissimo, falle i complimenti, dato che si chiama Linda come me. Bene, bene. Allora salutiamo appunto tua moglie e la tua piccola. Quanto ha Margherita?
1: 3 anni e mezzo.
0: Oh amore, ma è proprio una cucciola. Beh, dalla voce mi sembri giovanissimo anche tu, però.
1: Sì, dai, abbastanza.
0: Quanti anni hai, se posso chiederti?
1: 36.
0: 36, sì, sei giovane, sei giovanissimo, assolutamente. Va bene, andate, avete già prenotato, avete già in mente dove andare a settembre, partite tutti e tre insieme?
1: Sì, abbiamo fatto 2 settimane a luglio che siamo andati in Algarve, in Portogallo, e okay. A settembre andiamo in Sardegna, a Carloforte.
0: Ah, ok, vabbè, dai, avete evitato, diciamo, il flusso di agosto, quindi siete riusciti a fare un po' di cose sia a luglio, sia poi andrete anche a settembre, quindi direi da Dio così, top.
1: Sì, a posto.
0: Bene, bravo, allora Gabri, complimenti ancora, ti auguro una buona giornata, un buon lavoro e anche una buona estate, divertitevi e intanto porta pazienza se devi lavorare in queste settimane ancora, tieni duro, le seconde ferie sono vicine, grande.
1: Grazie, complimenti a te, sei bravissimo.
0: Grazie, ma che gentile, grazie Gabri, grazie mille. Guarda, solo per la gentilezza vedo se farti arrivare anche i gadget, soltanto perché hai fatto la ruffianata, va benissimo. No, grazie mille, davvero, grazie mille. Grazie per la compagnia, grazie per averci scelto. Ciao Gabri, grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Che carino, che gentile, mi ha fatto anche i complimenti, è diventato mio.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate...
5: È un dinosauro, quello!
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Dal 2022 i Black Eyed Peas con Anita e l'Alfa, Simply the Best qui su Radio 105. Tutto bene a 105 nella sua parte 2, quindi fino alle 14. Quindi ancora pochi minuti ci separano alla fine del programma. Intanto volevo ringraziare tutti quanti per aver partecipato al gioco. C'era qualcuno che aveva detto: viva la pappa, mi scappa la pipì, il caffè della Peppina. Ci siete andati tutti vicinissimi. No, erano le tagliatelle di nonna Pina, però la gran parte di voi ha ovviamente indovinato. Quindi bravi tutti, bravi tutti. Il gioco ovviamente torna sempre domani alle 13:20 per tutta la settimana, per tutto il palinsesto estivo di agosto di Radio 105. Ho visto che insomma state partecipando a questo gioco, quindi io contenta. Nel frattempo ho fatto una piccola ricerca googlando le tagliatelle di nonna Pina per vedere se trovavo qualche curiosità interessante. Allora, vincitore del 46esimo Zecchino d'Oro, però fu rifiutato diverse volte prima di essere accettato in gara nel 2003. Quindi questa è la dimostrazione che non bisogna mai mollare, perché poi è diventato ovviamente anche un simbolo di tante trasmissioni televisive di una generazione intera, ed è diventata praticamente una hit pazzesca che tutte le generazioni conoscono, poi ricantata dal vivo da Orietta Berti, anche da Antonella Clerici, insomma, e tante sono le persone che poi ci hanno fatto una cover o delle interpretazioni. Non so se lo sapevate, se lo sapevate bene, se non lo sapevate, sapevatelo. Il brano è stato utilizzato anche dai DJ, tra cui ce n'è anche un remix di Gabri Ponte delle tagliatelle di nonna Pina. Quindi vedi che a googolare si scoprono delle cose, pure le tagliatelle di nonna Pina poi ti portano a scoprire il magico mondo della musica anche nella versione canzoni per bambini, quindi tanta roba. E a proposito di canzoni, a proposito di musica, c'è un altro disco che ci aspetta qui in programmazione. Lei mi piace tantissimo, sul volume che c'è Charlie XCX.
1: Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
1: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: 105.
10: 105.
9: 105. Che storia.
11: Radio 105.
12: Che storia.

0: Dal 2001 Rise Up, il disco 105, che storia, che chiude queste due ore insieme di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, quindi si chiude anche questa puntata di martedì 11 di agosto. Voglio fare tutti i saluti e tutti i ringraziamenti partendo proprio da chi c'è in regia, il nostro DJ Spine.
1: Ci vediamo e sentiamo giovedì, cara Linda.
0: Giovedì? E domani con chi mi lasci?
1: Domani ti lascio col buon Pippuzzo.
0: Ah, con il buon Pippuzzo, va bene, allora ti perdonerò che mi abbandoni domani, dato che torni già giovedì. Dai, dai, per una buona causa, perché so che sei bello impegnato stasera, Sardegna, giusto?
1: Sì, sono a Badesi questa sera, sì.
0: Ok, quindi amici della Sardegna, sapete che potete trovare il DJ Spine dalle vostre parti. Quindi grazie mille Spine, ci vediamo giovedì. Saluto e ringrazio anche la Lauretta in redazione, la Claudia al centralino. E io vi do appuntamento a domani, sempre da mezzogiorno, quindi dalle 12 alle 14 anche domani. Adesso invece c'è la Summer Compilation di Radio 105, quindi mi raccomando, state qua, che poi la programmazione va avanti per tutto il giorno, per tutto agosto. Noi ci siamo, grazie mille a tutti voi, buona giornata e a domani, baci! Mua!

0: buongiorno, benvenuti, arrivederci.
1: Scusate, non vorrei disturbare.
0: Sì, no, figurati Manola, dici.
1: Ma eccomi,
0: dici.
1: Eccomi qua.
2: Ciao
1: sono
2: Manola.
0: Come l'avevamo detto che sarebbe arrivata anche lei.
2: È la prima volta che fai la Summer Compilation.
1: Ma io non sto più nella pelle, veramente, pelle d'oca quasi.
0: Ci sono dei momenti migliori, cioè momenti peggiori.
1: Sì. Ma secondo me questo è un passaggio obbligato nella carriera di una conduttrice radiofonica,
2: sì,
1: la Summer Compilation.
2: È vero.
1: Quindi sono molto contenta.
2: Vuoi che andiamo a spiegarti un po' il format?
1: Ma ti prego.
2: Dai, si comincia con tutto
0: un quanto fantistico,
2: sì, una premessa sulla fisica quantistica. Poi si fa un excursus attraverso i maggiori filosofi del Novecento.
0: Quindi capitali e tabelline.
2: Infine,
0: se passi questo,
2: un giro di nomi, cose, fiori, città. Poi si annunciano i dischi. Proprio la vecchia scuola.
0: Però la cosa bella da dire anche agli ascoltatori è che è il meglio della programmazione di Radio 105. Quindi ascolteremo soltanto tanta musica bella e poche parole.
2: Per esempio, il primo Trisam, come li chiamo io.
0: Sì.
2: Comincia con Hugel, Ismael Angel e Ultranate, poi andiamo avanti con Dua Lipa e chiudiamo con Samurai J e Flamenco Paranoico.
0: Rimanete con noi, le Summer Compilation a Radio 105.

0: Samurai J, Radio 105 nelle Summer Compilation con i Friends.
1: Poche parole, tantissima musica.
0: Sì.
2: Per mi sta piacendo un sacco questa Summer Compilation.
0: Ma abbiamo appena cominciato.
1: Guarda, all'inizio
2: sono entusiasta.
1: Brava, all'inizio sembra una robetta così. Poi ti accorgi che l'essenza della radio è qua.
0: Quindi.
2: Eccomi. Allora sono nel posto giusto.
0: Io ti vedrei fare solo. Comunque, cosa ascolteremo?
2: Cosa?
1: Ascoltiamo Tyla, una delle mie preferite, e non parlo solo di musica. E poi Joe con End of Beginning.

0: Allora, questa summer compilation è straordinaria, grazie ai miei colleghi che mi mettono sempre profondamente
1: buonasera,
0: a mio agio.
1: Buonasera, vai.
0: Anche in questa prima, posso dire che è la prima ufficiale summer compilation della mia vita, che non finisce qui. Summer compilation.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro. E da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di
5: Vivi Meglio.
6: Perché
5: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a

se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
4: Vado?
5: Vai!
4: Vi teniamo compagnia tutta l'estate, quindi siamo qui per voi con la Summer Compilation. Ma chi?
5: Ma chi?
4: Dove?
5: Ma dove?
6: Qui!
4: Ma qui!
6: Qui a Summer Compilation.
7: Tony, Ross e Manola, i Friends, cosa ascoltiamo?
6: Ascoltiamo Dance No More di Harry Styles, che sputa l'acqua dalla radio. E quindi spostatevi, poi Angelina Mango, Marco Mengoni.
7: E terminiamo con
6: Blink 182.
7: Con la Summer Compilation a Radio 105.

0: Summer Compilation a Radio 105 con i Blink 182 e i Friends.
1: E allora ancora tre canzoni per voi, tutto gratis, signori.
0: Sì, così.
1: Non si pagano.
0: Abbiamo un trisam? No, soltanto due.
1: Sono... vedere se...
0: Sì, trisam.
1: Mamma mia, ma qua già, più che un trisam
0: è una mucchiata.
1: Un'orgia, perché cioè, solo l'ultima canzone.
0: Cosa ridi che tu sei
2: perché
0: la ciliegina sulla torta?
2: Cioè, siamo già abituati.
1: Nell'ultima ci sono già tre persone, tra l'altro Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
0: Non so se mi spiego.
2: È un'immagine forte.
1: È per palati forti. In mezzo MGK e Wiz Khalifa, e qui pure potrebbe essere un interracial omosessuale.
0: Partiamo
1: con Barry Can Swim e Return to Be.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: diciamo che è un trio un po' particolare, quello di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo.
1: Io non ho capito in che posizione stanno.
2: È un eufemismo, un po' particolare.
0: Nino D'Angelo mi piace parecchio, Costiera Amalfitana.
2: Cioè, sembra che abbiano messo dei nomi della musica italiana in un'urna,
1: sì?
2: Abbiano chiamato il bambino della lotteria italiana.
0: Ma quello ve lo ricordate bendato? Quando c'era il caschetto biondo Nino D'Angelo, sì, stupendo. No. Jeans e una maglietta,
2: certo,
0: a faccia a questa buona.
2: Ma anche maledetto treno che ti sta portando via.
0: Certo, chiaro, chiaramente.
2: Il hit della mia infanzia.
0: Pure le mie.
1: E allora ascoltiamo ancora tre pezzi, corretto, nella Summer Compilation?
2: Avete ragione. Sienna Spyro, Material Lover, Billie Eilish, infine Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Mi raccomando, rimanete con noi, Summer Compilation, questa è Radio 105.

0: Paola.
1: Tonino. Manora.
2: Sai che qualche settimana fa volevo farvi un video, poi mi è passato di mente perché ero nella doccia di un albergo e c'era un bagnoschiuma con zenzero del Madagascar.
3: Certo che il Madagascar è pieno di cose fantastiche.
2: Volevo farvi un video con
3: di macadamia, zenzero del Madagascar
2: e zenzero.
1: A me piace il gelato con i pinguini del Madagascar.
3: Con i pinguini del Madagascar.
1: Di pinguino, certo. Ci sono dei pinguini, tu lecchi il pinguino.
2: Va bene, noi
3: era fresco, scusaci.
2: Era fresco. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo per le ultime due di oggi.
1: Esatto, le Summer Compilation. Summer Compilation.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Corri da Troni!

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Finale nella Summer Compilation di oggi con i Friends.
3: E allora le ultime due canzoni di oggi, Buonvento, Giovanotti Alfa e Louis Tomlinson con Lemonade.
2: Io devo fare mentre tu dici Buonvento.
3: Sì. Devo soffiare.
4: No,
3: su tutte le canzoni devi fare un effetto
4: sonoro. No, non devi fare niente. Buonasera.

0: il battesimo è avvenuto.
1: Mamma mia.
0: È stata battezzata.
2: È stato durissimo. Abbiamo dovuto legare. Ci prescrivo a tutti quanti una bella serie di elettroshock, perché ne abbiamo bisogno.
1: Io vi giuro, ho avuto meno ansia a scendere le scalinate dell'Ariston.
2: Abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento con la prossima Summer Compilation. Tony, Ross, Manola qui a Radio 105.
0: Buon'estate.
1: Ciao amici.
0: Ciao.

0: pomeriggio, siamo qui insieme. Chi sarà al mare, chi non sarà al mare? Lucilla e Alessandro con voi, prestati al Night Express. Come vale?
1: Bene, bene, molto bene, perché questa cosa la stiamo facendo in differita, come spesso, no, in differita, in realtà in
0: sì, in differita di città, è quello.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Io sono a Roma a morire de caldo e tu sei a Milano a fare la stessa identica cosa.
0: Esattamente.
1: Va bene, amici, ben ritrovati, buona estate a tutti da Lucilla Costi e Alessandro, quelli, come diceva Lucilla, che normalmente sentite durante l'anno dalle 21 alle 23, perché sono quelli che fanno il 105 Night Express.
0: Dai, diciamolo, siamo i notturni di Radio 105, a me sì. Piace un po' questa cosa.
1: I notturni è bello, perché 100.000 altre radio hanno fatto i nottamboli, noi i notturni. Sì, saremmo i primi a fare.
0: È una cosa un po' così crepuscolare, poi in realtà noi che siamo sempre così, invece a saluti, a cazzeggio, a
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: è bello.
1: Sì, sì. Noi siamo quelli strani, nel senso che la sera sembra che facciamo un programma di giorno. Oggi è giorno pieno perché sono da poco passate le 15 e comunque un po' ricordiamo che siamo quelli della notte, grande citazione. Ed eccoci qua. Allora, praticamente in quest'ora, amici, nella Summer Compilation di oggi, martedì, passate un po' di tempo con noi e ascoltiamo un po' della musica più forte di quest'ultimo periodo di Radio 105.
0: Devo dire che nell'ultimo periodo ci sono state canzoni che anche quando capitavano proprio di ascoltarle così a ridosso dell'ultimo mese, dicevamo questa estiva, senti questa spacca d'estate, ed effettivamente vedo che in questi giorni di Summer Compilation ci sono quelle canzoni che noi stessi non avevamo riconosciuto con il sound giusto.
1: Sì, esattamente, quindi diciamo che ascoltiamo insieme la musica che fa il sound di questa estate 2026. Allora, in arrivo un bel blocco di tre canzoni, quindi tre
0: sì,
1: canzoni.
0: Sì, perché la cosa bella,
1: hot,
0: posso dirlo, che noi si chiacchiera sempre, ma in questa Summer Compilation in realtà è padrona la musica, quindi tre pezzi, due di volta in volta legati, consecutivi, senza interruzioni, che si godono veramente tanto.
1: Dai, subito. Allora, prima tripletta vede insieme Olivia Dean con Baby Steps, a seguire Ava Max con Dancing Dawn, e poi?
0: E poi c'è Emma insieme a Fabri Fibra, questa è Antidroga. State con noi.

0: prima tripletta della Summer Compilation che ci vede insieme Olivia Dean, Ava Max ed Emma con Fabri Fibra, Antidroga. A seguire, cosa abbiamo nel nostro pomeriggio insieme?
1: Allora, secondo me nei prossimi 7 minuti si balla la grande, quindi si vedranno shakerare dei bei booty anche magari in spiaggia. C'è Bowser con Lose Myself e poi Lady Gaga con The Dead Dance.

0: Lady Gaga con la sua The Dead Dance, l'abbiamo ascoltata qui in questo momento, vi immagino, in realtà vi immaginiamo sparsi nelle spiagge, nei lidi, ma anche perché no, nei monti, insomma in vacanza comunque.
1: Tu li immagini lì, io magari li immagino sul gommone,
0: certo.
1: Sul pedalò, che ci stanno ascoltando sul pedalò, hanno la cassa, è presente quella che si mette in spiaggia che dà fastidio a tutti, ecco, sul pedalò stanno ascoltando.
0: Quella tanto
1: nostra...
0: odiata.
1: Esatto, Summer Compilation, tra poco qui a Radio 105, altri tre brani che fanno il suono di quest'estate. Summer Compilation.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e tro... Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia.

0: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Ben ritrovati nel pomeriggio di Radio 105, è martedì 11 di agosto in compagnia di Alessandro Sansone, Lucilla Agosti,
3: presente.
2: Quelli del Night Express, insomma nella nostra estate ogni tanto riappariamo anche nel mese di agosto per ascoltare un po' di bella musica insieme.
3: Summer Compilation, vi stiamo proponendo le canzoni che vi fanno compagnia in questa vostra estate. La cosa bella è che in queste vostre vacanze, nei momenti comunque anche se state lavorando, avete dei pezzi che non sono separati, quindi adesso ci aspetta una bella triplete.
2: Esattamente, allora Martin Garrix con Ed Sheeran Repeat It, a seguire i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, e poi un titolo difficilissimo per Benjamin Ingrosso, vai.
3: Look Who's Laughing Now.

0: Lucilla Agosti, che sono io, Ale Sansone, che è lui. Siamo qui insieme a passare questo pomeriggio, caldo pomeriggio di questo martedì 11 di agosto. Buona estate a tutti quanti.
1: Buona estate, buon pomeriggio, buona insalata di riso, buon prosciutto e melone, buona caprese.
0: Buona parmigiana di melanzane, buona pasta patate e cozze. Io sono più del sud.
1: A chi lo dici, a chi lo dici. Allora, giusto per rinfrescarvi, mentre magari vi abbiamo fatto tornare la fame che vi era passata da poco fa, altri tre brani in fila qui nella Summer Compilation di Radio 105. Apriamo con Another con 54 Ultra, la canzone si intitola Talk to You, e poi
0: Mix con Mick, scusatemi, l'ho fatta al plurale, con Fabulous, e poi Merck & Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors. Questa è parte

0: Dopo Another, Mick, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, siamo pronti per un altro po' di musica che fa il suono di quest'estate, cioè la Summer Compilation di Radio 105. Ogni tanto riappariamo anche noi, anche se siamo quelli della sera. Lucilla Gossi e Alessansone, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a voi che state lavorando, che magari invece siete in vacanza, che vi pigliate degli sprazzi per spezzare la giornata lavorativa con la musica di Radio 105. Tre belle canzoni di seguito. Abbiamo Kenny Mason insieme a Dominic Fike, questo è Find God. Mm-hmm. E poi come si continua, Ale?
0: Si continua con Magic, con Marshall Jefferson, Life is Simple, e per concludere questa bella tripleta, Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: È quasi ora della merenda, eh? Olivia Rodrigo, Drop Dead, l'abbiamo ascoltata qui nel nostro pomeriggio di Radio 105 con la nostra Summer Compilation. Ale, come ti sta passando quest'estate? Bene?
1: Bene, bene. Mi stavo chiedendo come si fa merenda a quest'ora, quando sono quasi le 4, no? Cioè, come fai merenda?
0: Dai,
1: come
0: si fa? Gelato.
1: Gelato, brava. Hai ragione. Potremmo aprire una grande...
0: Solo l'anguria.
1: Brava, grande disquisizione su quale gelato vi piace o ci piace di più, però magari, ecco. Infatti.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
3: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
8: La spesa intelligente.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
13: E un gelatino o uno stuzzichino?
12: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
14: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
15: Pronti per un altro po' di musica qui nella Summer Compilation di Radio 105. Ancora buon pomeriggio a tutti, è martedì 11 agosto con Luci Lagosti, con Ale Sansone, e per chiudere questa nostra ora insieme di bella musica, un altro paio di pezzi che fanno il suono di questa estate 2026.
16: Abbiamo Francesco Gabbani, ci mancava un po' una voce, sì, italiana, sì, devo dire, in quest'ora che abbiamo passato insieme, con la sua Summer Funk.
17: Canzone che ti piace moltissimo.
16: A me piace tantissimo, mi piace la sua capacità di aver fatto quel Summer Funk.
17: Sì,
16: mi piace, mi piace.
15: A seguire poi un po' di Afro House con Adam Port, Strife e Camila Cabello, questa è la loro musica.

0: salutiamo, che siamo arrivati alla fine di questa oretta che abbiamo passato insieme con la nostra Summer Compilation. Ale, noi ci riascoltiamo, mi sa che torneremo insieme tra qualche giorno.
1: Sì, ogni tanto ci sentirete.
0: Ogni tanto ci ribeccate.
1: Sì, ci sentirete in questo periodo all'interno delle Summer Compilation, che è un po' una scusa per ribeccarci noi, io e te, Lucilla, perché altrimenti ci ribecchiamo a settembre.
0: Esatto, mi saresti mancato troppo, devo dire.
1: Infatti, vabbè, ma noi abbiamo quel famoso tasto verde del telefono che a te piace tanto.
0: A me piace tanto, lo sai che è un attimo e lo faccio partire?
1: Ma guarda, da quando lavoriamo insieme sta tornando a piacere anche a me, quindi...
0: Perché è così che funziona, la chiacchierata ogni tanto ti riconnette con la personcina che così con cui hai delle cose da dire.
1: Sì, è vero. Va bene, amici belli, è stato un piacere anche questa volta, quindi da parte di Lucilla Gossi e Ale Sansone continuate a passare un buon pomeriggio, ma soprattutto una buona estate, e ci risentiamo presto.
0: Viva la musica di Radio 105, fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!

0: starci nel pippo, devi starci nel pippo. Pippo, pippo.
1: Ma non c'ho. Ci hai mai pensato a questa cosa? Buonasera, buon pomeriggio a tutti. 16 e un minuto, l'abbiamo detto anche nel segnale orario. Noi siamo quelli del Mindset 105 Mindset nella sua versione Summertime. Benvenuti e benvenute. Allora, ciao prima di tutto a Pippo Palmieri. Ciao Pippo.
2: Ciao Moco.
1: Stai bene?
2: Sì, sono cotto ma sto bene.
1: Sei cotto perché fai troppe cose.
2: Bravo.
1: Ecco, ma anche Franciosi me ne parlava. No, Franciosi, chi era? Zanotti. Fra Zanotti. E gli faccio: Zanotti, permetti di rimettere un po' in forma? E lui fa: non ho il tempo di rimettermi in forma. Attenzione. Come non aveva il tempo? Attenzione che siamo nel programma giusto, perché il Mindset è questo contenitore che comunque parla di sport, musica e natura, però apre le braccia a chi magari si potrebbe sentire sbagliato. Ecco, in questo contenitore, in questo luogo, nessuno è sbagliato. Ok? Questa è la gran figata. Si può raggiungere il proprio obiettivo in qualche modo, lo dicono i nostri esperti, non siamo noi, noi facciamo solo da veicolatori delle informazioni, e di esperti durante la summertime non li abbiamo tirati tanto in causa fuori, perché comunque li lasciamo riposare, non facciamo troppe interviste, tranne oggi, perché nella seconda ora andremo a sentire Luca Bignami. Allora, Luca Bignami è un giornalista, divulgatore, astronomo formidabile, ok? Cos'è che lo conosci tu?
2: Si chiama Luigi Bignami.
1: Luigi, scusa, cosa ho detto io?
2: Luca!
1: Oh, grazie, grazie. Vabbè, ma è l'11 agosto anche per me, dai, qualche svarione. Poi si può sbagliare, l'abbiamo appena detto. Luigi Bignami, detto Gigi, per gli amici, mi immagino, glielo chiederemo, che ci introdurrà nel discorso dell'eclissi di domani, che ormai lo leggete da tutte le parti, Mindset è da un botto che lo dice. E poi domani ci sono anche le Perseidi, che ci sono anche stasera, ma domani dicono che ci saranno 100 stelle cadenti all'ora. Ma non è come Luca Bignami.
2: Ieri ne ho vista una.
1: Una?
2: Una.
1: Stava bene?
2: Sì, sì.
1: Sì, sì, tranquilla. Saluta la prossima volta che la vedo. Ogni tanto le vedo anch'io passare. Uè, ciao Stella, così. Però 100 all'ora sono un botto, raga. Per me è veramente un evento da raccontare e poi da vivere. Però nella seconda ora, con calma. Iniziamo anche con la musica che ci alleggerisce questo passo che ci porta fino alle 20, no, fino alle 18. Il primo brano si chiama Animal. Loro sono le nostre amiche che risiedono a Los Angeles, ma arrivano dalla Sud Corea, hanno tirato fuori un pezzo che si chiama, sì, Animal, e sono le

0: Ci siamo le cazzai qua su Radio 105, la traccia Animal è il primo brano che ha introdotto quello che è il flusso del mindset. Come state? Il nostro numero è il 342 41 15 105. Salutiamo chi dice questa traccia alla fine è un po' toxic di Britney Spears. Lucone da Legnano in effetti ha il palato fino. Bella moco anche per Marco e Nicolas dalla Norvegia che spingono sempre. Anche oggi si allenano. Padre e figlio che si allenano insieme, ok? Stiamo seguendo questo accoppiamento, questa coppia che non scoppia, no? Di padre e figlio, Marco e Nicolas, da un po' di giorni che in effetti stanno facendo un sacco di cose insieme e vi abbracciamo dall'Italia. Abbracciamo anche la Sardegna. So che ti piace tanto, Pippo, la Sardegna.
1: Tantissimo!
0: Sei un resident praticamente in Sardegna. Ecco, la Sardegna, a parte che parlavamo prima di eclissi e di Perseidi, la Sardegna è una delle regioni dove domani si vedrà l'eclissi quasi al 95-96%.
1: E ci sarò io domani.
0: Sei domani lì?
1: Sono a Masullas domani.
0: Ma non ci credo.
1: Ti giuro.
0: Ma vengo anch'io.
1: Vieni.
0: Sì, ma vengo veramente. Se non avessi poi qua la diretta, la dovrei far da là. In effetti sì, uno perché è sempre bello andare in Sardegna, due perché appunto domani proprio c'è questa roba dell'eclissi pazzesca. Lì e comunque anche nel nord-ovest dell'Italia si vedrà abbastanza bene. Dove si vedrà invece di meno, ci sarà un 5-10% di eclissi, sarà Santa Maria di Leuca. Ok, siamo in zona più a destra, più a est. Invece volevo parlarti della Sardegna perché mi ha colpito una notizia che parlava e parla tuttora di alcuni ragazzi che hanno deciso di tornare al loro paese. Ed è una cosa che io guardo spesso anche su YouTube quando c'è, che so, De Pillo o Bernardo Cumbo, Nicolò Stasi, ci sono dei personaggi che raccontano dei cambiamenti di vita, no? Anche rientro nel proprio paese. In questo caso ci sono questi giovani, pardon, che hanno recuperato dei vigneti abbandonati proprio in Sardegna. Siamo a Montiferru, Montiferru è un antico massiccio vulcanico, e sotto questo massiccio vulcanico si trovavano appunto delle vigne abbandonate, ok? Una situazione di paesello praticamente lasciato al caso, ok? Le persone in qualche modo hanno lentamente perso questo legame con la propria terra. C'è voluta la pandemia e dei ragazzi, tra cui enologi, operatori agricoli e anche turistici, molti dei quali appunto rientrati nell'isola dopo un'esperienza di studio e lavoro altrove, che hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di entrare in una filosofia nuova, quella di valorizzare proprio il luogo, no? Il luogo che stavano vivendo. E quindi hanno fatto nascere Mussura, questo progetto che appunto ha preso forma durante la pandemia, e sono partiti dal vigneto. Ma la cosa bella è che sono partiti dal vigneto, poi hanno cominciato a utilizzare le bottiglie usate che hanno trovato in giro, poi hanno usato anche i cespugli vecchi hanno cominciato a riutilizzare tutto il materiale che c'era, e Montiferru, grazie a questi giovani, dalla pandemia ad oggi ha trovato nuova vita. Quindi bella storia, un applauso a loro, bravi ragazzi, viva la Sardegna, viva queste belle storie di cambiamento. E arriva anche

0: Lei è Anna, qua su Radio 105, forse una di quelle più roboanti all'interno del roller coaster di musicale di 105 fino alle 18. Ci fa ballare, ci fa muovere, ci fa tornare anche un po' a chiacchierare della Sardegna. Ci scrivono, Pippo, di chiederti quanti figli hai in Sardegna.
1: Ancora? Non ne ho neanche uno, è una leggenda.
0: Lo so, perché deve rimanere. È una leggenda, in effetti è vero, non è che puoi dire così. In effetti che ne hai 5 o 6. In effetti non, devi per forza dire quello. Quindi non, è una domanda che in effetti non si può fare in diretta, ok? Però poi fuori onda sarebbe interessante veramente saperlo. Ma poi si sa che i DJ comunque. Però c'è Monica all'ascolto, quindi stiamo sereni. Allora, in Sardegna abbiamo detto questa figata dei ragazzi durante la pandemia, ma è una storia che per me si ripete anche in altri posti. Gli stessi comuni, in qualche volta vi ricordate che tiriamo fuori la notizia del case a un euro, perché il comune stesso ci tiene, no, a riportare in casa propria quello che sono un po' di forze fresche, no, i vari giovani che hanno voglia di fare qualcosa, che hanno l'energia, ok, che hanno l'entusiasmo, che non hanno ancora la patina fastidiosa adulta davanti agli occhi e nella testa soprattutto. Ecco, sono tornati in Sardegna e hanno deciso di fondare questa Mussura, questa azienda vinicola, che produce appunto un sacco di vino diversi, dal Cannonau ad altre, che adesso non mi ricordo, sono scritti qua: Cannonau, Vermentino, Vernaccia, Arvesionadu e Moscato, ok? E hanno ideato questo progetto seguendo una filosofia del riuso, del riutilizzo, del non sprecare nulla e soprattutto di rivalorizzare il proprio terreno, il proprio posto, la propria terra. Ci sono altri esempi, non so se voi li conoscete, ma sono contento e curioso di sapere magari se avete amici o comunque avete letto o voi stessi avete fatto un cambiamento del genere, quindi siete tornati al proprio paese, in qualche modo avete aperto un'attività. È una cosa un po' particolare, tant'è che vengono fuori le notizie come se fossero delle super notizie rare quasi, però sono sicuro che all'ascolto c'è qualcuno che ha fatto questo tipo di spostamento. Un altro esempio, per esempio, scusate il gioco di parole, è a Melle, in provincia di Cuneo, altro paese super svuotato, ok, che a un certo punto ha accolto dei giovani che l'hanno rivalorizzato. Ma questa è una storia che magari racconteremo dopo all'interno del flusso di musica. Arriva anche Valero Pastore, in questo caso in arte Giselle, perché è lui che ha creato questa artista con l'intelligenza artificiale e ha tirato fuori un pezzo chiamato

0: la semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Mamma sì,

Ci sono i Bosa qua su Radio 105. Lose Myself è l'ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato qua durante il flusso del Mindset fino alle 18. Ho pochissimo tempo per raccontarvi, chiudere quello che racconto di Melle, questa città, questo paese a Cuneo, in provincia di Cuneo, che era spopolato, ok? Praticamente c'erano le serrande abbassate, le case disabitate, i servizi erano spariti, e invece dei ragazzi con coraggio, lungimiranza e anche un po' un'idea di innovazione hanno deciso di tornare in questo comune montano, appunto chiamato Melle, e hanno unito tre componenti. Uno, delle idee al passo coi tempi. Due, quello che dicevo, un po' l'energia dei giovani, no? Che in qualche modo hanno voglia, ok? Ed energia. E in ultimo, la politica di sostegno, le politiche pubbliche di sostegno. Sta di fatto che le prime due ce l'ha messa i giovani, e poi il comune ha visto questi giovani qua, spingevano e in qualche modo li hanno agevolati. Sta di fatto che a Melle si è ripopolato, ci sono 9 abitanti in più dal 2019, che sembra poco ma è tantissimo per loro, ma soprattutto ci sono 2 bar in più, 2 ristoranti con prodotti e ricette del territorio, 2 negozi di generi alimentari e altrettante panetterie, diversi B&B, e un'azienda di tisane biologiche che assicura lavoro a 20 persone. Quindi alla fine complimenti ai ragazzi di Melle, che hanno fatto ripopolare quest'altro comune. Dicono che è nel centro nord che funziona sta cosa, però sono qua pronto a ascoltare altre storie anche che arrivano dal meridione.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: si chiama Carmela la traccia, l'ultima traccia di Cioffi, che parla appunto delle difficoltà nel gestire una situazione con una bella ragazza, ok? Cioè mi prendi la testa, ok? In qualche modo devo gestirla questa situazione, ma noi qua nel Mindset in qualche modo stiamo cercando, no, stagione dopo stagione, di cercare di gestire un po' tutte le emozioni, le sensazioni che andiamo a riconoscere, no? Quando le abbiamo, anche quelle nuove, cerchiamo appunto di portarle avanti, no? Senza demonizzarle. Allora, ci sono... Stavo parlando, tra l'altro, Carmela, nome proprio femminile, pensavo al tuo nome, al tuo soprannome Pippo, che è curioso perché è anche un'azione, il tuo nome. E mi immaginavo che è pippare. Pippo, cioè in modo buono di dire sniffare, ma non dobbiamo essere celare quella cosa che è. Quando io urlo e ti chiamo e faccio Pippo,
1: cioè, no, solita cosa.
0: A me piace perché è come dire, capito, sniffo così, vabbè, che non è vero, no? Però mi fa sentire un po' un ribelle, ok? Anche se non lo sono. Dall'altra parte pensavo altri nomi tipo il tuo. Mi è solo venuto in mente Guido. Pippo, Guido. Non insieme, magari, non nella stessa giornata. Però Guido è un altro nome che è anche un'azione quotidiana. Non ce ne sono altri di nomi del genere. Cioè, ho pensato Salvo. Ok, però ho capito, non è un'azione. Beh, Salvo viene un po' forzato a salvare. Comunque, lasciamo aperta appunto il dialogo anche sui vari nomi, magari che possono essere un'azione quotidiana. C'è anche Marina, ieri leggevo sulla maglia di Martin, che è dedicato alla Marina, all'aeronautica, eccetera. Però Marina è anche un nome. Bello, bella per i nomi.

0: Che bello questo pezzo, si chiama My Body Isn't Ready. Lui è Somber qua su Radio 105 alle 16.40 durante il viaggio di 105 Mindset nella sua versione Summertime. Salutiamo i vari amici ascoltatori che ci hanno scritto al 342 41 15 105. Praticamente tutti messaggi inerenti a quello che sono dei nomi che sono anche delle azioni quotidiane, a partire da Pippo, è bellissimo. Poi c'è Guido, ok. Poi c'è Gustavo, in effetti Gustavo, ma forse quello che avete scritto più di tutti qual è? Fammi sentire.
1: Scusa, ma c'è anche Remo, eh? Remo la barca.
0: È quello! Remo, raga! Ma c'è un Remo all'ascolto che possiamo chiamare e cominciare a così a gioire del suo nome? Senti, ma Libero invece, da liberare? Anche quello era interessante, eh? Dai, tra poco ne parliamo ancora nel Mindset, però adesso una piccola pausa. Devi starci nel mindset, devi starci nel mindset,
2: open your mind. 105 mindset. Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105. Proud to be different.
12: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bug.

0: Moco, c'è anche Marino la scuola.
1: Marino la scuola. Marino, ma è vero, citavamo, pardon, Marina, in effetti, perché Martin aveva, c'è una foto su Instagram di Martin dove si dichiara molto arrabbiato, ok? Tra l'altro è particolarissima come post e come profilo Instagram quello di Martin, no? Di Paulino e Martin, no? Lo conoscete? Perché praticamente fa: se sei arrivato in questo luogo, sappi che comunque qua non ci sono luci, fiori, fiorellini, roba bella, ma siamo tutti arrabbiati. Cioè, proprio diretto così, scorbutico ai livelli massimi. D'altronde è tutta scena, perché poi è un super buono. Anzi, lo salutiamo, Martin, e salutiamo anche la sua maglietta, perché è veramente bellissima. Ho scritto Marina, sicuramente era della Marina Militare, però appunto mi ha ricordato un po' il termine, il nome Marina e Marino, che sono comunque due nomi anche legati ad azioni quotidiane. Marino alla scuola è, come dire, bigiare la scuola, saltare la scuola. Non so, Marino forse è un termine che viene utilizzato in qualche regione, magari al sud è diverso. Però in tutti questi nomi, visto che siamo entrati in questo discorso, a questo punto lo chiudiamo, prima degli Anadar che ci fa entrare nella dimensione da club aperitivo bellissima, non abbiamo detto un nome che è forse il più conosciuto, perché Remo ne conosci pochi, Pippo, vabbè, poi Pippo è anche un po' un soprannome. L'altro cos'era? Guido, vabbè, Guido ci si è abbastanza. Gustavo di Fede. Sai un nome che mi hanno scritto alcuni? Marco. Ma certo, Marco è il nome più comune in assoluto. Marco il territorio. Marco a uomo. Marco a zona. E poi mi fa ridere perché fa Marco per cazzo. Però è vero, c'è Marco. Marco all'ascolto. Hai un nome che è un'azione. Marcare, delimitare, capito? Territorio, tutta roba tua.
2: Madonna!
1: Vi presento l'ultimo singolo degli Anadar insieme a Emily Warren, che per me è il classico che ci fa cantare. Se lo conoscete già, siete già miei amici. Se no, se lo ascolterete, lo diventerete. Perché fa tipo...

0: 105 Mindset.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
4: ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105.
15: Che storia!

0: bello sto pezzo.
1: Ma che baci sei? Sono le 17 in punto.
2: Radio 105, proud.

Iniziamo bene questa seconda ora del Mindset alle 17.02 in quello che è un orario super summertime. Lui è Hugel insieme a Imael Engel e Ultranate, la traccia ormai la conosciamo, I'm moving to the sun, col troppettino che ci piace un sacco, ci fa a me questo troppettino qua è classico, che mi fa aprire le braccia e mi fa sentire libero. Cioè, non vedo l'ora di ballarlo a una sera quando sarò davanti al cospetto di Pippo Palmieri in DJ in console e comincerò a ballarlo. Senti Pippo, mi hai dato in mano quello che è uno strumento che utilizzeremo in questi giorni. Si sta parlando, non siamo in mondovisione, no? Quindi no, non si vede al canale 66, ma potete fidarvi di me che vi dico che tra le mani ho gli occhialini giusti per guardare l'eclissi di domani, ok? Eclissami, bellissimo tra l'altro. Cioè, c'è proprio scritto 12 agosto 2026. Cioè, questo è un regalo di Pippo, eh? Cioè, me l'ha dato e fa: questi qua sono proprio quelli giusti per quella data lì. Non li puoi mettere in altre date. E iniziamo da questo per parlare in questa seconda ora dell'eclissi che ci sarà domani. Non lo faremo noi, o perlomeno noi lo facciamo per quello che sappiamo, che siamo informati, ma poi ci sarà Luigi Bignami, giornalista, divulgatore, lo avete sicuramente visto su Focus o su Mediaset. Cioè, veramente ne sa un sacco, ok? E ci proporrà quello che sono un po' tutti gli elementi per godersi pienamente questo evento astronomico pazzesco, ok? Che non succede da un botto di tempo, legato anche poi all'ondata di Perseidi di stelle cadenti. Ma tornando a questi occhiali, dobbiamo sottolineare che c'è una dicitura importante, perché poi ce lo dirà anche Luigi, però guardare il sole ad occhio nudo ti spacca la retina, ok? Cioè, informatevi, ok? Non fidatevi di me, andate a informarvi, ti spacca la retina proprio. E ci sono degli occhiali con una dicitura precisa, ISO 123-12-2, ok? Lo andrete a leggere anche in giro prima di comprarli o comunque di averli. Con questi occhiali qua potete, sono tipo quelli da saldatore, ok? Potete tranquillamente guardare il sole che sarà coperto dalla luna quasi totalmente, no? In Italia, dicevamo, in Sardegna o nel nord-ovest italiano saremo sul 95-96%, comunque è una bella situazione, eh? L'orario è al tramonto di domani. Nel corso di quest'ora, intorno alle 17.20, sentiremo proprio Luigi Bignami che ci introdurrà in tutto questo mondo con la sua ufficialità. Andiamo avanti.

Ah, risparmia le tue lacrime per un altro giorno. Così dice The Weeknd qua su Radio 105, Save Your Tears, contenti di ricordare The Weeknd anche per quelle tre grandi serate evento che ha fatto a San Siro, dove Radio 105, nei nomi di Moco, che sono io, e anche Camilla Ghini, ha raccontato quello che è veramente stato un momento, un bel viaggio che ci ha fatto fare The Weeknd. Devo dire la verità, dovrebbe aver chiuso un cerchio, perché si dice che dopo questo evento, questo tour pazzesco che è partito il 2022 e si concluderà fine 2026, forse inizio 2027, no, fine 2026. Quindi sono 4 anni che sta portando avanti questo super tour, che ha leggermente modificato nel corso degli anni, perché sono usciti anche altri album, no? Tipo uno nel 2025 e quant'altro. Ecco, lui ha inserito altre tracce, però ha sempre raccontato quello che è l'evoluzione di una persona che diventa artista e quindi viene anche riconosciuta, è molto visibile, e quindi la gestione del successo tra alti e bassi. A questo punto il racconto super introspettivo del Weeknd, che ti dicevo ha chiuso un po' il cerchio, perché Camilla mi raccontava che nell'ultima traccia dell'ultimo album le ultime note sono identiche alle prime note della prima traccia che ha fatto nella sua vita, ok? Quindi è andato a ripescare proprio quel pezzo che aveva caricato su MySpace, hai capito? Neanche su Spotify. Il primo pezzo, e appunto chiude il cerchio, non sarà più The Weeknd, si pare, no? Gli esperti dicono così, ma magari sarà Abel, come il suo nome vero, e magari si presenterà in un altro modo. Questo è un viaggio, un racconto musicale, appunto, attraverso le parole che poi verranno tacciute, perché sta arrivando un altro pezzo. Perché anche questo pezzo qua mi piace. Sono fan anche di Rama. Madonna, sto diventando fan dei ragazzi super mainstream. Cioè, anche questo me lo canto, eh. Cabana. Me lo voglio anche fare.

0: Asset.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: un esperto perché siamo super gasati per l'eclissi del 12 agosto, legata anche alle 100 e più per 6 di allora, cioè le stelle cadenti che susseguiranno appunto all'eclissi. Vi dicevo, non ve ne parlo io, anche se l'abbiamo già fatto in lungo e in largo, ma ve ne parla un esperto. Giornalista, scientifico, divulgatore, specializzato in astronomia, astronautica, scienze ambientali e geologiche, qua a 105 Mindset, Luigi Bignami. Pronto Luigi?
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Grazie Luigi che sei qua, ti abbraccio di già, ti voglio già bene, grazie mille.
1: Ok.
0: Perché ci dai la possibilità di ufficializzare un po' quello che è un grande evento, è un evento raro, giusto, quello di domani?
1: Sì, è un evento raro perché le eclissi di sole non avvengono tutti i giorni, non avvengono tutti i mesi, non avvengono tutti gli anni, ma avvengono in media una volta ogni 18 mesi. Però attenzione, non è che ogni 18 mesi noi abbiamo le eclissi sotto casa. Ogni 18 mesi copre una piccola fascia della Terra e quindi bisogna spostarsi magari dall'Antartide al Polo Nord piuttosto che in Cina o che cosa per poterla vedere. Invece questa volta è venuta a farci visita, o meglio va a far visita agli islandesi e soprattutto agli spagnoli, sì. Ma noi avremo la possibilità di vedere una eclissi parziale domani al tramonto.
0: Beh Luigi, noi dicevamo che in Sardegna forse la regione italiana dove si vedrà la maggior percentuale di eclissi appunto del sole, perché si parlava di un 95%?
1: Anche il Piemonte, la Valle d'Aosta, un pezzo di Lombardia fino diciamo al lago di Garda e tutta la Liguria avranno il sole coperto per circa il 93-94%, quindi naturalmente la Sardegna, come hai detto tu giustamente, quindi insomma abbiamo una buona fetta dell'Italia con questa copertura e poi il resto arriva fino al 60% e così via, però insomma di poter vedere la luna che va a mangiare quasi con un morso il nostro sole per diversi minuti proprio durante la fase di tramonto del sole, quindi è uno spettacolo nello spettacolo, perché il sole assumerà un colore rossastro, sì. Come sappiamo bene, al tramonto, e quindi vedremo la luna appunto andare a coprire questa parte del sole. Fortunati invece spagnoli e milioni di persone che si sono buttati in questa fascia larga certo. Circa 290 chilometri e potranno vedere il sole che scompare completamente e la notte scendere di colpo, che è uno spettacolo pazzesco. Unico proprio perché non c'è il tramonto, ma tu vedi la luce fino all'ultimissimo istante, perché basta una fettina piccolissima di sole per avere la luce proprio sulla Terra, poi di colpo diventa buio, vedi le stelle, vedi i pianeti e quindi sei nella notte più profonda, e questo è uno spettacolo.
0: Senti, allora stasera tu racconterai tutto in un programma che si chiama Eclissi, il giorno in cui il sole sparisce, sul canale 35 su Focus, per approfondire. All'interno di questo programma che hai scritto e l'hai condotto anche tu, ti faccio i complimenti, hai sottolineato anche che ci sono state delle rivoluzioni nate proprio grazie alle eclissi, come la scoperta dell'elio. E mi chiedevo un po' come potesse essere successo.
1: Allora, non solo la scoperta dell'elio, ma addirittura la conferma della relatività di Einstein. Si è capito di poter studiare il sole con particolari strumenti e quindi si è riusciti a capire che lì c'era una sostanza che teoricamente si sapeva che doveva esistere, ma non la si era mai vista, e quindi ecco che si è vista appunto nel sole questo Helios appunto il sole, e poi è stata confermata da studi successivi e così via. Poi Einstein, che aveva detto guardate che lì dietro al sole c'è una stella che se ci fosse un'eclissi quella stella si troverà in un'altra posizione, perché sembrerebbe che ci sia che fosse in un'altra posizione, perché il sole crea una variazione proprio del campo gravitazionale, insomma modifica quello che c'è attorno adesso, e la stella risultava spostata. Ebbene, è proprio stato così, e questa era stata la conferma della relatività generale di Einstein. Quindi insomma le eclissi solari sono servite nel passato per avere testimonianze di elementi chimici, ma anche di fenomeni astronomici, ed oggi viene ancora studiata, perché con l'eclissi si può studiare la corona solare, questa parte esterna del Sole che è molto misteriosa, non riusciamo a vederla ad occhio nudo.

0: l'eclissi permette di studiarla. Allora, perché è misteriosa? Perché più ci si allontana dal Sole, più la temperatura cresce e non riusciamo a capire perché. È proprio lì all'interno della corona.
1: Ma no, quante cose che si scoprono in più. Noi siamo rimasti che abbiamo gli occhialini giusti e guardiamo l'eclissi, invece grandi appunto a voi scienziati, giornalisti che approfondite e poi ci fate capire qualcosa di più. Però tornando invece a qualcosa di molto mainstream, hai parlato di corona, parlavamo anche di guardare l'eclissi, abbiamo accennato al fatto che ci sono degli occhiali precisi per guardare, per schermare un po' la visuale del Sole. Cos'hai da sottolineare per l'utente classico che si metterà lì a guardare un sole coperto?
0: Allora, molto molto importante cercare di non guardare il sole ad occhio nudo, perché anche se siamo al tramonto, anche se uno dice beh ma il sole insomma non è poi così luminoso, attenzione, l'esposizione agli occhi, al sole con gli occhi nudi può portare alla retina a bruciarsi, quindi tu non ti accorgi subito, ti accorgi dopo, quando guardi normalmente in giro vedi che hai un buco nero nell'occhio e lì hai bruciato la retina. Quindi o occhiali apposta, ahimè ormai siamo un po' in ritardo, oppure vabbè, nelle cartolerie ci sono degli occhiali proprio per le eclissi, qualche cartoleria ce ne avrà ancora, oppure cercare dei vetrini da saldatore, sì. Ecco, quelli vanno bene, ma non mettere gli occhiali da sole semplicemente, no. O qualcuno dice beh, dammi due paia di occhiali che ne metto uno sopra l'altro, no, non è sufficiente, perché davvero poi va a finire che si deve andare all'ospedale, eccetera, eccetera.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, appunto, una domanda stupida. Neanche socchiudere al massimo gli occhi e guardare il sole con le ciglia, no?
0: No, assolutamente no, anche se ti viene spontanea una cosa del genere. Il famoso catino d'acqua dove tu guardi dentro nell'acqua il sole, ecco, questa cosa sì, ma non andare a guardare il sole ad occhio nudo, perché davvero può avere effetti negativi.
1: Lo faremo Luigi, grazie mille di questa introduzione, appunto, poi chi sarà interessato stasera ricordo appunto che c'è il tuo programma e mi immagino che sarai super emozionato perché sei un esperto di questa cosa, quindi sai che è veramente un evento raro. Ti abbracciamo anche per assorbire un po' della tua gioia, perché mi immagino che sei al settimo cielo in questi giorni.
0: Certamente, poi domani dopo l'eclissi una bella pizza con tanto di bevanda e poi ci sono le stelle cadenti, alla notte c'è proprio il clou delle stelle cadenti, quindi insomma una giornata astronomica di grandissima attesa.
1: Bisogna solo cercare il partner o la partner giusta per gustarsi tutto questo.
0: Esatto.
1: Okay, senza farsi distrarre troppo, perché bisogna guardare in su, però appunto per condividere questa bella emozione. Luigi, grazie mille, un abbraccio.
0: Prego, buona serata a tutti e buona eclissi a tutti.
1: Grazie, sarà fatto. Ciao, un abbraccio, che figo. Bellissimo, raga. Oh, domani, bisogna trovare il luogo, le persone e poi tutto il resto.

Grande Madonna! Si chiama Danceteria? Madonna, quanto spinge anche questo! Mamma mia, come ci siamo! Il flusso musicale del Team Music di Radio 105 ci porta a salutare Madonna e ad aspettare l'arrivo anche di Bruno Mars e di tante altre tracce fino alle 18 che ci stanno veramente facendo piacere, no? Ad ascoltare durante il corso del 105 Mindset nella sua versione Summertime. Siamo sempre abbastanza morbidi nell'affrontare questo periodo estivo, però oggi abbiamo un po' ricordato quello che facciamo durante la stagione, no? Chiamiamo un esperto che ci introduce all'argomento dell'ora, no? In questo caso l'argomento è stato l'eclissi di domani, no? L'eclissi totale, che poi in Italia non sarà totalissima, però comunque è già un evento super raro. Dall'altra parte poi ci sono le Perseidi. Non ci siamo fatti confermare da Luigi Bignami, giornalista e divulgatore scientifico, ha scritto per un sacco di testate, ha fatto un sacco di programmi anche televisivi sulla Rai, su Mediaset, eccetera, e stasera appunto farà questo approfondimento sull'eclissi. Ecco, noi abbiamo chiesto la conferma che saranno più di 100 Perseidi all'ora, più di 100 stelle cadenti all'ora. È una roba pazzesca, raga, che voi dite ne ho vista una, ne ho viste due, cioè domani ne vedete 5 insieme. Ma adesso per me è una roba folle, cioè il mio problema adesso qual è? Perché è un grande problema, è capire dove andare a vederle, cioè dove si vanno a vedere le stelle cadenti qua in zona Milano. Forse Montevecchia, dicono, ok, però c'è un sacco di copie, sarà un sacco di gente, un po', capito? Quindi potrebbe essere anche una domanda che facciamo, amici di Milano, amiche di Milano, dove andate a vedere le stelle cadenti domani? Che c'è un moco disperato da solo che non sa dove andare. Povero, da solo, forse c'è una bottiglia di vino, eh? C'è un moco con una bottiglia di vino. C'è qualcuno o qualcuna che ha un posto libero?

0: 105 Mindset.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: 105 in the club.
4: Hey, you're listening to 105 in the club.
5: In the club.
6: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
7: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
6: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
7: 105 in the club. 105 in the club.
6: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
7: Solo su Radio 105.

02 41 15 105. Si sentivi una voce sotto perché stavo ascoltando un audio di quelli che ci hanno mandato i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Un audio che diceva: guarda, sei, perché sei di Milano, perché sennò potevi venire da me. Cavolo, ma sarebbe da prendere veramente il treno e andare da qualcuno. C'è bisogno di trovare uno spazio, un luogo dove si possa vedere il cielo in pace, ok? Che magari se ti addormenti anche a te a Pisoli, magari dopo che hai visto le 100+ stelle cadenti che ci saranno domani, non vieni poi derubato di tutto, ok? Io non ci vado al Parco Nord Milano di notte, ok? Non mi fido, non sto lì. Nel mio giardino non si vedono, non si vede tanto il cielo perché c'è un prugno bellissimo che ci copre, appunto ci dà, ci regala anche l'ombra, quindi lo lasceremo lì, non lo toglieremo per l'eclissi, neanche per le persedi, però appunto cerchiamo un posto, comunque cercherete anche voi un posto dove andare a gustarvi la serata di domani che abbiamo raccontato con Luigi Bignami, che ringraziamo ancora e che stasera presenterà questo suo format su Focus, sul canale 35, per quello che è appunto tutta la dimensione dell'eclissi. Durante la settimana, ma anche settimana scorsa e poi anche nelle prossime, ci saranno anche altri eventi non legati alla natura ma legati allo sport. Settimana scorsa abbiamo parlato degli europei acquatici di nuoto a Parigi, dove l'Italia ha collezionato un sacco di medaglie. In questi giorni, ieri o l'altro ieri, forse ieri è iniziato, ci sono gli europei di atletica leggera. La corsa ai 100 metri piani, il lancio del peso, avete presente, no? Tutto quello che ci fanno appassionare solitamente durante le Olimpiadi, che invece adesso appunto si concretizzano in quello che sono gli europei. Ci sono un sacco di italiani che stanno vincendo. Facciamo i complimenti in primis a Leonardo Fabbri, che ha vinto l'oro nel lancio del peso con 22.31 metri, che è fortissimo, ma anche a Zane, se si pronuncia così, o forse è Zane, Zane Weir, che ha preso l'argento. Cioè l'Italia solo nel lancio del peso è proprio prima e seconda in assoluto nel mondo. Da lì poi a seguire tutti i complimenti per gli atleti che stanno performando e portando alto il valore e i colori della bandiera italiana.

0: Madonna, che bello sto pezzo.
1: D'amore se non canterai.
0: Wow.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Ragazzi, io questa canzone la canto a manetta, non so voi, ma se l'avete fatto vi sto abbracciando. Questo è il Mindset, ci sentiamo tra poco.
2: Mindset 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A7 all'uscita di Genova Bolzaneto, provenendo da Genova, viaggiando verso Milano. Sulla A14 un chilometro di coda per incidente tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara. Infine, sulla statale 121 Catanese si segnala un tratto chiuso a causa di un incendio tra gli incroci Santa Caterina Villarmosa e Marianopoli. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: 105
12: 105
13: 105
11: Che storia!
2: Radio 105
14: Che storia!

0: Allora, se lo dice Cyndi Lauper, possiamo anche farlo diventare ufficiale, no? Girls just want to have fun. Cioè, voglio solo divertirmi, no? Che c'è la possibilità in qualche momento di divertirsi e basta? Lasciando tutto lì, in quel momento del divertimento, senza neanche troppi sensi di colpa. Ho un momento che c'ho voglia di divertirmi. Ok, potremmo aprire domani questo altro discorso, perché domani comunque saremo qua presenti noi del Mindset. Grazie mille, quindi da me medesimo sono Moco, ci troveremo domani ancora dalle 16 alle 18. Ringraziamo e facciamo un applauso anche a Pippo Palmieri.
1: Ciao Moco!
0: Grazie anche degli occhialini super certificati per guardare l'eclissi che mi hai regalato, quindi me lo porterò proprio appresso questo dono di Natale. Grazie anche alla Lauretta che ci ha girato un sacco di news. Domani ancora presenti, 16-18, col Mindset, con Moco. Lasciamo lo spazio al grandissimo Nicolò Torielli. Ciao Nico! Buona diretta! Ciao ragazzi, a domani! Ragazzi e ragazze!
2: 105 Mindset.
3: A Radio 105 sono le 18.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano nei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece sul mercantile colpito nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa gli Houthi dell'attacco. Nuove accuse di Madrid all'Italia sulla decisione di ripristinare i controlli alle frontiere. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, su Ceuta, Roma ha agito per esigenze elettorali. Giovedì il titolare del Viminale Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen. È di almeno 224 morti finora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Circa 800 feriti, quasi 3.000 i dispersi. Si continua a scavare tra le macerie. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime, il cordoglio di Papa Leone. Il Libano ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a farlo. Verrà sostituita con l'ergastolo e i lavori forzati. La legge è stata votata dalla maggioranza del Parlamento, a eccezione del blocco di Hezbollah. Beirut rispetta già una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal 2004. Per la morte del buttafuori 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino, sono state fermate 2 persone, 2 fratelli lussemburghesi. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto, sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano, afa e caldo almeno fino a Ferragosto, poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Buonasera a tutti, inizia una nuova puntata oggi martedì 11 agosto 2026 di 105 Summer, la seconda di questa stagione. Sono Nicola Torielli e fatemelo accogliere con la giusta gioia, ringraziando Moco che ci ha anticipato lui in regia. Abbiamo Pippo Palmieri oggi. Pippo!
2: Uè, un anno che non ci vediamo, amico mio!
1: È un anno, mi sei mancato veramente un sacco, nonostante ci siamo visti durante l'inverno negli studi, ma sappiamo tu essere una delle colonne importanti dello Zoo di 105. Diciamo che quando arriva l'estate è un piacere sapere che se mi va di culo per due o tre puntate riesco ad averti in regia. Pippo Palmieri, è veramente una grande gioia, come una grandissima gioia parlarvi a tutti voi in queste due ore. Dalle 18 alle 20 con 105 Summer per la sua quinta stagione. Quinta stagione che poteva farsi mangiare una serie di domande alle quali noi chiediamo a voi, ascoltatori, la giusta risposta. Come ad esempio, andare ai concerti allunga la vita. È vero, ad agosto ci sono meno concerti, il clou si concentra tra giugno e luglio e noi di Radio 105 tra l'altro siamo stati partner dei migliori concerti per poi far sì che la stagione si chiuda a settembre dei concerti all'aperto. Ma cosa succede se assistete a un concerto con regolarità? Potete vivere più a lungo del 25%, infatti andare ai concerti migliora il benessere del 21%. Però cosa succede? Che c'è un incremento degli indicatori chiave dello spettro della felicità, tra cui l'autostima più 25%, la vicinanza agli altri aumenta anche questa del 25% il benessere, mentre la stimolazione mentale cresce del 75%. Perché la musica agisce come un catalizzatore per il benessere del cervello, calmandone le emozioni e stimolandone la plasticità. Contribuisce a rendere la nostra mente più equilibrata, resiliente e vibrante. Ed è qui che io voglio chiedervi: hai un solo biglietto per un qualsiasi concerto della storia? Quale scegliete? 342 41 15 105.

0: Rolling Stones, Capocabana, Salvatore da Camposlice e Roccella.
1: Hai un solo biglietto per un qualsiasi concerto della storia. Quale scegli? Questo è 105 Summer, il numero per darci la risposta è 342 41 15 105 e c'è chi ci scrive come Patrizia da Bergamo: se potessi partecipare all'ultimo concerto dei Queen a Wembley non sarebbe mica male. Anch'io mi ci metto non a Wembley, ma sceglierei il Live Aid. Il Live Aid dove c'è stata forse una delle migliori performance della storia della musica dal vivo, che fu quella dei Queen, dove in quei 15 minuti diedero forse il massimo. Sfido altre performance, ce ne sono tantissime, ma quella rimane a mio avviso la migliore. Poi c'è chi ci scrive il concerto di Bad Bunny. Però il gioco deve essere questo: non per forza dovete rimanere sull'attualità, avete solo un biglietto per un qualsiasi concerto della storia. Quale scegliete? C'è chi, come Dario dalla Svizzera, ci scrive Whitney Houston a Zurigo. Poi c'è chi, come la zia, che è al nostro centralino e che salutiamo e ringraziamo, mi fa: uè, scatenato, guarda che agosto non è che si fermano i concerti, c'è anche Red Valley. E quindi salutiamo gli amici del Red Valley, dei quali noi tra l'altro siamo partner e, se non erro, dovremmo presidiare. Ci sono anche i concerti dal vivo in estate. Quello che volevo dire io, concedetemelo, è che a giugno-luglio, diciamo, c'è il putpurri. C'è stato il 105 Summer Festival con un sacco di musica dal vivo. C'è stato 105 in the City, che forse è già terminato, ma non voglio addentrarmi a dire più cazzate di quelle che sto già dicendo, perché voglio concentrarmi su di voi. Hai un solo biglietto. Non valgono i DJ set, perché se parlassimo di DJ set lì, ragazzi, io il primo DJ set al quale vorrei assistere è quello di Pippo Palmieri. Però fortunatamente Pippo Palmieri c'è ancora, è qui con noi, è vivo e vegeto, quindi basta andare sulle sue pagine social per vedere il suo fittissimo calendario. Però se dovessi declinare l'argomento al mondo dei DJ set, ti risponderei un David Guetta del 2008-2009, quando è proprio esploso. Oppure i Daft Punk nel loro concerto a Torino. C'è Peggy Goo.

0: Cannoni tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, questo è 105 Summer e stiamo giocando, non stiamo giocando al Nick Pong con il quale giocheremo nella seconda ora, ma stiamo giocando con voi chiedendovi: hai un solo biglietto per un qualsiasi concerto della storia? Quale scegli? Perché andare ai concerti allunga la vita, anche di 10 anni.
1: I Pink Floyd a Venezia tutta la vita, Raul Treviso.
0: Alcuni amici hanno avuto la fortuna di assistere a quel concerto e mi hanno raccontato, al di là della performance dei Pink Floyd, su una chiazza in mezzo al mare, dell'atmosfera che si respirava, una Venezia invasa, tanto che in pittura fresca li citarono in una loro canzone, Nemo, il concerto dei Pink Floyd. Ma non solo, perché tanti ci stanno suggerendo Bob Marley. Bob Marley a San Siro. Bob Marley a San Siro, anche lì ero... No, non ero ancora nato quando venne Bob Marley a San Siro, però nelle varie letture che ci sono, un qualcosa rimane impresso nella mente di chi fu presente, se non a quel concerto, a Milano in quel periodo. Ci fu una nube che usciva da San Siro pazzesca. Quale concerto scegliereste della storia se ne aveste la possibilità?
2: Se potessi scegliere un concerto che andrei a vedere, sarebbe Monsters of Rock del 91 in Russia, secondo male, a Mosca, dove c'erano AC/DC, Pantera, i Metallica, con oltre 1,5 milioni di persone. Mi sarebbe piaciuto tantissimo andare lì.
0: Attenzione, questo mi manca, mi andrò a documentare. Poi c'è invece che ci scrive il mio fidanzato, dice Salmo, come se non fosse andato a 3 suoi concerti solo negli ultimi 2 mesi. Quello che vi chiediamo è fare un attimo un esercizio di stile. Gli artisti, quelli contemporanei, quelli che possiamo sentire, ci mancherebbe altro, hanno tutto il nostro rispetto, ma visto che potete viaggiare con la fantasia, ad esempio un altro artista al quale penso è Adriano Celentano. Io che sono un grandissimo fan, una volta sono riuscito ad andare a sentirlo cantare 3 canzoni. Sono proprio quelle perle che poi ti giochi con gli amici. Poi abbiamo un sacco di artisti contemporanei, però fate viaggiare la mente.
3: Sono Mirka da Pesaro, con un biglietto vorrei a vita concerto di Eros Ramazzotti. Ciao.
0: Sì, Eros contemporaneo, ma anche eterno.

0: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
1: Oh no!
0: Il sole che splende.
1: No, ti prego, no!
0: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
2: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Kungs Galaxy, questo è 105 Summer, sono Nicola Torielli, in regia c'è Pippo Palmieri. Andare ai concerti allunga la vita anche di 10 anni, mi viene spontaneo pensare. Ma Camilla Ghini, cioè Matusalè.

0: No, e uno dice: ma perché pensi a Camilla Ghini? Perché la nostra Camilla Ghini è una grandissima appassionata di musica e un po' per lavoro, un po' per piacere, si fa veramente un sacco di concerti. Beata lei, brava, complimenti Camilla, che salutiamo. Ma voi, alla domanda, avete solo un biglietto per un qualsiasi concerto della storia, quale scegliereste?
1: Io, uno che mi è rimasto proprio quando sono riuscito a vedere, era Morrissey o gli Smiths, incompleto. Ciao Manfredi.
0: Ciao Manfredi. Allora, devo dire che sono molto carente sui Morrissey, molto molto molto molto molto carente. Adesso chiedo scusa, meno male che non è il genere che passiamo noi, però chiedo scusa, mi documenterò. Altri concerti?
2: Io sono Davide da Palermo e onestamente sceglierei il Modena Park di Vasco Rossi. Il prossimo anno mi vado a fare 50 anni di carriera a Roma.
0: Abito a Modena Park, e penso a lei al centralino, la nostra zia, che penso che sia quota 100-150 concerti del grandissimo Vasco, che l'anno prossimo dovrebbe replicare con, se non sbaglio, molte date. 342 41 15 105. Hai un solo biglietto per qualsiasi concerto della storia. Quale scegli? C'è Karol G insieme a Manu Chao, Bayern.

0: Radio 105.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Esistono solo due scelte possibili, e uno sono gli Iron Maiden live in Rio e l'altro sono i Linkin Park live in Texas.
2: Ottima scelta. Se aveste un solo biglietto, a quale concerto della storia andreste? C'è da dire che in tanti hanno scritto i Queen, ma altrettanti hanno scritto Michael Jackson. Michael Jackson, nella fattispecie,
3: se potessi andare, andrei al concerto di Michael Jackson a Bucarest nel 92, nel lontano 92.
2: Ragazzi, vi dico solo, per chi non l'ha mai visto, perché potete trovare le immagini di quel concerto lì, Michael se ne va via con un jetpack volante. Era il 1992, cioè lo zainetto che ti prende e ti fa volare fuori. Forse solo Michael Jackson, non è mai più stato poi copiato. Tra l'altro Bucarest 92, la data più importante di quella tournée, o diciamo la meglio riuscita, tanto che in ogni tappa Michael Jackson registrava. Però quella che poi ha scelto di lasciare ai posteri è stata Bucarest 1992, che se non avete mai visto vi consigliamo di andare a recuperare. Ma tu invece, Pippo Palmieri, perché uno ti si immagina super disc jockey, quale sei? Se non avessi una serata, che è una cosa quasi impossibile, e potessi nel tuo giorno libero scegliere un concerto della storia, a quale andresti?
4: Quello di grandi musicisti incredibili, Elio e le Storie Tese.
2: Ma sai che
4: sono allora, il top del top.
2: Sì, perché oltre a saper veramente suonare, fanno anche veramente ridere. Sono un gruppo veramente straordinario. Ma perché in questa prima mezz'ora vi abbiamo parlato di concerti? Perché dai concerti poi nascono gli amori, e quando nascono gli amori, soprattutto in estate, potrebbero o non potrebbero essere delle cotte estive. Perché 105 Summer, noi cerchiamo di condurti in una specie di viaggio con un filo logico, o almeno ci proviamo. Tu vai al concerto, ti prendi una cotta estiva, e poi c'è Gordo con Who Made Who.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: questo è 105 Summer, ma non ci sono solo i concerti come luoghi dove possono nascere le cotte estive di cui vi parleremo più tardi nella seconda ora. Un altro luogo, mi viene da pensare, potrebbero essere i bar. Bar che in questo martedì 11 agosto, soprattutto nelle grandi città, sono quasi tutti chiusi. Mentre c'è un bar, nella fattispecie a Milano, che ha deciso di tenere aperto per i suoi anziani. Non sto scherzando, i bar, soprattutto per chi ha una certa età, rimangono luogo di ritrovo e di socialità. E mi ha colpito molto la storia di Alessandro e del suo bar, Caffè des Amis, che ha deciso di tenere aperto per il suo target specifico. Alessandro, buonasera!
1: Ciao, buonasera a tutti, ciao!
0: Alessandro, benvenuto a 105 Summer. Raccontami un attimo la storia del motivo per il quale hai deciso di rimanere aperto anche questo mese d'agosto, che, parliamoci, Milano è vuota, è desolata.
1: Sì, confermo, Milano è veramente vuota. È nato tutto da un gioco tra i miei clienti, le mie ragazze, i ragazzi li chiamo io, sono tutti un target veramente molto alto.
0: Quanti anni?
1: 80.
0: Over
1: 80, 82, 85, c'è chi fa addirittura il mese prossimo 87 anni, quindi direi che è un target parecchio alto. E niente, mi hanno rimproverato più volte dicendo che ad agosto li lasciamo da soli, che li abbandoniamo. È entrata un po' una cosa più di cuore che di lavoro, e alla fine abbiamo deciso di parlargli dicendogli: facciamo un patto, è nato come gioco, no? Facciamo un patto e se voi mi promettete venite tutti i giorni, io rimango aperto. E loro non ci credevano fino all'ultimo giorno, che alla fine abbiamo preso questa decisione e siamo aperti.
0: Alessandro,
1: per loro.
0: Io ti voglio fare i complimenti, perché è una bellissima iniziativa. Molte volte ci dimentichiamo delle persone più adulte e ci dimentichiamo anche il ruolo che alcune attività hanno, come quella dei bar, di essere aggregatori sociali. Più che luoghi dove si consuma e si va via, Alessandro, che dire, io sono qua a Milano tutto il mese d'agosto, passerò a trovarti, sicuramente ti porto un cappellino per te e per i tuoi clienti di Radio 105. Ciao Alessandro, grazie di cuore.
1: Mille, grazie della possibilità.
0: Ciao.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione Napoli. Incolonnamenti per materiali dispersi invece sull'A4 tra Trezzo e Cavenago viaggiando verso Torino. Attenzione a un veicolo fermo sull'A14 tra l'allacciamento con l'A25 Torano Pescara e lo svincolo Pescara Ovest Chieti in direzione Taranto. Infine sulla statale 179 Ignazia e delle Terme di Torre Canne si segnala un incendio all'altezza dell'incrocio Torre Canne procedendo verso l'incrocio Brindisi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: 105
12: Che storia.
1: Radio 105.
13: Che storia.

0: particolare questo 2026. Coldplay, Adventure of a Lifetime era il 2015. Perché anno particolare? Perché Radio 105 festeggia i 50 anni e per festeggiare i 50 anni vi facciamo ascoltare alcuni dei pezzi che hanno caratterizzato la nostra radio. Ma che ore sono? A Radio 105 sono le 18:59. Lì nel TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Guerra negli stretti del Medio Oriente. Un elicottero statunitense ha aperto il fuoco contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati i due fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby, la vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. Tragedia stamattina nel Bosco del Corniglio, nel Parmense, dove un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di salvare uno scout 13enne precipitato in una scarpata durante un'escursione. La vittima era uno dei genitori presente al campo con i ragazzi. Inutili i soccorsi, sulle dinamiche indagano i carabinieri. Blocco totale all'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua eruzione dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati allo scalo di Palermo. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto. Poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

Brescia da Dio, buonasera a tutti, questa è la seconda ora di 105 Summer. Brescia da Dio, tra l'altro con un video interpretato da una modella incredibile per chi guarda il canale 66 del digitale terrestre. Non vede la mia faccia, ma può vedere i video delle canzoni che stiamo trasmettendo a 105 Summer. Come vi abbiamo annunciato nella prima ora, volevo parlarvi di cotte estive. Sì, avete capito, arriva agosto, è quel mese un po' friscicatello, no? E allora pensiamo a, che ne so, Dirty Dancing, Grease, Call Me By Your Name, Moonrise Kingdom, che, diciamocelo, non sono vere e proprie storie d'amore, perché poi questi, arriva a settembre, si lasciano, si salutano, cioè Danny Zucco con Sandy, non è che poi hanno fatto figli. Io mi immagino Danny Zucco, qualche precedente, pizzicato magari dalle forze dell'ordine, o ad esempio Dirty Dancing, Johnny non sta con Babi a settembre, perché questo poi va a fare le lezioni private di danza. Vuoi che non arrivi magari una MILF Dana Rosa a far la corte a Johnny? Però sono quei film che ci rimangono nell'immaginario. Ci rimangono nell'immaginario perché quando si parla d'estate, si parla di quelle cotte estive, è tutto più diverso, perché le persone che incontriamo in vacanza spesso ci conoscono senza tutto il contesto che normalmente ci accompagna. Non sanno quale lavoro facciamo, come passiamo lunedì mattina o quali sono le versioni di noi che frequentano abitualmente invece i colleghi, gli amici. Quindi in estate il sapore è diverso, anche perché smettiamo di raccontarci attraverso le nostre abitudini e in estate iniziamo a vivere dentro una specie di versione provvisoria di noi stessi, che ci dà, diciamocelo, apriamo e chiudiamo la parentesi, molte più possibilità di portare a casa il risultato rispetto a una persona che incontriamo nella vita di tutti i giorni e può riconoscere subito i casi umani che siamo, e qui io alzo una mano, anche due. Invece in estate è una cosa così, di rapina. Tutto questo per chiedervi cosa? Cotte estive, voi ve ne ricordate una in particolare, ce la volete raccontare, dove vi siete veramente venduti talmente bene che lei ci è cascata? O che lui ci è cascato, ci han creduto, poi dopo è finito tutto, è andato tutto a schifio. Inizio io perché i panni sporchi si lavano in pubblico. Ragazzi, immagine, le dico, ehi bella, inizio un programma, Gallimpoli con la radio, vuoi venirmi a trovare? È venuta una settimana, è stata una delle settimane più belle della mia vita. Poi dopo a settembre sono venuto fuori io nella mia precarietà, nella mia immaturità e... Ciao Guaglio! 342 41 15 105, raccontateci la vostra cotta estiva. Nei confronti di un lui, nei confronti di una lei. Potete rimanere anche anonimi, tranquilli, vi garantiamo l'assoluto anonimato. C'è Barry Can Swim con Dance Dance Dance.

0: Meghan Trainor Criminals, questo è 105 Summer, stiamo parlando di cotte estive, ispirandoci a quei film come Grease, come Dirty Dancing, tutti quei film che parlano di amori che nascono in estate, ma che poi tragicamente settembre-ottobre, ciao amore, amore ciao. E vi abbiamo chiesto, voi avete vissuto una qualche cotta estiva che vi è rimasta impressa nella testa? 342 41 15 105 e abbiamo chi come Marco ci scrive: Nicolò, la miglior cotta estiva è una mamma che mi lasciava la figlia in asilo. Un mese e mezzo, ma che spettacolo! Avendo parlato della mia cotta estiva di qualche anno fa, subito chi era presente in quel periodo lì era il Teoscimmia che mi fa: ma quando me l'hai presentata quella che ti ha lasciato? Io: sì, hai perfettamente ragione, e allora perché non contattarlo e chiedere un parere a lui, che in questa stagione, almeno fino a questa seconda puntata, sta latitando, ma confido nel fatto che verrà a trovarci. Siamo al telefono col Teoscimmia. Pronto, Teo?
1: Ciao, ciao.
0: Teo, allora, cotte estive, vuoi raccontarci una tua cotta estiva?
1: Sì, che qualche anno fa praticamente una ragazza americana di San Francisco, e allora c'era la serata danzante sul mare, no, col DJ, tutta una cosa lì. Ma sembrava proprio un film, no? Sono andato lì, limonare, cose belle, ho detto wow, questa, adesso ho spaccato, stasera proprio spaccato.
0: Era un uomo.
1: E poi dopo senti...
0: No.
1: No. No, era alta, era molto alta, io sono un nano, vabbè. E niente, a settembre quando siamo tornati gli ho detto dai, vengo a San Francisco, ho preso l'aereo, sono andato a San Francisco, e dopo due giorni, ma perché poi è una persona, quando la conosci al mare è una cosa, poi dopo quando sei di persona a casa sua non mi sopportava più. Prendi il taxi, vai all'aeroporto.
0: No, fermo, tu questa cosa non me l'hai mai raccontata. Tu incontri una tipa di San Francisco in Italia, ci passi, sì. Quanto tempo ci passi in Italia con questa ragazza?
1: Un paio di settimane insieme,
0: tanto che tu ti fai forte di quel periodo passato insieme e decidi di andare a San Francisco a trovarla. La vai a trovare dopo due giorni, lei cos'è che ti dice?
1: Mi dice guarda, c'è il taxi, vai lì, prendi il taxi, vai all'aeroporto e te lo torni a casa perché non andiamo d'accordo.
0: ma scusa, ma in due giorni, allora se siete andati d'accordo per qualche settimana, come hai fatto in due giorni a mandare tutto a puttane, Teo? Dai, ci sentiamo domani. Grazie di cuore, Teoscimmia, per la tua testimonianza. E voi, cari ascoltatori, cotte estive, 342 41 15 105.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Mamma
6: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
5: Te gusta, mamma sita.
7: I beat più ballati.
6: I pop,
7: R&B,
6: dance,
7: reggaeton,
6: mumbaton.
5: Este es el Mamma Sita Radio Show.
7: Aha.
8: Como va Bonnie, va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
7: Mamma Sita Radio Show.
6: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica alle 20.

0: Bosa, Lose Myself. Questo è 105 Summer, la seconda ora. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Pippo Palmieri, che tra l'altro tenne a battesimo lui per la prima volta il Nick Pong. Sigla.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Tutti i ping.
0: Due una play, cari ascoltatori di 105 Summer, stiamo per dare il via al Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. E il più veloce che indovinerà mandando la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche del Nick Pong. Quindi prestate attenzione, prego. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41-15, 105. C'è in palio un kit con i gadget della tua radio preferita, Proud to be Different. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? Somber!

0: Radio 105. 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK with Khalifa, Girl Next Door, qui a 105 Summer. Abbiamo giocato al Nick e Pong, cari ascoltatori. Vi abbiamo chiesto quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi. 3, 4, 2, 41, 15, 105. Pioggia di messaggi. Vediamo qual è stata la vostra risposta.
1: Romano da Genova, 13 rimbalzi.
0: No, Romano, mi dispiace. Ritente, sarai più fortunato.
2: Ciao, Giuseppe da Anne. Secondo me ha fatto 10 rimbalzi la pallina.
0: No, Giuseppe, prossima volta, giocheremo anche domani.
3: La pallina ha fatto 17 rimbalzi.
0: No, neanche 7 rimbalzi. Tra tutte le persone che ci hanno scritto, siamo al telefono con Luigi D'Ancona. Pronto, Luigi?
4: Buonasera, sono Luigi D'Ancona.
0: Ciao Luigi, cosa fai di bello nella vita e quanti anni hai?
4: Ho 56 anni e sono un operaio.
0: Allora Luigi, prima che tu ci dia la risposta, cotte estive, sì, ti ricordi qualche cotte estive in particolare nella tua vita che ti ha colpito, che racconti sempre con piacere o che magari non racconti perché non ti interessa raccontare gli affari tuoi a tutti gli altri, oggi a tutta Italia?
4: Da ragazzetto ne ho prese tante di cotte estive. Dopo, adesso la cotte estiva l'ho trovata adesso. Con Patrizia sto benissimo, mi trovo benissimo.
0: Da quanto stai con Patrizia, Luigi?
4: 2 mesi.
0: Allora, questi 2 mesi avranno sicuramente rafforzato il vostro rapporto, ma la risposta che stai per dare potrebbe sancirlo in maniera ancora più indissolubile. Luigi,
4: fantastico.
0: Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
4: 15.
0: Luigi, risposta esatta. Luigi, vinci un kit,
4: grazie,
0: con i gadget di Radio 105 che noi ti invitiamo a consegnare a Patrizia per rafforzare il vostro rapporto. Vuoi dedicare a lei questa vittoria, Luigi?
4: Assolutamente sì.
0: Vai, dedicagliela con tutto il tuo cuore.
4: Patrizia, ti dedico questa vittoria. Tutto il kit che ci arriva lo condividiamo insieme.
0: Grazie Luigi per prestarti queste puttanate che ti sto chiedendo di fare. Grazie di cuore, continua ad ascoltarci e a giocare con noi. Ciao Luigi, buona estate.
4: Ciao, grazie.
0: E adesso arriva lei. Tra l'altro sono stato corretto dal nostro Mauri dell'ufficio programmazione musica, perché a Mauri chiedo sempre: mi spieghi bene la pronuncia corretta? Lei è Madonna e c'è Danceteria.

0: Sheeran a Zizam. Questo è 105 Summer, la seconda ora. Niccolò Torielli, Pippo Palmieri. Non regaliamo solo kit con i gadget di Radio 105 con i nostri giochi. Non parliamo solo di frivolezza, tanto che Pippo, voglio parlarti di una piaga che colpisce soprattutto le generazioni più giovani. Quelle fasce d'età più attive sulle piattaforme online di dating, per intenderci. Sto parlando, Pippo, di quell'atto di sparire dalla vita di una persona senza dare spiegazioni. Il ghosting. Sì, avete capito bene. Tu magari ti frequenti con una persona, ci scambi anche due o tre messaggi, magari ci esci anche. E a un certo punto, basta. Decidi di sparire dalla sua vita, che non è bloccarla, come consiglierebbe Bello Figo, ma proprio non guardare più le sue storie, non mandarle più messaggi, e se lei o lui ti mandano un messaggio, tu non rispondi. Questo si chiama ghosting, una piaga di questi tempi dovuta all'avvento dei social network, perché diciamo, con i social network abbiamo sempre davanti la vita di una persona, se poi ci interessa particolarmente l'algoritmo in automatico ce la mostra. Ed è stata stilata una classifica delle 10 città in cui si ghosta di più. Alla 10ª posizione abbiamo Livorno. Alla 9ª posizione abbiamo Foggia. All'8ª posizione abbiamo Palermo. 7ª posizione per Parma. 6ª posizione Roma, la capitale. E uno dice, però strano, in teoria le città con più persone dovrebbero avere il maggior numero. Non è così, lo scoprirei proseguendo nella classifica, perché in 5ª posizione abbiamo Padova, 4ª posizione per Bari, 3º posto per Napoli, 2º posto per Taranto, e al 1º posto nella classifica delle città in cui si ghosta di più abbiamo Reggio Calabria. A Reggio Calabria la gente ghosta. A un certo punto, quando si stufano, dicono basta, sparisco dalla vita di questa persona. Voi avete mai ghostato? A me personalmente è capitato di farlo. Poi ho letto vari trattati che raccontano di quanto sia una brutta persona nello sparire senza dare una spiegazione. Io ho mai sentito in colpa, perché tutte le volte che l'ho fatto, a un certo punto è una, due, tre, la quarta volta, ma cara mia, mi capitò con una ragazza quest'inverno che a un certo punto io mi sono detto no dai, no, non ce la faccio, no, non ce la faccio, sono sparito. Quando lei mi ha chiesto, ma mi piacerebbe tanto un giorno rivederci, io, guarda, se ci sarà occasione, ben venga, e da lì basta, anche perché, parliamoci chiaro, soprattutto quando si ha una certa età, se non è partita, non è partita, quindi ciao cuore, ma cosa dobbiamo rimanere in contatto per tutta la vita?
1: 105 Summer.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Radio 105, proud to be different.

Risa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, 105 Summer. Si parla di ghosting. Si parla di ghosting dopo avervi dato la città, la lista delle 10 città dove si ghosta di più in assoluto. Decimo posto Livorno, nono posto Foggia, ottavo Palermo, settimo Parma, sesto Roma, quinto Padova, quarto posto per Bari, terzo per Napoli, secondo posto Taranto, primo posto Reggio Calabria. E da lì ci siamo chiesti: è giusto o non è giusto ghostare? Voi lo fate? 342 41 15 105. Innanzitutto il ghosting accade quando una persona sparisce all'improvviso. Da una relazione smette di rispondere a ogni messaggio, chiamata senza dare spiegazioni. E le cause principali di questo comportamento sono la paura del confronto e del conflitto, la scarsa maturità emotiva, la difficoltà a gestire le proprie emozioni e la comodità della tecnologia digitale. Questo è quello che dice il signor Google. Perché ad esempio il sottoscritto che applica, non so se definirlo totalmente ghosting, ma succede che se tu con una persona, dopo che vi siete visti vis-à-vis e non è andata bene, ed è stato chiaro che non è andata bene, non è è andato tutto benissimo e poi sparisco, non è andata bene, basta, vale quello che ci siamo detti quando ci siamo visti in quel momento, non ho più bisogno poi dopo di ricredermi o di ritornare sui miei passi. Ripensando a quell'avvenimento di quest'inverno, esco con questa ragazza, usciamo tre volte, sembra tutto bello, la prima uscita, la seconda uscita, la terza uscita, lei ha alzato un po' troppo il gomito, è diventata un po' troppo aggressiva, ha iniziato a veramente a farneticare. Allora che io cos'è che mi sono detto? Ho un mazzo di carte di tarocchi. Ho fatto un corso di tarocchi, ma questo ne parleremo. E tra me e me dico, adesso vediamo cosa dice la sorte. Prendo il mazzo di carte, tiro fuori ed esce la torre. La torre nei tarocchi è una delle carte più funeste della Terra. Io mi sono detto, ok, va bene, questa persona la saluto, la congedo e le dico, guarda, grazie di tutto, non ha funzionato, ci mancherebbe altro, ciao e arrivederci. Ma voi, non parliamo di me, cioè si parla di me per poi parlare di voi, perché dalla mia vita anche chi se ne frega, a me interesserebbe però conoscere la vostra. Ghostate, c'è chi come Riccardo ci fa, l'ultima persona che mi ha ghostato mi ha sposato. Allora non ti ha ghostato Riccardo, ha applicato una tecnica, apparire, sparire, apparire, sparire.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione al personale su strada impegnato nella rimozione di un ostacolo sull'A14 tra Canosa e Andrea Barletta in direzione Taranto. Un veicolo fermo viene segnalato invece sull'A23 tra Gemona Osoppo e Udine Nord procedendo verso l'A4. Sul traforo del Monte Bianco code in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine sulla statale 78 Picena si segnalano code a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Gabella Nuova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 105
11: 105
0: 105 Che storia!
1: Radio 105
11: Che storia!

0: Era il 1998, Eiffel 65 con Blue. Siamo giunti al termine anche questa sera di questa puntata di 105 Summer. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato, in primis, sempre e comunque. Grazie di cuore a Pippo Palmieri, è stato un onore, Pippo!
1: Mick! Dopo tanto tempo, sì. Mi ha fatto molto piacere.
0: Di più a me è sempre bello ritrovarti quelle due o tre volte l'anno in regia in estate. Spero che ci possa essere occasione da qui a fine agosto.
1: Dai, vieni domani mattina, che domani mattina sono ancora qua in diretta, dai.
0: Perché noi saremo sempre in diretta, no registrati, anche domani, post domani ancora, Ferragosto, dopo Ferragosto, perché 105 Summer ti tiene compagnia fino al 30 agosto. Tutti i giorni dalle 18 alle 20. Oggi abbiamo parlato di cotte e concerti e domani, chi lo sa, so che però devo ringraziare anche Barbara, la zia Centralino e la nostra Sara in redazione. Sono Nicolò Torielli, noi ci sentiamo domani con 105 Summer. Ciao!

0: Si riparte nuovamente qui su Radio 105, sempre all'interno della 105 Summer Compilation, sempre con i due soci, Paolino
1: e Martin, e la nostra... No, pensavo lo dicessi tu.
0: No, cioè... no, Paolino e Martin, ma sì, soprattutto ufficialmente apriamo la nostra spiaggia virtuale da dove trasmettiamo qui in... la Summer Compilation.
1: Esatto, che è situata in Largo Donegani, dove abbiamo la fontana di acqua salata.
0: Sì, assolutamente.
1: La spiaggia fatta col cemento dei muratori.
0: Poi abbiamo le siepi.
1: Le siepi per dividere, dove uno si può cambiare.
0: Certo, certo.
1: Da fuori non vedo niente, da dentro, dentro vediamo, si vede tutto, tutto.
0: Che bella spiaggia questa.
1: Due linee di
0: però cose. Per i più attenti, perché sì, sicuramente qualcuno di voi ci segue all'interno delle Summer Compilation, l'ultima puntata abbiamo detto che avremmo avuto delle nuove forniture per dei ghiaccioli speciali.
1: No, prodotti per la bocca.
0: Sì, assolutamente.
1: Prodotti estivi per la bocca, che sono
0: Fischietti,
1: gelati, ghiaccioli.
0: Oh, possiamo dire che sono arrivati dei ghiaccioli oggi a dei gusti, sì, buonissimi.
1: Vabbè, abbiamo il ghiacciolo alla salsa del pomodoro.
0: Buono, buono.
1: Alla salsa ponzu.
0: Scusami, quello verde a che gusto è?
1: Sì, quello verde a libertà.
0: Quello... Ma avevano detto che era il gusto gorgonzola, no?
1: No, allora no, quello è bianco e verde.
0: Bianco e verde con la gorgonzola.
1: È un gusto che è verde speranza.
0: Sì.
1: Cioè la speranza è verde, sì, quindi questo è gusto speranza.
0: Scusami,
1: e
0: invece...
1: tu speri che sia quel gusto lì, invece no.
0: Perdonami, mi hanno detto, però magari mi sbaglio io, mi hanno detto che quello marrone,
1: sì,
0: il ghiacciolo marrone...
1: È meglio che non lo chiedi sotto,
0: no,
1: perché
0: detto,
1: non lo posso dire per
0: mi
1: radio.
0: Mi hanno detto che ha gusto trippa, chiedo, è quello? Allora, pronti per cominciare, 60 minuti di buona musica firmata a Radio 105. Noi ovviamente vi accompagneremo in questa oretta di musica.
1: Di musica.
0: Sempre qui in diretta dalla spiaggia virtuale di 105.
1: Tu continui a sbagliarti. Ci sarà un'ora di musica di Radio 105 rovinata dalle voci di Paolino e Martin.
0: Direi che meglio di così, se poteva fa. Cominciamo con Another, questo è Silver Lines.

0: Dua Lipa con Levitating. Mamma mia, come ce l'ho detto giusto. Perché ricordiamo ancora una cosa, sì, che nella spiaggia virtuale abbiamo anche aperti i corsi d'inglese.
1: Assolutamente, oltretutto abbiamo anche il maestro del cocco, sì, che ogni tanto ci elargisce queste perle,
0: perle
1: di cocco.
0: Bellissime, esatto, ragazzi, cioè abbiamo trovato il nostro guru. Ogni spiaggia ha il suo guru, al il lupo di mare. Noi abbiamo anche noi il nostro maestro.
1: Vuoi sapere quella di oggi? L'amore non è bello se non mangi il cocco bello. È normale.
0: Che proverbi sono
1: attraverso il cocco?
0: Ma che proverbi sono?
1: Ma sono proverbi, sono delle perle di saggezza.
0: Continuiamo e lo facciamo con Bruno Mars. Questa è On My Soul.

0: Dai,
1: sì, sì, subito.
0: Sei qui con tua moglie? Sei qui con l'amorosa?
1: Che, ma non ho l'amorosa, non ho la moglie.
0: Okay, cioè, allora, in vacanza con l'amante e con cocco, e grazie tante. Questo me l'ha detto il mio maestro del cocco per te.
1: Però io chiederei al maestro del cocco non più di due al giorno.
0: No, perché altrimenti, finite.
1: Perché altrimenti mi tira due cocchi così.
0: Anche perché adesso è nella nostra spiaggia virtuale a vendere cocco alle nostre ragazze.
1: Basta, adesso deve andare a vendere.
0: Beh,
1: adesso.
0: Certo, un po' di soldi, visto che non lo paghiamo.
1: C'è gente che si lamenta che non hanno trovato una spiaggia. Vi ricordiamo che per arrivare alla spiaggia vi dobbiamo mandare noi la mappa, perché è una roba esclusiva, non è che tutti possono venire.
0: È solamente il suo invito.
1: Cioè non è che potete venire tutti,
0: Dovete comprare degli occhiali appositi, perché altrimenti non la vedete.
1: Giusto? E vi mandiamo noi la mappa.
0: Essendo virtuale dovete comprare gli occhiali con i 3D.
1: Vi mandiamo noi la mappa del pirata Yanez, esatto, per trovarla, perché altrimenti se no non la trovate. Summer Compilation.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
12: Why don't you dance?
13: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
11: Parti esclusivi,
13: tendenze,
11: moda e lifestyle.
13: 105 Miami.
11: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
14: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Torna rigorosamente live qui su Radio 105, seconda parte della 105 Summer Compilation.
0: Condotta o rovinata da Pauline Martin.
1: Sì, beh, insomma, dipende da voi, insomma.
0: Da questa meravigliosa spiaggia virtuale in Largo Donegani.
1: E qualcuno, giustamente, prima della pausa pubblicitaria, ha ascoltato che per venire nella spiaggia virtuale qui, nella Summer Compilation, ci vuole la mappa. Uno dice:
0: cioè, la mappa che riceverete solamente o dietro invito,
1: bravo,
0: oppure se
1: venire nella spiaggia virtuale qui, nella Summer Compilation, ci vuole la mappa. Uno dice:
0: cioè, la mappa che riceverete solamente o dietro invito,
1: bravo.

0: con Smile su Radio 105 all'interno della Summer Compilation, ovviamente 60 minuti di buona musica con Radio 105. Poi noi siamo qua, ovviamente, come vi abbiamo già detto molte volte a chiamata, però per alleggerire un po' questa permanenza milanese, okay, abbiamo creato questa spiaggia, insomma, super super esclusiva, altro che la terrazza paradiso, altro che ciao.
1: Posso aggiungere solamente uff.
0: Continuiamo, lo facciamo con Yugal, questa è Moving to the Sun.

0: DJ con Flamenco Paranoia, quasi in addirittura d'arrivo della nostra Summer Compilation odierna con i due soci per il martedì. Dobbiamo ancora fare una piccola pausa, poi tornare, ci saranno le ultime due canzoni della giornata, poi anche oggi la spiaggia virtuale si chiude, perché c'è anche un altro piccolo, cioè non solo è esclusivo venire qua, dovete anche trovare l'orario perfetto per me, perché apre un'ora al giorno,
1: certo,
0: eh.
1: Certo.
0: Cioè, non è che possiamo stare aperti sempre.
1: Aspetta, c'è l'accesso, il portale d'accesso è un'ora al giorno. Voi potete stare qua H24.
0: Però sappiate che se chiudiamo e voi siete dentro la spiaggia, state dentro fino alla prossima volta.
1: Perfetto. Allora, i corsi che arriveranno la settimana prossima, poi ne parleremo, sono Master in costruzione di castelli di sabbia antisismici e corso accelerato di sopravvivenza ai buchi neri. Questi sono i primi due che sappiamo.
0: Io ne voglio fare un altro, però.
1: Perfetto.
0: Ci fermiamo noi, piccola pausa, torniamo tra poco.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, quasi in addirittura d'arrivo della nostra Summer Compilation odierna con i due soci per il martedì. Dobbiamo ancora fare una piccola pausa, poi tornare, ci saranno le ultime due canzoni della giornata, poi anche oggi la spiaggia virtuale si chiude perché c'è anche un altro piccolo, cioè non solo è esclusivo venire qua, dovete anche trovare l'orario perfetto per me, perché apre un'ora al giorno,
1: certo, certo.
0: Cioè, non è che possiamo stare aperti sempre.
1: Aspetta, c'è l'accesso, il portale d'accesso è un'ora al giorno. Voi potete stare qua H24.
0: Però sappiate che se chiudiamo e voi siete dentro la spiaggia, state dentro fino alla prossima volta.
1: Perfetto. Allora, i corsi che arriveranno la settimana prossima, poi ne parleremo, sono Master in costruzione di castelli di sabbia antisismici e corso accelerato di sopravvivenza ai buchi neri. Questi sono i primi due che sappiamo.
0: Io ne voglio fare un altro, però.
1: Perfetto.
0: Ci fermiamo noi, piccola pausa, torniamo tra poco. Summer Compilation.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ritorniamo rigorosamente live 105 Summer Compilation dalla spiaggia virtuale di Radio 105. Ovviamente per le ultime due canzoni di oggi. L'ultimo blocco, okay, sì, poi chiudiamo anche oggi. Ragazzi, vi ricordiamo che
1: perché dobbiamo ritirarci in ufficio a decidere i programmi e i corsi che ci staranno.
0: Allora, ci sono due cose da fare per la prossima puntata della Summer Compilation. Sì. Dobbiamo decidere i corsi da fare e dobbiamo dargli un nome alla spiaggia.
1: Assolutamente, sì.
0: Questo è importante.
1: P&M. P&M, Paolina Marti.
0: Panama, no. È banale, è banale.
1: Map. Martini Paolino.
0: Ma no, è banale. È banane. Dobbiamo unirci insieme agli altri al consiglio amministrativo. Sì. Ok, dai, l'ultima parte della Summer Compilation comincia così con Man of the House.

0: Prima Man of the House e adesso Stay, che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Summer Compilation. Sì. Finisce qua praticamente anche oggi l'oretta dalla spiaggia virtuale di Radio 105,
1: che non ha ancora un nome, ma sono già arrivati al 342 41 15 105 qualche suggerimento.
0: Sì.
1: Tra i quali è Spiaggia senza sabbia.
0: Sì.
1: SSS Lido Control Alt Relax.
0: Sì,
1: Baia vabbè. Del wifi debole. Ombrellone.exe e Spiaggia PNG.
0: Vabbè, adesso facciamo
1: Spiaggia PNG mi piace.
0: Consiglio amministrativo e poi sì, per la prossima volta
1: decidiamo.
0: Decideremo il nome anche della spiaggia virtuale qui di Radio 105. Grazie ovviamente per essere rimasti in nostra compagnia.
1: Grazie Graziella, grazie al cast.
0: Ovviamente grazie a tutti voi. Noi ci risentiamo così a caso.
1: A caso quando ci chiameranno.
0: Sì, sì, sì, se ci chiameranno, ovviamente sempre qui su Radio 105,
1: sempre con la Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Certo, siamo qua anche questo martedì direttamente dalle Magic City. Welcome people.
1: Che passa melasa. Oh yeah, man, we are in the building baby and it's time for the takeover, Miami takeover.
0: Absolutely. Siamo arrivati noi dalla Florida del Sud. Vicky, Babalu Bad Boys in the house.
1: Babalu.
0: Superstar DJ Rasm in the mix. Thomas in the family.
1: Oh, let's get it on. We got
0: pronti,
1: a big show inside big. August, our favorite month of the year.
0: Esatto, in questo mese che è il mese preferito da tutti gli italiani.
1: Cesar Augusta, great man.
0: Esatto.
1: Great man.
0: E dobbiamo ringraziare l'imperatore Augusto per aver fatto sì che il mese di agosto fosse un mese di vacanza.
1: Yes, and we're going to be hanging out on this Tuesday.
0: E noi siamo qua insieme a voi, ovviamente, vi teniamo compagnia ovunque voi siate e abbiamo come sempre tante curiosità che vi vogliamo raccontare, tipo segnali che potrebbero indicare che qualcuno sta mentendo.
1: Oh no, no, I don't want anybody to figure that out.
0: Non vuoi che nessuno ti scopra?
1: I hope my wife is not listening to that.
0: Ok, spero che mia moglie non sia all'ascolto. No, c'ha la tosse.
1: Next.
0: Andiamo avanti, quindi.
1: Keep going.
0: Poi, lo sapevi che non dovresti rifare il letto appena ti svegli?
1: Oh, that's a great one.
0: Ti piace questa, eh?
1: Hell no.
0: Lo sapevo.
1: I'll be back in there in 12 hours.
0: Tanto che se ne importi, fra 12 ore torno a dormire perché devo rifare il letto. Poi ve lo spieghiamo. Senti, poi abbiamo anche questa da prendere un po' con le pinze. Più cannabis, meno alcol.
1: Well, I have an opinion on that. I have a very, very well. I've thought about this for a long time, so
0: ecco,
1: you don't want to hear this.
0: Ecco, perché ci ha pensato a lungo su questa cosa, poi ci dirà la sua opinione e tante altre curiosità. Made in Miami!
1: Yes, and if that wasn't good enough, we also have some really, really good music. In fact, Thomas, give us a sample.

0: momento. Don't believe it. Non crederci.
1: Which is a great song to lead into what we're talking about. Lying, mentiroso.
0: Esatto, ed è la canzone perfetta per la notizia che stiamo per raccontarvi.
1: Mentirosa.
0: Bugiardo, bugiarda, perché ci sono alcuni segnali che potrebbero indicare che qualcuno sta mentendo. E la maggior parte delle persone pensa di saper riconoscere quando qualcuno mente, ma secondo l'esperta di linguaggio del corpo Judy James, non è poi così semplice, Not that easy.
1: No, yeah it is. If they're moving their lips, they're lying.
0: Chiunque parla, chiunque stia parlando, ma dice bugie, ma no. Se le labbra si muovono, stanno dicendo bugie. Ma dai!
1: That's the Babaloo system.
0: Che pessimista che sei.
1: Except for Vicky.
0: Vabbè, grazie.
1: You're the only exception.
0: Ah, io sono l'eccezione alla regola, ma stai attento, don't trust me.
1: Other than Vicky, if their lips are moving.
0: Vabbè, la parola difficile è. La parte difficile è che alcuni di questi stessi segnali possono comparire anche quando una persona sta però dicendo la verità, ma è nervosa perché teme di non essere creduta. Quindi ecco i segnali principali per cui qualcuno potrebbe mentire. Direzione dello sguardo: se una persona guarda spesso a destra potrebbe stare indicando qualcosa, se guarda a sinistra invece sta cercando di ricordare qualcosa.
1: Yeah, that's true.
0: Wow, attenzione alla direzione degli occhi.
1: There's a
0: destra
1: difference.
0: O sinistra?
1: There's a difference between lying and remembering.
0: Certo, è una
1: sometimes
0: bella differenza. Esatto, magari qualcuno sta cercando di ricordare. Pause lunghe. I bugiardi possono prendere tempo o ripetere la domanda per guadagnare qualche secondo. Puoi ripetere la domanda, che avevano capito benissimo, ma intanto pensano che frottola raccontarti, no? Quindi.
1: That's true.
0: Cambiamenti nella voce, tono più acuto o respiro corto. Spesso sono causati dallo stress.
1: Yeah, if you're talking to somebody like, you know, no, man, I'm not gonna be there.
0: Esatto.
1: And then you ask a question. What? Like, whoa, what happened to the...
0: Esatto, cosa è successo?
1: Maybe it could be something going on.
0: Cosa è successo alla tua voce profonda?
1: Something fishy.
0: Something strano, è viscido. Allora, piuttosto che espressione neutra da poker face, alcune persone restano completamente immobili per non tradirsi, ma è difficile capirle.
1: Difficile, però, if they're purposely not moving, then you know they're hiding...
0: Se vedi che si stanno comportando in maniera innaturale, quindi stanno in questa posa frisata, lì dubita un po'. Sguardo che vaga, se gli occhi si muovono in continuazione può essere un segno di panico. Ed eccessiva sicurezza, un bugiardo può gonfiare il petto o mostrarsi troppo sicuro di sé per sembrare convincente. Quindi, se volete altri segnali,
1: right.
0: We have more. Ne abbiamo delle altre.
1: The list doesn't stop now.
0: No, tra poco.

0: Peggy!
1: Dimmi!
0: Are you a liar?
1: No, io non dico bugie.
0: You're lying.
1: No, sto dicendo una bugia in questo momento.
0: You just lied.
1: No, diciamo che cerco sempre di dire la verità perché non mi sembra corretto. It's not fair to lie. To
0: half the time, whenever a package comes to the door. Vicky, did you order that? No, I don't know what that is. Where did that come from?
1: Ogni volta che arriva un pacchetto.
0: And you notice the voice goes up.
1: No.
0: Vicky, what? Say what?
1: No.
0: Did you order that?
1: No.
0: No. Now the voice goes up.
1: Non è vero, non date retta, non è vero niente. Quando arriva un pacchetto
0: cambiando
1: alla...
0: il mondo.
1: Oh, quando arriva un pacchetto alla porta, che qualcuno magari a
0: trying
1: casa
0: to help somebody.
1: Erasmo ti chiede, ma l'hai ordinata tu quella cosa? Io? No.
0: Cambia il mondo.
1: Ma no, io dico di sì. Isis, yes.
0: Ok, let's keep going.
1: Piuttosto che rituali di barriera, gesti come incrociare le braccia o scuotere la testa possono indicare difensività e quindi rivelare qualcosa a livello inconscio.
0: What?
1: Esatto, esatto. Se vuoi, sei sulla difesa, hai capito? Ecco, sei sul aspetta un attimo. Poi sorriso forzato, un sorriso rigido e senza vita può essere un segnale di menzogna o di totale apatia. Quindi bisogna.
0: Yep, that's Vicky.
1: Ma perché io sorrido?
0: Yep. Did you order that?
1: No, sorriso.
0: Yeah.
1: Talking about the smile.
0: Yeah. No, you're smiling now.
1: Ma sì, sto sorridendo. Ma no, andate retta, non è vero.
0: It
1: niente.
0: Works. This thing is real.
1: No, andate retta.
0: This is true.
1: No, ma io non faccio così, Babalu. I'm not like that. Piuttosto che
0: troppo... You're smiling now while you said it.
1: Ok. Troppe parole riempitive. Se ogni frase inizia con cioè,
0: right.
1: In pratica potrebbero non dire la verità.
0: In inglese si chiama filler words.
1: Esatto.
0: Like stuff you throw in that doesn't mean anything. Just
1: sì.
0: Esatto,
1: sono parole riempitive che non vogliono dire niente, quindi è un segnale che potrebbero dire una palla.
0: Which means that your mind, you're using those words, sì. Give you a couple of seconds to come up with something.
1: Esatto, perché ti fa pensare a cosa dire dopo. Quindi perfetto, così finalmente sapremo quando qualcuno ti dice sì, arrivo tra 5 minuti.
0: Wait, quick disclaimer though.
1: Palla!
0: Wait. Palla! You gotta translate this. Quick disclaimer. We don't want everybody going around Italy saying, oh, you're lying. None of this is 100%, okay?
1: Vabbè, non tutto questo è al 100%.
0: All right. Some people are naturally nervous.
1: Guardate i segnali perché potrebbero non arrivare tra 5 minuti.

0: 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
1: Ho fatto un sogno.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: NRV. Allora, è Rufo?
1: Rufo. Io penso che è Rufo.
0: RV.
1: FV. La V è usata come U.
0: Come U.
1: Mi sa, è Rufo. RV, FV, non credo.
0: Rufo.
1: Rufo, Rufo. Aquí estamos en latino. Ok. Senti, lo sai che non dovresti rifare il letto appena ti svegli?
0: Me gusta.
1: Lo so, è più comodo.
0: Sono ombre, da verità. Il giorno va come piccolo.
1: No, non te lo fai il letto, va bene, dormi con letto
0: con 20 ammuai.
1: Vabbè, lì mille coperte arrotolate, una sull'altra, mille cuscini, vabbè, ho capito. Durante la notte il corpo rilascia calore e sudore che vengono assorbiti dalle lenzuola. Se sta impapao di sudor il letto, hai capito?
0: Sì.

0: Ecco, se rifai il letto immediatamente rischi di...
1: Adesso io sudo nella cama.
0: E tutti sudiamo col caldo che fa, voglio
1: dire. Sì, perché mia sposa pone il ventilatore al moda huracán. E io tengo che poner un... non un sabana normale, però...
0: Ah.
1: Sobrecamo, algo grande.
0: Quando la moglie a caldo mette il ventilatore che sembra un uragano, sì. Quindi dice io mi devo mettere mille coperte.
1: E per adesso io sudo.
0: E dopo sudo, vabbè, ho capito.
1: Perché ella non suda, perché io
0: lei,
1: sudo.
0: Perché lei non sudi, devo sudare io che mi devo coprire perché poi ho freddo. Vabbè, comunque non è facile gestire il ventilatore, gestire il letto. Insomma, se rifai il letto appunto rischi di sigillare tutto quel sudore, quello sporco dentro, no? Quindi meglio lasciare il letto scoperto almeno per 30-60 minuti, no, secondi,
1: sì.
0: Prima di rifarlo, quindi rifai il letto subito appena ti svegli. Se lo rifai, ripensaci, perché potresti veramente iniziare la giornata col piede giusto, ma in questo caso insomma la pigrizia ha una sua logica.
1: Wow,
0: sì, in più il
1: caso,
0: sì la pigrizia ha una sua logica,
1: bueno,
0: ogni tanto ci sta.
1: Io vuoi attrarre tutta questa informazione a mia moglie?
0: Sì, moglie. Ok, tu
1: no, haga la cama nunca.
0: Ecco, io le porto a mia moglie queste informazioni, non fare il letto, non ti preoccupare.
1: Si acabò.
0: E quindi in più il calduccio
1: batteria.
0: In più il calduccio appunto lasciato nel letto diventa il posto ideale per gli acari della polvere. Gli acari adorano l'umidità e si nutrono delle cellule di pelle morta. Quindi l'Asthma and Allergy Foundation of America afferma che sono uno dei maggiori problemi per chi soffre di regolare di asma. Quindi il letto rifatto troppo in fretta può trasformare in un resort a 5 stelle per questi minuscoli ospiti indesiderati. So, ci devi pensare un attimo.
1: Well, why don't we think about that? Because we got more, tenemos más.
0: Sì,
1: ahora
0: sì.
1: Un mashup.
0: Dai, vamos.
1: Y regresamos con más.
0: Pensiamoci con questo mashup nel frattempo. Vamos a bailar y a gozar.

0: Nicky Jam, Daddy Yankee.
1: Aquí estamos en el ritmo latino. E allora, parlavamo prima del fatto che...
0: Non tiende tu cama.
1: Esatto, non fare il letto. La pigrizia a volte ci sta.
0: Dello un ratico, che l'aire viene.
1: Esatto, perché proprio gli esperti spiegano che ripiegare le coperte e lasciare respirare il letto per 30-60 minuti aiuta, insomma, a riprendersi, a rinfrescare le lenzuola e rende tutto molto più difficile, insomma, per gli acari e muffa, i cattivi odori, insomma, no? Quindi questo non significa che tu debba comunque rinunciare a rifare il letto del tutto. Uno studio della National Sleep Foundation ha scoperto che chi rifà il letto comunque ha il 19% di probabilità in più di dichiarare di dormire bene.
0: Dice che apri un ventana, si può?
1: Sì, apri la finestra o...
0: No.
1: Ventilatore?
0: Sì.
1: Ah, ecco, allora, vedi, ho uno.
0: Tu apri, mi viene il nord e tu puoi essere adesso, però, qui?
1: No, infatti.
0: Entra l'umidità?
1: Sì.
0: No.
1: Qui hai proprio ragione, qua effettivamente in Florida l'umidità è al 100%, il tasso di umidità.
0: I batteri va a celebrare.
1: Al 100% dell'aria, esatto. I batteri festeggiano, fanno un party, party time.
0: Io la ventana,
1: Esatto. No, vabbè, qui no, non è consigliato, qui c'è l'aria condizionata o il ventilatore, insomma.
0: Déjalo puesto.
1: Esatto.
0: Anyway, está toda la noche en mi casa, toda la noche anyway.
1: So.
0: Quando tu levanta, déjalo ahí para un ratico más.
1: Esatto, quindi tu non trovi problemi, stai tutta la notte con il ventilatore acceso, quindi finalmente una scusa scientifica per lasciare il letto sfatto.
0: Dale. 105

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Corri da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni. Non ci sono paragoni.

0: 105 anche con noi direttamente da Miami, the Magic City.
1: And it's magic.
0: Qua.
1: It's magic.
0: It's magic. È magica.
1: And now
0: abbiamo un po' di
1: nerd news.
0: Eccole qua.
1: Grazie.
0: Sì, ogni tanto andiamo a curiosare anche in queste notizie dallo spazio e abbiamo notato questa cosa, che la NASA aveva pubblicato delle foto buone, diciamo forse le migliori, di un oggetto interstellare che attraversava il nostro sistema solare. E scusatemi, è la mia
1: cuffia.
0: Sì, ero io.
1: That was an alien.
0: Vedi? No, non ero io, quello era un alieno che sta prendendo, esatto, sta prendendo possesso delle mie orecchie.
1: No, wait.
0: Delle mie cuffie, no. Che cos'è?
1: She's lying.
0: No.
1: Mentirosa. She's lying again.
0: Ma no.
1: I can tell now.
0: Però ho sentito che c'era un rumore strano che non l'ho fatto io. Ma comunque, attraversava il nostro sistema solare questo oggetto strano. E beh, praticamente pare fosse stata una cometa non alieni.
1: No.
0: Praticamente un ricercatore di Harvard rimane scettico e dice che praticamente serviranno ancora settimane o comunque un po' più di tempo per avere dati più certi. Però è molto scettico, insomma, che fosse un alieno. Per cui, vabbè, lì aspetteremo che la scienza ci dica. Mentre, passando diciamo a un soggetto di ricreazione, alcol e marijuana.
1: Questo è ben interessante.
0: Questo è ben interessante. Ma c'è uno studio su California Soper. Dice che fumare solo marijuana suggerisce che potrebbe aiutare a bere meno alcol. Non è chiaro se funzioni a lungo termine. Durante lo studio le persone più, diciamo, fuori hanno bevuto decisamente meno. Quindi
1: ma tal to liver. ODing on alcohol.
0: Beh, sì.
1: Però con marijuana there's no reported cases of ODing and dying.
0: Dice forse con l'alcol ti uccidi il fegato. Comunque sia, se qualcuno dovesse mai usare la marijuana per uso medico, non dovrebbe né guidare aerei né usare macchine particolari sul lavoro. Insomma, dovrebbe stare un attimino accorto se è per uso medico. Quindi attenzione, è uno studio, non un invito all'happy hour alternativo.
1: Now you know.

0: Magnetic. L'attrazione magnetica.
1: Very
0: attrazione
1: nice.
0: Magnetica, infatti ci piace. Però voglio dire, è estate.
1: Ma adesso.
0: Un goccetto di vino. Yeah. Un potito di vino. Ci yeah. sta, insomma, senza esagerare, ovviamente.
1: Esatto.
0: Vino bianco, magari, che è rinfrescante.
1: Have fun, be responsible, but have fun.
0: Però, esatto, essere sempre responsabili.
1: Enjoy your time above ground.
0: Esatto, ma lui dice: godetevi il tempo a vostra disposizione yeah. sulla terra.
1: Yeah.
0: Ok.
1: Absolutely.
0: Diamo da mangiare al nostro cervello. Tra un attimo in arrivo.
1: Lo sapevate che? The

0: Stand by.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro. La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: 105 Miami. Summertime.
17: From the sexiest city in the world.

0: 105 Miami, it's Erasmo with Vicky the Babaloo, and we got a lot of stuff to talk about right now.
1: Dai che impariamo.
0: It's about Batman.
1: È in arrivo.
0: No, sapevate che...
2: Go. Hey, did you know that?
0: I love Batman!
1: Lo so che a te piacciono tutti questi personaggi dei fumetti, che ti piace Batman. È vero.
0: The only superhero without any powers.
1: L'unico supereroe che non ha poteri.
0: His only superpower?
1: Il suo unico potere è?
0: Is that he's rich.
1: Che è ricco. è un superpotere anche quello.
0: Rich,
1: dire.
0: Really, really rich.
1: È un superpotere.
0: And of course it's mine.
1: È superpower as well. Senti. E di Batman parliamo perché The Dark Knight è stato il primo film di Batman a non avere la parola Batman nel titolo.
0: The Dark Knight.
1: Esatto. E in cui non compare nemmeno un pipistrello.
0: No bats.
3: Stay tuned because the party is on.
1: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: Miami.
1: Halfway through, baby, and we are having a great time, great music, great stuff.
0: Yes, yes, con voi ci divertiamo. Speriamo che anche voi vi stiate divertendo insieme a noi e vi teniamo compagnia in vacanza, ovunque possiate, al mare, in montagna. Ve la portate con voi la radio, tanto basta avere la app di Radio 105, è gratis e siamo ovunque con voi.
1: Wherever you're at, be positive.
0: Esatto, e Babalu aggiunge: ovunque voi siate, siate positivi, perché la positività
1: Exactly.
0: Esatto.
1: That's what I would have said.
0: Ecco, che Babalu voleva dirla così alla stessa maniera. Bene.
1: Go moving on to the second hour.
0: Cosa ci ha preparato Thomas?

0: It's time for the hip hop and the trap. Vicky, what are we going to be talking about?
1: What's up, what's up? Hai mai pensato di prendere un'auto marrone sperando che mascheri lo sporco e sembri più pulita? Ne parliamo tra poco.
0: All right, now we're going to back it up.

0: Are you with it or what? It's Fetty Wap right there inside the Rap Zone 105 Miami.
1: Eccoci qua, andiamo avanti con Criss Cross e Jump, ma questo è un DJ Control Remix.

0: Two Pops.
1: Eccoci qua nel rap game, un bel mashup, ci piace.
0: Yep, and now we're gonna talk about something super important, everybody.
1: Sì.
0: If you're driving, please pull over. This is very important. This is really, you're really gonna want to know about this. Right?
1: State attenti se state guidando, fermatevi, perché attenzione, è
0: put
1: una
0: down,
1: domanda.
0: Put the phone down.
1: Mettete giù il telefono. È una notizia che è veramente molto importante. Quindi, appunto, proprio di auto parliamo, perché hai mai pensato di prendere un'auto marrone, sperando che mascheri lo sporco e sembri più pulita?
0: This is very important.
1: Probabilmente
0: pay attention.
1: Non rimarrà pulita dalle pupù degli uccelli, perché hanno analizzato quali colori di auto vengono colpiti più spesso dagli uccelli. A quanto pare non è del tutto casuale.
0: Reporting for the world.
1: Ecco, attenzione, notizia molto importante. Gli uccelli tendono a colpire di più le auto marroni, seguite dalle rosse e nere.
0: No, me dica.
1: Eccolo là. Le auto bianche e argento risultano le meno colpite. Praticamente spiegano che gli uccelli hanno una visione dei colori più sviluppata rispetto agli esseri umani. I colori scuri potrebbero risaltare di più e apparire come obiettivi ideali. Inoltre, le superfici lucide possono funzionare come specchi, riflettendo l'immagine dell'uccello, e durante la stagione degli accoppiamenti gli uccelli territoriali possono scambiare il loro riflesso per un rivale, portandoli a bombardare ripetutamente lo stesso veicolo.
0: There you go, we're getting silver cars.
1: Silver è meglio. Sì, silver è meglio.
0: Però that's bright.
1: Esatto, però le superfici lucide, insomma, in qualche modo fa sempre un po' uno specchio, e quindi attenzione, perché gli uccelli bombardano.
0: Mira, donde io vivo hay muchos árboles.
1: Sí,
0: muchos pajaritos en los árboles.
1: Vedi.
0: Gente parqueada debajo. Hay muchos problemas con eso.
1: Vedi, dice, io ne so
0: I'm
1: qualcosa.
0: Just saying, it sounds funny, but believe it or not, I mean, I know a couple of silver cars in the neighborhood.
1: Sì.
0: Very clean.
1: Ah sì?
0: They're very clean.
1: Silver clean?
0: I have a black car.
1: Ah ecco!
0: I got problems.
1: Eccolo là! Stavo proprio per domandarmi, visto che tu vivi in una zona dove ci sono alberi, ci sono uccellini. Di che colore è la tua macchina? È nera. Complimenti!
0: Ah, bueno, yeah. Bueno. But it looks cool when it's clean.
2: Yo, Eminem, what you say? I crank the bass up, blunt ride out.
3: Yeah, Nas, I think we can do that one time for the ladies.

0: mejor soltera.
1: ¿Por qué? ¿Por qué meglio soltera?
0: Porque I don't want to get in a fight with the boyfriend.
1: Vabbè, certo, ho capito che non vuoi avere una discussione con il fidanzato se stai cercando di approcciarla. Se vuoi essere un conquistatore.
0: Yeah, I wanna make love, not war.
1: Beh, certo, ovviamente. È meglio far l'amore, non la guerra. Però parlavamo prima, insomma, delle macchine marroni, nere, rose, che sono le più colpite, le più bombardate dagli uccelli. Però in generale penso un po' che poco più di un terzo degli americani spende più di $800 all'anno per lavaggi e riparazioni legate agli escrementi degli uccelli.
0: Yeah, that sounds like me.
1: Anche tu, veri? Con la macchina nera.
0: I got a big car and it's black and boy.
1: Vabbè,
0: se a lot of area to poop.
1: L'hai scelta tu la macchina nera, quindi i progettisti possono fare miracoli, i gabbiani li annullano in un secondo.

0: planeta.
1: 105 Miami's taking over the summer.
2: Stand by.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pro. E fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza

0: relationships.
1: Vero, hai ragione, vi vogliamo dare dei consigli per la vostra relazione.
0: Yes, because Babalu can help everybody in their relationship.
1: Ecco, perché forse
0: I'm an expert.
1: Ecco, forse non lo sapevate, ma Babalu è un expert, un esperto in relazioni.
0: I've had so many women leave me. You stupid idiot, bye.
1: Ecco.
0: So now I know all the mistakes.
1: Ecco, siccome tante donne lo hanno piantato in asso, ha imparato tutti gli errori, quindi può essere un buon consulente matrimoniale.
0: I can help, I can help.
1: Bene, perfetto. E dopo Babalu abbiamo un articolo su Psychology Today che dice che basta dedicare un minuto al giorno per dare al partner diciamo la vostra completa attenzione, quindi un minuto al giorno basta. Uno psicologo ha condiviso il suo suggerimento per migliorare la relazione in soli 60 diciamo secondi al giorno. La chiave è prendere l'abitudine di dedicare un minuto per dare al partner tutta la tua attenzione.
0: 60 secondi?
1: 60 secondi, esatto, okay, esatto. Okay. E praticamente fate una scelta consapevole di rivolgervi l'uno all'altro con apertura e calore, quindi bisogna essere spontanei. E come fare? Ecco qua i consigli. Abbraccio di un minuto. Dopo una lunga giornata di lavoro, anche un abbraccio di 20 secondi può ridurre il cortisolo,

0: e aumentare l'ossito... mamma te lo dico, ossitocina.
1: Really?
0: E qui siamo diventati pure scienziati. L'ormone che favorisce il legame, l'ossitocina. Se non lo sapevi, te lo dico io. Esatto.
1: 60 secondi.
0: 60 secondi. Sì.
1: Bueno, let me tell you this. Si ella è italiana.
0: Sì.
1: O latina.
0: Sì.
1: You better make it 2 minutes.
0: Ah, dice sei italiano o latina.
1: Just to be sure.
0: Vai tranquillo, fai meno 2 minuti, esagera un po' perché...
1: Everybody else 1 minute. Italiana sì, latina?
0: Italiana e latina no, aumentiamo,
1: make
0: la dose. Ecco.
1: Just make sure.
0: Poi anche un momento di gratitudine. Prima di andare a letto ciascuno condivide una cosa che ha apprezzato della giornata. Può essere grande, può essere piccola, importante è essere... costanti ogni sera. Costanza, la costanza. Make it like a habit. No, non sei, no?
1: Yeah?
0: Sì, forse.
1: I agree with this.
0: Ne abbiamo degli altri di suggerimenti.
1: But make it 2 minutes.
0: 2 minuti per l'italiano e per il latino.
2: Is this strange thing? Just when you think you finally let go.

0: Body Drop, Hugel and Scott Storch, insieme. Bello, bello questo drop. Allora, parlavamo prima del fatto che dedicare 60 minuti al partner al giorno,
1: sì.
0: 60 secondi, scusami, non minuti,
1: 60 secondi
0: al partner al giorno fanno
2: meno
0: la differenza.
2: Italiana,
0: ecco,
2: e latina.
0: Meno le italiane e le latine, che dice almeno 2 minuti.
2: Due.
0: Ecco, quindi non
1: continue.
0: Ecco. E ce ne sono degli altri, altri suggerimenti per come, diciamo, riempire questi 60 secondi. Un rapido check-in al mattino. Al mattino prendere un minuto per chiedere al partner come stai oggi, come posso aiutarti. Cioè, proprio spontaneità è molto importante.
1: I think that's a good idea.
0: Ecco.
1: I agree.
0: Piuttosto che un rituale silenzioso, cioè può essere un esercizio di respirazione profonda o semplicemente tenersi per mano, fatelo per 60 secondi insieme al giorno e probabilmente vi sentirete più connessi.
1: Yeah.
0: La respirazione è un meditiamo.
1: No,
0: già sta meditazione. Che mi sta di? Per forza, no,
1: Pienso un'italiana is gonna be sitting in a corner.
0: Gonna
1: beat your mattarello
0: no,
1: time.
0: Dice, io non vedo molto una ragazza italiana lì che per 60 secondi si mette a fare Beh, se una che fa yoga, magari sì.
1: Che cazzo? No, I don't know. No. I don't think that's a good idea.
0: Un abbraccio.
1: Braccio's good.
0: Abbraccio's good. Grazie, ci sta. Quindi, that's un good. Minuto di attenzione al partner senza guardare il telefono, questa è la parte più difficile.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: formal, ritmo latino. E oye, vamos a hablar de kilos.
1: Penny, chili? Parliamo di chili? Come di chili? Di soldi?
0: Pennies.
1: Pennies, esatto. La moneta da un centesimo, perché addio ai penny americani. Ne avevamo già accennato di questo, ma ne circolano ancora, ne circolano 300 miliardi.
0: No!
1: Sì.
0: Bueno, guardalo, non lo stanno facendo.
1: Perché non le fanno più. Il fatto che non se ne conino più potrebbe però causare una carenza di penny alla fine della fiera. Quindi se le banche non riusciranno a distribuirli ai negozi. Quindi alcuni supermercati già del nord-est qui negli USA hanno fatto una promozione, scambiavano gift card pagando 2 centesimi per ogni penny consegnato. E si potevano portare fino a $100 di penny, e quindi ovvero 10.000 monete, quindi ricevere una gift card da $200. E questa era un'idea. Un terzo degli americani pensa di avere almeno $1 in penny, circa 100 penny. Quindi non si sono chiesti, dovremmo continuare a tenere i penny in circolazione, ma praticamente circa un terzo degli americani pensa che sarebbe meglio eliminarli e arrotondare i prezzi. Quindi
0: perché è tutto digitale ora.
1: Poi si adesso
0: usano penny, però in los países más moderna che tiene tecnologia,
1: il mondo è tutto digitale. Esatto, adesso in più
0: io quasi uso il telefono mio per pagare per cose.
1: E vedi, adesso poi che è tutto digitale, adesso che insomma
0: che con cambio
1: e non hai bisogno più di portare le monetine
0: camminando. Esatto. Suona come Jingle Bells. Camminando
1: praticamente quando cammini è già Natale, perché le monetine suonano Jingle Bells. 105

0: at Night. Questa
1: that was a great
0: traccia,
1: track,
0: è vero, traccia del 2001, ragazzi. Throwback Tuesday in questo caso.
1: That was a great track, I love that one.
0: Bella, bella, bella. Quindi abbiamo chiuso in bellezza e ci mettiamo in pausa fino a domani. Perché we'll be back tomorrow.
1: We're on, it's the daily show in August.
0: Assolutamente.
1: The marathon is on.
0: Esatto, quotidianamente noi vi teniamo compagnia in questa nostra maratona d'agosto. Ragazzi, fate una buona serata, buon martedì, buona continuazione.
1: Yo.
0: Grazie per essere stati con noi. Babalu, thank you very much.
1: Well, thank you very much, Vicky.
0: You're very welcome.
1: Hey, you were telling the truth when you said that. That's good.
0: Sì, sì, sì, ho detto la verità, ho detto la verità. Grazie Superstar DJ Rasmin The Mix. Grazie a Thomas. A domani.
1: Bye.
2: This is Cento Cinque. From Miami. 105.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Radio 105, proud to be different.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: Tuesday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: This is Skytech.
3: This is Odesso Music Radio with Anthony.
0: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

L'estate dance, passala con Radio 105. I migliori DJ ti aspettano tutte le sere con i DJ set dei party più esclusivi. 105 in the club. Benvenuti nel nostro

0: notte, solo su Radio 105.
1: We'll be back in a while.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
0: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
0: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
6: Mi racconti qualcosa della mamma?
5: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe. L'estate dance è 105 in Da Club.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: 105 in the Club Deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. L'estate dance è 105 in the Club.
12: Bringing you the best of main stage and melodic.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
1: You are in the club.
2: 105 in the club.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
3: Till we're in the club.
1: We'll be back in a while.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: De aquí yo no me voy sin haber venido.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete

0: Perfetti.
1: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club.
9: So we're in the club.
10: In the club deluxe.
11: This is Skytech.
12: You

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 Index

Generation.

L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.

0: In the Club Summer Edition.
1: I'ma love you like you never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Andrea Belli presenta 105 in the Club Deluxe. Till we're in the club. 105 in the Club, the

Thank you.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
1: Keep up with our latest releases on Spotify.